ancora dicono fosse un poeta e che sapesse parlare d'amore.

La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro Bocca di Rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari d'un paesino non brillano certo in iniziativa, le contromisure fino a quel punto si limitavano all'invettiva. Si sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel Tempio, si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute, le apostrofò con parole argute, il furto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costituito. E quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare, quella schifosa già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Spesso gli sbirri e i carabinieri al proprio dovere vengono meno, ma non quando sono in alta uniforme e l'accompagnarono al primo treno. Alla stazione c'erano tutti, dal commissario al sacrestano, alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano, a salutare chi per un poco, senza pretese, senza pretese, a salutare chi per un poco portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo con una scritta nera, diceva addio bocca di rosa, con te se ne parte la primavera. Una notizia un po' originale non ha bisogno di alcun giornale, come una freccia dall'arco scocca vola veloce di bocca in bocca. E alla stazione successiva molta più gente di quando partiva, chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore, persino il parroco che non disprezza fra un miserere e un'estrema unzione il bene effimero della bellezza, la vuole accanto in processione. E con la Vergine in prima fila e Bocca di Rosa poco lontano, si porta a spasso per il paese, l'amore sa.

0: Povra, guarda, hanno leccato una traccia di plazzo. L'hai sentita questa?
1: Ancora questo plazzo, bro, dai.
0: Bro, ma che ne sai? Guarda che spacca.
1: Dai, fammi sentire, dai.

Lo studio 1 di Via Carlo Porta 6, RDF presenta. Lo sbadiglio del criceto. Una trasmissione di Rocco Macri e Antonio Bifulco, con la partecipazione di Rocco Di Matteo.

0: e bentrovati, puntuali come un orologio svizzero. Noi siamo in onda e vedo già collegati dalla Francia Fiorella e Irene. Li vedo.
1: Bene, dopo la nostra fantastica sigla.
0: Ecco qua. Ecco. Sentite la voce di Tony, manca Rocco, ma arriverà anche lui che in questo momento è impegnato in classe.
1: Oh, la maestra Porta.
0: Oh, ciao anche alla maestra Porta e attendiamo anche il collegamento
1: poco di meno
0: dalla Spagna.
1: Da Barcellona.
0: Da Barcellona ci dovrebbe essere anche Madrid. Sento un ritorno, non è che il tuo. Qualcuno di voi ha la radio accesa? Che sentiamo il ritorno? Ecco, no, era qui. Era Tony.
1: Era qui.
0: Era Tony che combinava danni. Ok, allora ragazzi, un salutone quindi da parte nostra dall'Italia e passo la linea alla Francia. Buongiorno ragazze.
2: Buongiorno a tutti. Noi...
3: Buongiorno.
4: Buongiorno.
1: Bene.
2: Noi stiamo in partenza, tra un'ora partiamo.
0: Ah, ritorniamo indietro.
2: Sì, noi sì.
3: Siamo ancora alle Col Montessori, abbiamo trascorso ancora qui tutta la mattinata.
0: Bellissimo.
3: Siamo stati con i più piccoli, i bimbi di 2-3 anni, che anche loro cominciano un lavoro di linguaggio e di lingua dei segni e cantano delle canzoni per imparare i termini di uso comune. Questa mattina abbiamo cantato la canzone della mosca e delle verdure.
0: Allora, naturalmente noi non ve la facciamo cantare per capire com'è.
3: No, assolutamente, no.
0: No.
3: Vorremmo stupire tutti gli ascoltatori con la nostra performance.
0: Oh, ok, allora facciamo così. Guarda chi si è collato. Michele di Palo. Michele
1: di Palo.
0: Buongiorno Michele, ciao, fai
5: buongiorno
0: anche tu un saluto.
5: Tutti.
0: Li vedi dalla Francia, c'è Fiorella, c'è Irene, c'è Raffaella. Ti hanno appena raccontato ciò che hanno fatto questa mattina, ma ci piacerebbe anche sentire un riassunto molto veloce della settimana, se avete voglia.
3: Sì.
1: Giusto le cose più importanti.
0: Sì.
3: Noi siamo arrivati qui all'Ecole Montessori, che come ovviamente si capisce è una scuola a indirizzo montessoriano nella quale i linguaggi artistici vengono utilizzati per sviluppare delle competenze, quindi abbiamo avuto modo di parlare con tutte le insegnanti e con Constance che è la responsabile dei progetti musicali e in realtà questa settimana non c'erano laboratori specifici, ma perché loro lavorano soprattutto per un trimestre l'anno su questo tipo di attività, comunque ci hanno fatto capire che loro utilizzano le arti e la musica per far acquisire, un po' come noi, ai bambini, ai ragazzi, fino dai 2 anni fino ai 12 anni, tutte le competenze necessarie, per cui si fanno attività di pratica strumentale, attività di pratica corale, attività invece legate al teatro, alle arti figurative. E soprattutto quello che abbiamo notato qui è che i bambini e i ragazzi hanno un altissimo grado di autonomia e di responsabilità individuale e collettiva.
0: Fantastico.
3: Fin da piccolissimi vengono abituati a gestirsi il materiale, a gestire il proprio abbigliamento, a gestire il proprio lavoro, insomma ovviamente la pratica è quella della metodologia montessoriana, ma è veramente un ambiente particolare, oltretutto in un contesto rurale, siamo in aperta campagna, abbiamo visto cavalli, mucche, pecore, galline, abbiamo respirato l'aria pulita, siamo in un paese di 800 abitanti circa.
0: Meraviglioso.
3: È stata veramente un'esperienza molto molto diversa da quella a cui siamo abituate quotidianamente, ma che sicuramente ci ha arricchito molto.
1: Beh, noi queste scuole, quindi un po' come può raccontare Fiorella delle nostre scuole nei piccoli paesi in Calabria.
2: Sì, più o meno, sì, somiglia tanto a un paese della Calabria qui.
0: Fantastico.
2: Stessa accoglienza.
1: Bene, meraviglioso.
0: Nel frattempo che Raffaella raccontava questa meravigliosa esperienza, sia di location che dal punto di vista di tutta la didattica, eccetera, eccetera, le maestre della scuola Walt Disney che ci stanno ascoltando vorrebbero conoscere la canzone delle verdure.
3: Allora, non possiamo dare alcuna anticipazione, ma vi possiamo dire che l'abbiamo inserita sul Padlet, che
0: benissimo,
3: è a disposizione di tutti, quindi possono collegarsi questa sera e ascoltare in diretta sia la chanson della Mouche che quella delle Gum.
0: Cioè, ragazzi,
1: meglio di così,
3: altissimi livelli.
0: Nel frattempo però io darei il benvenuto in studio al nostro inviato speciale particolare, Rocco Di Matteo. Ciao Rocco,
1: benvenuto.
4: Buongiorno, grazie, buongiorno e che tanti cari saluti a tutti.
0: Esatto, ci manca, c'è anche Michele, eccola,
4: sì,
0: qua. Eccolo qua, ho visto chi è entrata ora.
1: Nuovo collegamento,
0: che abbiamo, grazie, grazie a Barcellona.
4: Barcellona.
5: Ciao a tutti, ciao. Siamo in un momento di break, ma stiamo allestendo un'opera d'arte con i grandi artisti proprio su tutti i temi che noi abbiamo affrontato in questi giorni. Quindi adesso c'è la fase di allestimento, vi faccio
0: vedere per noi che possiamo vedere. Sembrava
5: che può vedere
0: l'urlo di Munch, no?
1: Cos'è?
0: L'urlo di Munch.
5: Faremo poi comunque un video.
0: Bene.
5: E questo potremmo poi pubblicarlo.
0: Lo potremmo pubblicare sul nostro canale YouTube.
5: Ok. Qui da Barcellona siamo all'ultimo giorno.
0: Ecco, come abbiamo chiesto prima, grazie a Fiorella, Irene e Raffaella, di raccontarci come è andata la settimana. Noi con te ci eravamo già visti e sentiti martedì. Come è andata da martedì fino ad arrivare ad oggi?
5: È stato un crescendo di esperienze, un crescendo.
0: Tu parli
5: di,
0: con
5: di,
0: noi tre, cioè stai parlando con tre musicisti qua, quindi crescendo rossiniano.
1: Diciamo ecco che qua, dai messaggi privati, questo crescendo
0: c'era.
4: Si è percepito.
0: Vabbè,
4: si è percepito.
0: Ora, facciamoci raccontare, perché poi io voglio sapere anche nei minimi particolari, vai.
5: Allora, i minimi particolari, quelli seri, cominciamo da quelli seri. Il corso è proseguito e come forse vi avevo accennato è stato più che un corso di diciamo più che una conferenza, un seminario, è stato un corso intenso di formazione personale, quindi una riflessione molto attenta sulle emozioni che provano gli altri, ma soprattutto ci siamo messi in gioco noi e quindi ci hanno proposto delle attività in cui abbiamo dovuto veramente fare quasi un po' di autoanalisi e non vi nascondo che c'è stata anche parecchia emozione da parte di alcuni del gruppo. Quindi corso intenso. Ciao Eliana.
0: Ecco, nel frattempo anche da Madrid abbiamo completato con il collegamento da Madrid. Eliana, Giada, chi altro c'è con voi che non la vedo?
6: Hola, che tal?
0: Cioè ormai due insegnanti di inglese che parlano spagnolo.
4: Parla spagnolo.
0: Irene e Fiorella, voi parlate direttamente in francese?
6: Oui.
0: Ok, facciamo finire velocemente, grazie, così poi passiamo la linea a Eliana e a Giada a Madrid.
5: Sì, velocemente passiamo alle cose invece un pochettino più sfiziose. Ieri sera finalmente abbiamo mangiato la paella.
0: Questa era la domanda successiva per noi.
5: Lo so che volevate sapere questo.
1: Ci conosci bene.
5: Siamo andati in un posto in riva al mare e c'era un vento fortissimo, ma abbiamo gustato questo piatto prelibato. E oggi pomeriggio invece andremo, come vi avevo già accennato, a visitare la Sagrada Famiglia.
0: Ecco, meraviglioso, meraviglioso.
1: Ma curiosità, grazie.
5: Qui ci sono anche le altre due colleghe, vi faccio salutare.
7: Buon dia a tutti.
0: Ecco, c'è Barbara e Livia.
1: Buongiorno. Ciao Livia, ciao Barbara.
0: Ok, cioè, ci tornano indietro parlando altre lingue.
1: Spagnoli.
0: Allora, Eliana, Ciao, benvenuta in trasmissione. Raccontaci la vostra esperienza da Madrid.
8: Allora, è un'esperienza molto intensa, si lavora tutte le mattine fino alle 2, qui la scuola funziona diversamente, non esiste una vera scuola media come da noi, quindi diciamo che le elementari durano un po' di più, arrivano fino agli 11-12 anni e quindi stanno tutti insieme, però infanzia, primaria e medie sono tutti insieme, fanno le attività spesso anche insieme, condividono gli spazi e sentite la musica che parte. Sono attività veramente interessanti, è una scuola di indirizzo artistico, non capisce niente, risposto? È una scuola di indirizzo artistico, quindi fanno musica, hanno proprio gli atelier diurni, non extrascolastici ma diurni, uniti a matematica, scienze, fanno un po' tutto insieme.
0: Fantastico.
8: Quindi è veramente un metodo da studiare. Se magna tanto, se magna tanto.
0: Vabbè, questo è nella seconda parte, nella seconda parte di questa trasmissione noi andremo solo esclusivamente a parlare di cibo. Cucina, di cibo.
8: Guarda un po'. C'è anche sempre di cucina qua al mattino, quindi siamo rovinati proprio.
1: Pensa noi con la tele.
8: Allora, una cosa organizzativa carina, importante, è che tutti i professori fanno una pausa a turno alle ore 12 e la cucina prepara una merenda, una colazione per tutti i professori con biscotti, pane, marmellata, burro.
1: Quanto
8: in modo
1: bello.
8: Da un quarto d'ora a testa, cioè, da scambiare.
0: Grazie, ci trasferiamo a Madrid.
8: Se magna bene,
0: vabbè, anche in Italia voglio dire.
9: Sì, no, cioè, non troviamo.
1: Vabbè, anche in Italia. Ci organizziamo in modo personale.
0: Esatto, diciamo che noi possiamo, volendo, introdurre questo sistema qui da noi, cioè a mezzogiorno facciamo trovare. No,
1: sai benissimo che io ci provo sempre.
0: Niente,
1: questa organizzazione.
0: Sì. No, è un'organizzazione
1: anche
0: che
1: noi fra poco arriveranno le pizzette.
0: Ah, giusto. Ah, dovete sapere che a noi fra poco, mezzogiorno, arriveranno le pizzette
1: calde.
0: Oh, guarda chi c'è, anche Vito Bello.
1: Oh, ciao Vito.
0: Ciao Vito Bello, ciao. Beh, quindi diciamo che quello che ritorna da questa esperienza è tutto positivo, meno male. Ok, sono contento. Ditemi una sola cosa negativa. Cominciamo da Fiorella in Francia con la maestra Porta e Irene Cortese. Una cosa negativa.
10: No, non
0: ce
10: ne
0: abbiamo sono.
10: Di negative.
0: Ah, che bello.
1: L'unica cosa negativa era che io penso che gli sia mancato tu in questi giorni.
0: Ecco, questo sì, è vero, lo so.
11: La vitalità dell'IC Da Vinci Frank c'è mancata.
0: Ecco, hai visto? La vitalità nostra, e quindi c'è meno vitalità rispetto a noi. E mentre a Barcellona, che sono lì che dicono, ma qualche cosa. Grazie.
12: No, noi abbiamo percepito la stessa vitalità,
0: ecco,
12: a cui siamo
0: abituati.
12: E una cosa negativa, facciamo fatica a trovarla, ma diciamo che adesso dopo 5 giorni un po' di male ai polpacci ce l'abbiamo.
0: Si cammina tanto.
12: Chilometri e chilometri a piedi per vedere meglio e il più possibile, ma questo avrà anche i suoi vantaggi.
0: Certo, perché se tu hai mangiato parecchio, in qualche modo sei riuscita anche a consumare.
1: Diciamo che questi grazie sono i nostri difetti, però noi siamo un po' sedentari. No, questi sono i nostri difetti, grazie. Siamo
12: certo,
1: un po' sedentari.
12: Qui c'è un po' di confusione in questo momento, mi sposto perché c'è la pausa, quindi cerco un posto più
1: da voi non si mangia, quindi, come a Madrid.
0: Come a Madrid.
12: No, infatti io devo dire che qui la pausa è giusto un caffè, un biscottino, ma niente di
9: leggeri,
12: più.
9: Leggeri.
0: È già sempre meglio che noi, che la pausa è al massimo un caffè,
1: sì.
0: Non c'è il biscottino.
12: No. Invece mi sa che l'anno prossimo voglio andare a Madrid. Perché...
0: E infatti, guarda, già, voi Madrid... Diteci una cosa negativa se c'è.
11: No,
9: si mangia troppo.
11: No, tutto top, veramente. Sì,
12: no, una cosa Una cosa in generale di Barcellona, sì, è che credo che non guiderei mai a Barcellona.
0: Perché?
12: Sono molto sportivi, diciamo così. Gli autobus,
10: anche qua sono molto sportivi, fin troppo.
12: Gli autobus sfrecciano. Un tragitto che ieri sera avremmo dovuto fare in 40 minuti, in 25 minuti lo abbiamo fatto.
0: Quindi
12: e poi
0: sono...
12: anche le automobili, diciamo che non fanno in tempo a scattare il verde che
0: sono già pronte.
12: Quindi
0: Giada, cosa stai dicendo? Giada, che non riusciamo a capire.
13: Mi sentite?
0: Sì.
13: Ok, stavamo dicendo che qui invece è il contrario, le strade siamo rimasti subiti e sono giganti, sono enormi, ci sentiamo piccolissimi, anche i palazzi sono altissimi e bianchissimi.
10: Pare New York.
0: Sì. No, vabbè, però, sul bianchissimo basta andare a Lecce. Nel leccese è tutto bianco. No.
10: C'è un piccolo difetto, c'è troppo fritto, tornerò con un mal di fegato, ragazzi, non avete idea.
0: Hai visto che abbiamo trovato un difetto?
1: No, ma perché non è abituata?
10: È tardissimo.
0: Che comunque per noi
9: è normale.
0: Non è un difetto, perché a noi piace il fritto.
1: Un difetto, il fritto.
10: Va bene.
0: Cioè, scusatemi.
10: Che bella idea che avete avuto.
1: Io adesso il problema lo vedo qui in Italia.
0: Dimmi.
1: L'invenzione di questi friggitrici.
10: Il gruppo che è andata a Nizza chiedono se possono collegarsi.
0: Certo che possono collegarsi, ma normale, così sentiamo anche loro.
9: Li aspettiamo
0: qui tranquillamente in diretta, noi abbiamo tempo.
1: Secondo me è Gioveni.
10: No, è Alessi.
1: Ah, si colleghino.
0: Noi intanto... dovete sapere che noi stiamo facendo sì la trasmissione, che poi ora è in diretta, ma poi essendo che la stiamo registrando verrà riprogrammata in differita, ma contestualmente stiamo continuando a lavorare negli studi, quindi abbiamo i nostri operai fidati.
9: E lo salutiamo anche.
0: Ciao Maurizio.
1: Un quadro così faccio
0: ecco
1: vedere.
0: Che è lì che sta lavorando, poverino, ci dà una mano nell'allestimento dello studio. Allora,
12: hola Maurizio.
0: Hola Maurizio.
1: Maurizio, cioè, puoi salutare, eh?
0: Ti vedono.
10: Maurizio.
14: Ciao. Che tal?
0: Tu Michele rimani lì, perché quando ci saluteranno da Madrid, Barcellona, eccetera, eccetera.
14: Interviene da New York
0: Michele.
9: Super speciale,
0: ecco qua.
1: Infatti, Michele, ti vedo già con i dazi. Guarda,
0: ecco qua.
14: Costa di più questo collegamento.
0: Sì. Deborah, ben trovata. Non ti sentiamo. Attiva il microfono.
15: Ci
0: sei
15: sono,
0: in linea.
15: Ci sono.
0: Eccola
15: sono.
0: Qua. Ah.
1: Ben trovata.
15: Ciao.
0: Ciao, Deborah. Ecco
15: di nuovo
0: qua.
15: In servizio.
0: Allora io. Ambasciatore non porta pena, prima ho riferito che voi della Walt Disney volevate la canzoncina. Ti ha risposto.
15: Eravamo in diretta, i bimbi l'aspettavano, ma niente. La ascoltiamo sul padlet, va
0: esatto,
15: bene. Esatto,
0: lo ascoltiamo lì sul padlet.
1: Poveri
0: dopo.
1: Bambini, però la maestra porta poteva prodigarsi,
9: sì,
1: dai.
9: Sì, poteva fare una solo, dai.
1: Un accenno.
0: No, non si può.
9: Solo
0: non
9: il tema centrale. Tema centrale.
0: No, spoilerio. No,
15: gli spoiler non ci piacciono.
0: Non ci piacciono gli spoiler. Ma quando poi uno ci si mette, dall'inizio alla fine...
1: Va bene.
10: Esatto.
0: Giusto, Raffaella? Così è. Oggi però abbiamo notato una cosa, non abbiamo interventi esterni, docenti, che ne so, della Grecia, della Germania.
1: Infatti.
0: L'altra volta abbiamo...
12: Se volete, io eseguo, eh.
9: Sì, ci fa piacere.
0: Hai qualche collega?
12: Noi abbiamo qui...
0: Ah, ecco, che meraviglia.
12: Un saluto in greco.
0: Un saluto in greco.
12: Calimera.
0: Calimera è greco.
1: Greco.
0: E allora, dalla Francia.
12: Aspetta. Solo un altro saluto e poi
0: vai.
12: Vi saluto.
0: Chi abbiamo? Allo.
1: Hello. Io qui confido in Macri.
0: Allora, ho detto allo, ho risposto. Cioè.
10: Un attimo.
0: Spagnola, greca, tedesca, la collega, grazie.
12: Allora aspetta però adesso per vi faccio fare un saluto dall'insegnante,
0: sì,
12: e dalle due più giovani.
0: Hola.
1: Grazie.
0: Che meraviglia. Che
1: buongiorno.
0: Buongiorno. Buongiorno. Nazionalità?
12: Nazionalità spagnola, è l'insegnante. La
0: ah, spagnola, la teacher. Teacher.
12: E qui concludiamo con le due mascotte giovanissime.
0: Giovanissime. Ciao. Mascotte. Ciao. Bene.
16: Ah, bonjour.
1: Bonjour.
0: Okay. Addirittura da Madrid ci stanno salutando i bambini, e dalla Francia vedo, passiamo la linea in Francia, a Bougie.
11: E dalla Francia abbiamo Lorena, che è l'insegnante del gruppo 6-9 anni.
0: Oh, ciao Lorena.
1: Ciao Lorena.
0: Ciao Lorena. Bene.
1: Rocco, io vedendo tutte queste...
0: Guarda i bambini.
1: Queste belle presenze, io direi, Rocco, ma la nostra dirigente, perché non le invita tutti nel nostro plesso?
0: Oggi la dirigente era impegnata in una conferenza di servizio, pertanto non si è potuta collegare, ma porta i saluti sia in Francia che in Spagna e anche a New York, dove c'è Michele.
1: E anche quelli che sono andati a Nizza.
0: Sì, tutta la Francia, Francia,
1: tutto l'Erasmus,
0: tutto il gruppo Erasmus, ok? E i nostri saluti dalla dirigente. Allora, Eliana, Giada e Francesco, voi avete qualche intervista speciale da proporci? Colleghe, colleghi?
17: Ora? Adesso?
0: Anche fra un'oretta, ora, cioè, dai, Fiorella ha alzato la mano.
9: Oh,
0: vai, Fiore.
9: Vai.
17: Io voglio sentire un pezzettino della canzone della mosca.
0: Sì, vai. Aspetta, che io levo la musica di sottofondo nostra e potete andare.
17: Siete riusciti a sentirla?
0: Pochissima, bassissima, ma si percepiva benissimo.
1: Giustamente una mosca, poi non deve
18: fare... Come una mosca si sentiva.
0: Sì, proprio una mosca.
1: Una mosca. Secondo me hanno... Sì, hanno...
17: Queremos una canzone.
0: Ok, sì. Eliana ha alzato la mano. Vai, Eliana.
9: Ci siamo, dai.
17: Vogliamo una canzone.
0: Vai, andate.
17: Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao.
0: Io non ho più parole.
9: È internazionale, cioè, internazionale.
0: Abbiamo esportato addirittura in Spagna. Oh bella ciao.
1: Quando l'hanno studiata questa, 5 minuti fa?
18: No, è curriculare.
0: Ah, funiculare. Ah, questo ci fa capire che loro a Madrid sono andati in funiculare.
1: Sì.
0: E cosa siete andati a vedere in funiculare a Madrid?
18: In funiculare?
17: No, ancora.
19: Abbiamo visto due bellissimi musei, però.
0: Che sono fantastici i musei di Madrid.
19: Siamo anche a Toledo.
0: Ecco, anche a Toledo.
1: Ah, quindi si spostano.
0: Ma siete riusciti ad entrare ai musei a Madrid... saltando la fila oppure
19: sono
0: con
19: anche
0: quelle
19: gratis.
0: Anche entrati gratis con file chilometriche come al sole?
19: No,
0: perché quando sono andato io a Madrid
18: i nostri trucchi
19: Giada li tira con tutti
0: No Giada, non far così, sentite, però una domanda ci sorge spontanea a tutti, dalla Francia a New York: vi manchiamo un pochettino?
17: Sì, un sacco ti mancate.
0: Ah, vedi, nonostante i nostri caos quotidiani,
18: l'amore non si scorda mai.
0: Ecco. Beh, qua.
18: Almeno.
0: Questo ci fa.
19: Ma voi da noi.
0: Allora, noi abbiamo solo un problema, tu ci devi trovare un ristorante buono,
1: sì.
0: E noi arriviamo
4: subito, dai, l'hai già prenotato.
18: Quanti ne vuoi, Rocco?
0: Noi veniamo per degustare solo le prelibatezze.
1: Ma noi
0: spagnole.
1: Partiamo, prima di partire,
18: una lista
1: siamo
18: di
1: sempre
18: ristoranti da proporre.
0: Bene, bene.
11: Allora,
1: portate gli indirizzi
0: e noi ci siamo. Noi ci siamo.
1: Grazie. Una curiosità. Ma la paella.
0: Aspetta che c'è Madrid che ci dice qualcosa. Madrid ci saluta? Anche la Francia? Allora, un saluto da Bougy in Francia, che stanno per partire, quindi rientrano in Italia nel tardo pomeriggio. Vi aspettiamo, ciao ragazzi, buon viaggio di rientro. Un salutone anche a Madrid, che ritornano a lavoro.
1: Ma Madrid quando rientra?
0: Madrid rientra chiuso già, Madrid rientra domani, credo.
1: Ah.
0: Domani.
11: Sabato.
0: Madrid rientra sabato, mentre... Anche Barcellona rientra sabato?
11: No, Barcellona rientra domenica.
0: Barcellona rientra domenica, benissimo, quindi abbiamo ancora qualche giorno. E poi New York quando rientra?
11: Sì, sabato.
18: New York, guarda, adesso ho un incontro con Trump e mi farò sapere.
0: Bene, bene, dice... bene, bene. Ma non è che ci fa pagare un dazio per riaverti in Italia?
18: Io spero.
1: Almeno il 20%.
0: No, beh, com'è, ormai. Va bene.
1: Ma fammi togliere questa curiosità.
0: Sì.
1: La foto che ieri sera mi ha inviato Grazia in privato della paella.
0: Ah, ecco.
1: Ma Grazia, era buona o era secca? Perché della foto sembrava un po' secca.
0: Sì.
11: Allora, non mi posso far sentire qui dai locali?
0: Certo, in silenzio.
11: No, allora, no, non era secca. Era una paella di pesce solo. Devo dire che il pesce non abbondava, però no, non era secca. L'abbiamo mangiata secondo proprio la modalità, non so forse voi già la conoscete, questa modalità con questo cucchiaino, diciamo, in pseudo legno,
1: sì,
11: per non grattare,
1: sì,
11: la padella.
0: La padella, sì, sì,
11: quindi,
0: sì.
11: Ecco, quindi no, non era secca, era gustosa, il riso era cotto. Era cotto bene, né troppo salato né troppo.
0: Ah, ci fanno vedere poco. La foto per i nostri
1: però
0: ascoltatori.
1: Non è quella valenziana. La valenziana prevede anche la carne.
4: Ah, sì, ecco, esatto, sono d'accordo.
11: Anche da lì c'era la possibilità di scegliere solo pesce e carne, e anche quella vegetariana.
1: Ah,
11: noi l'abbiamo presa secondo la specialità tipica di questo ristorante sul mare di Barcellona.
0: Di Barcellona.
11: E poi abbiamo concluso con il dolce tipico, naturalmente, la crema catalana.
0: Ah, ma il tutto spero che sia stato annaffiato da un buon vino.
11: Abbiamo assaggiato come potevamo non assaggiare la sangria.
0: Giusto.
11: Stanotte abbiamo dormito benissimo.
0: Benissimo. Però in questa puntata siamo riusciti a tener duro per 25 minuti e non parlare di mangiare, di cibo.
1: Sì, però
0: dopo 25 minuti siamo cascati nuovamente sul nostro cruccio.
1: Resta sempre.
0: Resta sempre. Cioè,
11: ognuno ha i suoi difetti.
0: Ognuno.
11: Sentite, ma prima avete chiesto se voi ci mancate. E noi...
1: Noi
4: certo
1: tantissimo,
4: che
0: tantissimo,
4: sì, tantissimo,
0: tantissimo. Guardate che qua senza di voi rischiamo di chiudere.
11: Addirittura.
4: Tornate presto.
1: Visto la mancanza vostra.
0: Aspetta che c'è Deborah, vediamo Deborah cosa vuole dire. Vai Deborah.
16: Io vi saluto che torno dai bimbi.
0: Ok Deborah, è stato
1: ciao,
0: un
1: Deborah,
0: piacere.
1: Saluto a tutti i bimbi. Ciao.
0: Se dobbiamo fare la filodiffusione, Deborah, così mettiamo la radio, la nostra radio tutto il giorno, così ci ascoltano di sottofondo.
1: Poi sentiamo anche la canzone delle verdure.
0: E sentiamo anche la canzone delle verdure. Appena ci arriva in studio, noi la manderemo in onda. Ciao Deborah, buona continuazione di giornata, buon lavoro.
4: Ciao,
0: ciao, ciao, ciao. Grazie di essere stata con noi. Ritorniamo da Grazia.
1: Torniamo da Grazia, giusto per chiarire.
0: Qualche minutino.
18: Grazia, io volevo solo dirti una cosa. Scusate se...
1: Prego, prego Michele.
18: Tu hai detto che andate a visitare la Sagrada Famiglia oggi?
11: Sì, sì.
18: Posto bellissimo, ci sono stato l'anno scorso. Occhio solo alle borse.
12: Ok, sì, ma noi, guarda, non so se noti,
18: fate molto
12: ho la mia borsetta, ormai è un tutt'uno con il mio corpo, questa borsetta.
4: Vai bene.
18: Guardica, proprio, guarda, perché, ok, solo, non per me, per fare il menagramo, però...
0: Vabbè, ma i consigli fanno sempre bene.
12: Ormai sì. La mano è sempre lì sulla borsetta, vi ripeto, è come se fosse un altro braccio.
0: Certo.
12: La pelliccia.
0: Esatto.
12: Allora, noi vi dobbiamo salutare perché dobbiamo rientrare. E un grosso bacio a voi, a tutti gli ascoltatori. E ci vediamo presto.
0: Ci vediamo presto.
1: Noi vi aspettiamo. Ciao. Noi vi aspettiamo.
0: Vi aspettiamo.
1: Grazie. Tanto c'è la dirigente che ci tiene impegnati e ci distrae da questa mancanza.
0: Sì.
1: Riunioni.
12: Sì, sicuramente.
1: Tante riunioni. Posto. Secondo me lo fa per noi.
0: Lo fa per noi per tenerci allegri.
12: Certo. Buona giornata.
0: Grazie altrettanto. Buon rientro.
1: Saluta tutte le teacher.
0: Teacher.
12: Okay.
4: È Barcellona anche.
0: Ragazzi, quel famoso corso
4: ha colpito, grazie, ha lasciato il suo segno.
0: Grazie alla professoressa Moretti che ha creato dei geni, dei madrelingua. Praticamente. Bene, allora siamo rimasti in quattro.
4: Il quartetto.
18: Okay. Eravamo quattro amici al bar.
0: Quattro amici al bar, come cantava Gino Paoli. Ora facciamo così.
1: Ma volevano cambiare il mondo.
0: Volevano cambiare il mondo. Noi non l'abbiamo cambiato. Ora facciamo in questo modo. Ok? Così ci riorganizziamo. Michele ci aspetta lì. Ci andremo ad ascoltare un piccolo brano musicale e poi ritorniamo in diretta. A tra poco.

0: E rieccoci in studio. Abbiamo ascoltato questo brano che era del 1980. Ora passiamo a la città di New York. Eravamo a New York perché a New York noi abbiamo collegato con noi il carissimo Michele Di Palo. Michele, vai, sei tutti noi.
1: Good morning.
0: Good morning. How are you? Come funziona? Come va questa tua permanenza a New York? Raccontaci.
1: È una permanenza, devo dire, un po' forzata,

0: giorno penso di essere in una città diversa e oggi era New York.
1: Ieri dove eri allora?
0: Ieri sono andato a Bangkok.
1: Oh.
0: Pensavo poi di trasferirmi in Russia la prossima settimana.
2: Ah, addirittura.
3: Cioè, io sono andato a
4: Napoli, Michele, come vedi.
1: Allora, praticamente abbiamo.
0: Grazie, Antonio.
1: New York, dove c'è Trump che
2: Dazio
1: e compagnia bella, che per restituircelo dobbiamo pagargli il 20%. Se n'è andato a Bangkok.
0: Terremoto.
1: Dove c'è stato? Ad aiutare giustamente le popolazioni che hanno subito un devastante terremoto.
3: Myanmar.
1: Sì, in Myanmar, ma anche a Bangkok comunque si è sentito parecchio. E meno male che era in costruzione, tra le altre cose.
2: Meno male.
1: Poi domani hai detto che vai in
0: a trovare il nostro amico Putin.
1: Ah, vai in Russia.
2: Ospite speciale.
1: Senti, cercherò domani
0: di mediare, vediamo se cessano un po' queste attività belliche che hanno anche un po' scocciato.
1: Giustamente. Senti, e quando più o meno, non ti chiediamo una data precisa, ma quando più o meno tu pensi di finire questo giro del mondo in 80 giorni?
0: Allora, adesso
2: le previsioni come sono?
0: Allora, io martedì sono
2: a Stoccarda.
0: Molto calda la situazione, molto calda. Grazie Rocco. E saprò quello che insomma vi aggiornerò.
4: Quale sarà il luogo poi di destinazione?
2: Ma in tutti questi viaggi,
0: che voi mi crediate o no, io sono molto stanco di essere in questa situazione. Molto, molto stanco.
2: Michele, ma in tutta questa situazione il Criceto l'hai incontrato da qualche parte?
3: Tu mi hai anticipato. Io
0: non ho ancora visto il Criceto.
3: Michele, qua il sospetto nasce, un sospetto molto evidente, che con tutti sti viaggi abbiamo capito dove era il Criceto.
0: In aereo.
1: Ovvero?
3: Seguiva Michele.
1: Ecco perché non lo vediamo qui
3: ecco
1: in giro noi.
3: Non si vede più. Qua arrivano messaggi, il Criceto è stanco, il Criceto dorme poco. Vedi, invece il Criceto è in giro. Ecco perché non lo vediamo più.
0: E niente, praticamente sto avendo un po' di questo pit stop è un po' così, perché diciamo stava andando tutto bene, però c'è un po', vabbè, adesso non voglio rendere questa live, comunque qualche intoppo a livello di articolazione, ecco.
2: Sono gli articoli. Quindi, articoli.
3: Michele, guarda, tu comunque sei forte. Sappiamo che al più presto sarai qui nuovamente con noi.
2: La squadra ti aspetta, eh?
1: Sì, abbiamo bisogno di te.
3: Troverai tanti cambiamenti qui nella nostra web radio al tuo rientro.
2: Come vedi,
0: ho visto già dei pannelli dietro di Rocco.
3: Sì, quindi, sì. Guarda, c'è Maurizio che continua a lavorare in modo non si ferma un attimo.
0: Complimenti per il lavoro che state facendo, complimenti a Maurizio.
3: Maurizio, ti fanno i complimenti, eh? Grazie. Maurizio ringrazia.
0: E niente, speriamo di rivederci presto. E niente, poi magari ci sentiamo anche prima telefonicamente, magari se riesco vorrei proprio passare uno di questi
2: giorni. Giorno delle votazioni, che si vota, Michele. Giorno 14 siamo qui in sede. Alla nostra...
3: Mi stai quasi chiedendo di farmi pubblicità?
1: No, non possiamo.
2: Giorno 14 siamo qui alla Chiara.
1: Si poteva fare
3: un confronto.
2: Però noi possiamo solo dire, Rocco, possiamo dire che il 14 il seggio elettorale sarà qui alla Bernardo Chiara.
3: Le indicazioni si
2: possono.
1: Però
2: dare.
1: Possiamo fare un'altra roba noi.
2: Va bene,
1: ovvero da oggi, l'inizio della prossima settimana, possiamo pensare a una specie di tribuna elettorale.
2: Si può fare.
3: Quindi devo prepararmi i discorsi.
1: Tu preparati i discorsi. Io capisco anche che ai nostri ascoltatori,
2: non può.
1: Genitori,
3: diciamo che
1: non interessa tanto. È interessante, naturalmente.

0: per i colleghi, perché ne vale del, diciamo così,
1: della rappresentanza
0: esatto.
1: della propria,
0: cioè, perché
1: scuola,
0: noi andiamo ad eleggere i rappresentanti, quindi l'RSU dei docenti e ATA,
2: sì. Che è molto importante,
0: è nostri, che è molto importante, ma per noi quello, dicevo,
1: non gliene può fregare
0: di esatto niente. O poco, o relativamente poco, certo. Però era
2: giusto così,
0: non lo so, vediamo.
2: Ma possiamo solo, ma piccoli, proprio dei piccoli spunti possiamo dare.
0: Piccoli spunti, poi se qualcuno ci porta e ci allieta
1: con delle pizzette,
2: è ancora meglio, perché
1: no, comunque aggiorniamo gli ascoltatori.
0: Sì,
1: perché
0: allora facciamo così.
1: Col pensiero,
0: che significa sta roba qua?
1: No, le pizzette di cui parlavamo prima,
0: di cui
1: sono arrivate,
2: ma
0: sì,
2: sono anche già finite.
1: Sono anche terminate.
0: Mentre
1: non so se loro hanno percepito
0: la canzone, no, hanno percepito, dice
1: brano.
0: Ora mandiamo un brano.
1: Quella era tutta una scusa per mangiare le pizzette.
0: Sì, sì, una cosa senza senso. Non facciamo pubblicità a chi le ha portate, anche perché poi, altrimenti, nelle altre sedi tutti chiedono, tutti vogliono, è sempre il barbiere di Siviglia, no?
1: No, perché dopo dice, qua vedi, è proprio un discorso familiare, un discorso...
0: Ecco, sì,
2: meglio aggirare.
0: No, aggiriamo l'ostacolo.
1: Ah, sì,
0: aggiriamo l'ostacolo. Comunque, io ho scoperto un'altra cosa che non c'entra niente con le pizzette, non c'entra niente, ma c'entrava un pochettino con la musica che stiamo ascoltando in sottofondo. E lo sapete che man mano che vanno avanti i brani, lui, oltre a segnarmi il BPM, ovvero il tempo, ma anche le tonalità segna dei brani.
2: Addirittura. Quindi è super.
0: Cioè, quello che noi stiamo ascoltando
1: siamo avanti,
0: è in sol maggiore.
1: Siamo avanti.
2: Ci dice anche la tonalità.
0: Sì, in sol maggiore.
2: Siamo avvantaggiati.
0: Quello di prima era anche in sol maggiore, ma quello di prima ancora era in re maggiore.
1: Non dare le tonalità, mai si fosse collegato Giglia e poi fa un'improvvisazione sulla tonalità.
0: No.
2: Tema, meglio lascia stare così.
1: Io so con che cosa è collegato Giglia oggi.
0: Col letto.
1: Bravo.
0: Dorme
2: oggi.
3: Il re minore.
0: Lui sì, bemolle minore proprio. Cioè, proprio.
1: No, proprio la tonalità giusta è proprio.
0: Si bemolle minore.
2: Proprio quella che rilassa, lo butta giù.
0: Sì, proprio stirato a terra. Cioè, allora, siccome qui in studio, dall'altra parte del vetro, ridono sulle cose che noi diciamo. Cioè, devono capire, devono sapere che questa inizia come una trasmissione seria.
2: Ma poi...
0: dove si dicono delle cose serie, interventi seri, collegamenti seri. Ma poi, naturalmente, evolve...
1: Siamo passati dalla canzone delle verdure della Mosca...
0: Ecco, alle tonalità dei brani in sottofondo che noi stiamo ascoltando. Il tutto intervallato dalle pizzette.
1: Questa sì.
0: E da quello che ci hanno detto...
1: Break.
0: Ma questo sai perché è successo? Ragazzi, è successo per il semplice motivo che... siccome a Madrid, a mezzogiorno...
1: Mangiano.
2: È l'ora della siesta.
0: È l'ora della siesta. Però io posso fare un appunto?
2: Sì.
0: Mi permettete un appunto?
1: Io mi trasferirei a Madrid.
2: Sì.
0: No, ma io sto anche bene qua.
1: Cioè,
0: scherzi.
1: Ma lì hanno la cucina a disposizione.
0: Anche ma noi non dobbiamo nemmeno cucinare. Scusatemi.
1: Arrivano direttamente.
0: Qui è arrivata la pizzetta. Ma la lamentela mia non è tanto nella pizzetta in sé. Ma perché dopo che tu mangi una pizzetta, che sia una, che sia due, che sia tre, che sia quattro,
2: cosa poi ti chiama qualcos'altro?
0: E secondo voi io non voglio dire.
1: Ma la rima è così: pizzetta, birretta.
2: Vedi?
0: Io non ho detto niente.
1: Non ho detto niente anche perché.
0: Il
1: servizio.
0: E non si può.
2: Non si può.
0: Fuori servizio si può fare tutto.
1: Assolutamente.
0: Però. Che ne so, se tu la prossima volta che porti una pizzetta e ti organizzi
2: anche una birretta piccola di quella,
0: ma senza dirlo,
2: noi l'accettiamo.
0: Noi l'accettiamo.
2: Anche se siamo in servizio, aspettiamo che finisce il servizio e poi la
0: beviamo. Appena termina e suona la campanella dell'ultima ora,
2: noi
0: provvediamo ad esaudire, come dire, questo desiderio tuo che ci hai portato. Bella fresca, sempre.
3: Ma quindi mi stai dicendo che la prossima volta se ci vediamo vi devo portare le pizzette?
1: Bene, Michele.
2: Bravo, ottimo.
1: Michele, sei molto intuitivo. Allora,
0: tu sei una persona molto intelligente e questo, questa tua affermazione, esternazione, anzi, ce la fa capire proprio.
2: Hai
0: che
2: dato
0: sei
2: la conferma.
0: Avanti.
3: Sarà fatto.
0: E avanti.
3: Assolutamente.
0: E cosa dice la signora che è qui con noi, che non riesco a capire?
1: Vuoi parlare
0: al microfono? Gli mandiamo l'indirizzo dove andare a prendere.
2: Diamo il nome anche, Michele.
0: No, vabbè. Perché non si può fare pubblicità.
2: No, adesso, in privato.
0: Non si può fare pubblicità.
2: No.
3: Mandatemi un messaggio su WhatsApp e io provvedo.
0: Al massimo, se proprio vogliamo, possiamo dire che le pizzette sono state offerte da. Ok, da. Ma nel
1: questo
0: momento in cui ce le offrono, però,
1: sì, sì,
0: nel
1: sì,
0: momento
1: sì.
0: in cui noi le compriamo, no.
2: Non si può dire.
0: Giusto? Noi le abbiamo comprate queste pizzette, giusto?
2: E quindi non si può dire.
0: Certo, mi dicono che le abbiamo comprate.
1: Non sono fatte in casa.
0: No, ecco qua, io so dove vuole parare lui.
2: Sì, già sta girando.
0: Cioè, lui gira fatte in casa, le vuole fatte con lievito madre.
2: Ecco, ma noi ce l'abbiamo una che...
0: Ce l'abbiamo.
2: Lievito madre va fortissimo,
1: Guarda.
0: Ascolta,
2: c'è da imparare da questa storia.
1: Assolutamente, perché noi abbiamo comunque una cultrice del lievito madre qui.
0: Ma tu lo sai, anzi voi lo sapete, ma sicuramente l'avete già ascoltata, che è andata in onda un po' di volte. Noi abbiamo fatto una trasmissione sul lievito madre.
2: Sì, all'inizio sì.
1: È sfuggita
2: perché no. L'abbiamo registrata,
0: allora,
2: mi ricordo.
0: Allora, sì. L'amico Fabio Lamberti,
1: io
0: Michele,
1: ancora
0: tu l'hai sentita?
1: I segni del lievito madre.
0: Ma aspetta, Allora, Michele se la ricorda, vedi che ci sta dicendo di sì.
3: Sì, me la ricordo.
0: L'amico
3: benissimo.
0: Fabio Lamberti, che ha una sua striscia
1: settimanale,
0: praticamente nella trasmissione insieme a ha intervistato una nostra collega che è cultrice del lievito madre.
1: E come mai non sono stato chiamato io in causa
0: a fare l'assaggiatore?
1: No, a contraddibattere.
0: Perché
2: la testimonianza
1: io,
2: di dare la sua
1: come testimone ufficiale delle io sono stato l'assaggiatore. C'è stato qualche errore,
0: ma è stato quella volta che sei stato una settimana al pronto soccorso.
1: Bravo.
0: Ecco. Ah, per questo ecco, se lo ricorda.
3: Aver assaggiato il lievito madre.
1: Durante le prove io mi ero sacrificato per
0: assaggiare. Fa la cavia.
2: Beh, come commissione, diciamo,
1: il medico mi ha chiesto una cosa, scusa, cosa hai mangiato?
0: Perché
2: la
0: non
2: prima
0: sapeva...
2: cosa che ti ha chiesto.
1: Ho dovuto specificare quando ho parlato di lievito madre, ho detto, ecco, sento cosa c'è sotto.
0: Ah, perché si
1: percepisce. Sì. Però non so, voi adesso sapete se è migliorata la situazione?
0: Non abbiamo dato più spazio,
2: diciamo che ci siamo mantenuti sempre
0: leggeri
2: da
1: perché
2: questo punto di vista.
1: Io c'è stato, guarda, qualche collega poi che ha sperimentato del riso arancione.
0: Riso arancione, questa me la son persa.
2: Anch'io, questo sì, anche io me la son persa.
0: Michele, tu sai qualcosa del riso arancione?
3: No, io di questo no, del riso no, però sono abbastanza certo che la collega di cui stavate parlando,
0: di cui sopra,
3: è sempre pronta, Antonio, a farti assaggiare le sue
2: specialità.
3: Quando vuoi ce lo dici e lei ti porta quello che
1: vuoi. Ma guarda, io in questo momento ho interrotto, diciamo, questi rapporti con l'alimentazione, mangio solo cose sicure e sane.
3: Okay. Va bene, nel caso.
1: La cavia, io so, ho un altro collega che è disposto
2: a sacrificarsi
1: per assaggiare questi esperimenti sul lievito madre.
0: Chi sarebbe questo?
1: Giglia.
2: Ah! Sì. Ormai...
0: Giuseppe.
2: Abbiamo lui, sì.
0: Giuseppe.
2: Sì, sì, sì.
1: Giuseppe.
2: Deve
1: Giuseppe.
2: Essere lui, sì.
0: Giusto.
2: Il nome.
0: No, ma io ho capito perché.
2: Perché...
0: C'è sempre un secondo fine sotto. Sì. C'è sempre un secondo fine. Così...
1: Se dovesse succedere qualcosa a Giglia...
0: Visto? Dici non è una grande perdita, tanto non c'è la stessa cosa.
3: È più giovane, più resistente.
1: Poi non vedi che sì. Basta guardarlo in faccia a Giglia.
0: È l'espressione della salute.
1: No. Lui è, incarna la salute.
0: Sì. La salute. Pensa se ci stesse ascoltando in questo momento.
1: Proprio, sarà felice di queste
0: di tutte le belle, di tutte le belle parole che noi gli diciamo.
1: Noi scherziamo col collega,
2: ma gli facciamo un complimento.
1: Ma lui sa, noi allora. Facciamo i seri adesso.
0: Sì.
1: Il collega è uno dei migliori colleghi specializzati
0: in
1: lui si è specializzato come docente di sostegno.
0: Specializzato,
1: ma è uno dei migliori
2: sul campo di battaglia.
1: Sul campo, sì.
2: Possiamo dirlo,
1: sempre molto presente,
0: ligio al dovere, ligio al dovere.
2: Disponibile.
0: No, sulla disponibilità devo dire la sincera verità, tanto di cappello. Sì, è sempre disponibile, sì. Qualsiasi cosa tu gli dici di fare, lui la fa.
2: Sì, partecipa.
0: No, non è mai in ritardo.
2: No, arriva sempre prima.
0: Arriva sempre qualche decina di minuti prima.
2: Sì,
0: non
2: perché...
0: i fatidici 5,
2: sì,
0: o addirittura delle ore prima.
2: No, lo devi proprio. Lo trovi a volte, è chiuso il cancello, già qua davanti.
0: È già fuori lui.
2: Ma non apre stamattina. Non
0: l'altra
2: apre.
0: Mattina, infatti, io che passo da qua per andare in sede centrale, no?
2: Sì.
0: Le giornate in cui sono di là. Praticamente avevo visto una figura un pochino lugubre che era accovacciata davanti al cancello. Erano le 7:20 circa.
1: Era lui
2: perché ci tiene lì già al dovere proprio. Sì, non si perde un secondo.
0: E va via sempre verso le 2:14:30, 15.
2: No, anche di più, perché poi ha cuore la scuola, proprio la sente proprio parte se stesso.
1: Lui e la scuola sono
0: parte integrante.
2: Sì,
0: è un tutt'uno.
2: Sì,
0: è un tutt'uno.
2: Comunque,
0: come si suol dire, Michele, tra un trick e un track, noi siamo arrivati quasi alla fine.
2: La nostra
0: amata trasmissione, lo sbadiglio del criceto speciale Erasmus, perché oggi siamo stati collegati con Madrid, siamo stati collegati con Nizza, siamo stati collegati con Bugi, siamo stati collegati con
2: Barcellona.
0: Poi il nostro carissimo amico e collega Michele, che è qua da Torino, ma viaggia con la mente.
2: Inviato speciale.
0: E in studio, naturalmente, noi tre conduttori di questa striscia e questa programmazione. E poi abbiamo avuto anche l'onore di avere in studio con noi qui ad ascoltare, perché non ha voluto parlare, la maestra Sonia Bifulco,
2: che ci è venuta a salutare.
0: E bravissima, grazie della tua presenza qui stamattina.
2: Non c'è bisogno, grazie.
0: Vuoi dire qualcosa?
2: No,
0: ha detto che non vuole.
2: Ma saluta
1: ciao con
2: tutti.
1: Le mani.
0: Ha fatto ciao con le mani.
2: Saluta tutti, ha detto. Sì.
1: Vabbè, faccio io da parte sua.
0: Fai tu da parte sua.
1: È tutta familiare.
0: Sì, esatto. Quindi.
1: Guarda, c'è il fratello, la sorella, ha fatto collegare anche il papà, la mamma, i nipoti.
0: Tutti online sono, che ci ascoltano. Online,
2: sì. Quindi abbiamo un bel
1: sud. Sai, noi oggi siamo del sud, non ci sono questi eventi.
0: Certo. Sapete una cosa che ci siamo dimenticati oggi? Noi oggi ci siamo dimenticati di dire qual è il numero di telefono per eventualmente... No?
1: Mandare un messaggio. Ecco perché non arrivavano i messaggi.
0: No, uno ci sono arrivati un paio di messaggi. Abbiamo già. Comunque, allora, quale è il nostro numero di telefono?
2: Vediamo
0: chi se lo ricorda.
2: Scommetti che inizia con 1-0.
1: No,
0: puoi iniziare con lo 0.
2: No.
1: Tu ricordi i prefissi degli anni 60 di Matteo?
0: Sì, del sud Italia pure,
2: del
0: no?
2: Sud Italia, vai.
1: 0964.
0: Sì, così, Reggio Calabria. Allora, no, 0964 era Locri. Locri, 0965 Reggio Calabria, 0966 già il distretto più in su. Allora, il nostro numero di telefono per contatti WhatsApp o... audio, messaggi o chiamate anche quando facciamo le nostre trasmissioni è 351 4278 040.
1: Fantastico.
2: Vedi che memoria.
0: Ragazzi, una memoria. Vediamo, ripetiamo insieme.
2: Vai.
0: 3, 5, 1, 4, 2, 7, 8, 0, 4, 0.
2: Ce l'abbiamo fatta, eh?
0: Sì. Ce l'abbiamo fatta.
2: Che sincronia.
0: Che sincronia, che meraviglia.
1: Sembrava il coro,
0: il coro dell'Antoniano di Bologna. Bene, bene. E siamo arrivati al punto però dei saluti. Mo dovete salutare perché dobbiamo chiudere. Ok?
2: Sì, sì, sì.
0: Dai.
1: Ci dispiace, ma
0: moltissimo, devo dire. Che poi uno ci prende salutare. Gusto. Sì. Però la prossima trasmissione, quindi settimana prossima, ragazzi.
1: Finlandia.
0: Che dobbiamo andare in Finlandia.
2: Andiamo proprio dalla andiamo parte.
0: Andiamo in
2: proprio.
0: Finlandia.
2: E abbiamo un ospite. In Finlandia.
0: Abbiamo anche lì degli ospiti veramente speciali. Senza dire niente.
2: Non spoileriamo. Così la curiosità che ci
0: aumenta.
3: Però, scusami, ma in Finlandia c'è un altro Erasmus.
0: Sì, in Finlandia abbiamo un altro Erasmus.
2: Quindi tieniti pronto, Michele.
0: Michele, tieniti pronto.
3: Assolutamente.
0: Ok.
3: Venerdì prossimo?
0: Non sappiamo ancora, perché dobbiamo capire quando sono disponibili con gli orari della Finlandia, però dovrebbe essere in mattinata in ogni caso, non nel pomeriggio, quindi in mattinata. Noi lo programmiamo con qualche giorno di anticipo e la programmazione la si può vedere sul nostro sito internet, al centro della pagina, con i brani e cioè le trasmissioni che noi andiamo a programmare. Ok ragazzi, allora io saluto,
1: è arrivato il momento,
0: Antonio.
1: Ciao Rocco
0: e ciao
1: alla prossima
0: a tutti
2: gli ascoltatori.
1: Gli ascoltatori li avrei fatto lui
0: alla fine, vabbè, scusami, allora che
2: gli hai anticipato, l'ho anticipato. Vedi, l'hai
1: allora,
2: preso proprio.
1: Un saluto a tutti gli ascoltatori e a presto al prossimo collegamento, quindi lo sbadiglio del criceto dalla Finlandia.
0: Bene, grazie di essere stato qui con noi, anche a Rocco Di Matteo.
2: Grazie a voi, saluto a tutti, vi auguro un buon proseguimento, un buon fine settimana a tutti e un buon ascolto, e ci ritroviamo al prossimo collegamento.
0: Ok, è un saluto naturalmente da parte mia, altro Rocco, e cosa dirvi? Grazie di essere stati con noi per questa oretta circa e ci risentiamo presto.
3: Saluti a tutti.
0: Da Michele, che è collegato a New York.
3: È stato un piacere stare qui con voi oggi e spero che ci rivediamo presto.
1: Ciao Michele.
0: Ciao a tutti voi.
1: Ti aspettiamo.
3: Ciao.
4: Dallo studio 1 di Via Carlo Porta 6 avete ascoltato Lo sbadiglio del criceto, una trasmissione di Rocco Macri e Antonio Bifulco con la partecipazione di Rocco Di Matteo.

Ogni tanto sembra lui che guarda me e mi nascondo nella metro.

0: Buongiorno.
1: Buongiorno. Buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Rizzi, ricetta.
2: No, aspetta, non è adesso.
0: No.
1: Se il buongiorno si vede dal mattino, ragazzi,
0: ho sbagliato già.
1: Siamo messi veramente male. Va bene, ricominciamo.
2: Ricomincia, dai. Rifalla, perché noi ti abbiamo dato fiducia. La sigla l'hai messa bene. Adesso devi iniziare.
0: Ho un problema con l'asta. Devo dire buongiorno e benvenuti, benvenute.
2: Stessa trasmissione e vecchi problemi.
0: E vecchi problemi.
2: L'asta. Lo sgabello c'è.
0: Lo sgabello c'è, anche se non si vede, ma c'è.
1: C'è, lo sgabello c'è.
0: Ma sì.
1: Scusate, almeno possiamo salutare, possiamo dire che siamo in diretta, siamo ritornati.
0: Ah, dovevo dire questo. Non me lo ricordo.
2: Allora, ricomincia da capo.
1: Da benvenuti. Capo.
0: Benvenuti, benvenute a RDF,
1: sì.
0: Radio del Frastuono.
1: No.
0: No.
2: Radio del Frastuono.
1: No, siamo a Radio Da Vinci
0: Frank.
1: Ecco,
2: o Frank. I nostri amici americani.
1: Radio Da Vinci Frank, che è la web radio dell'Istituto Comprensivo Leonardo Da Vinci di
0: Frank.
1: No, di Torino.
0: Ah, di Torino,
2: di zio Franco.
1: E quindi quest'oggi riprendiamo le nostre trasmissioni,
0: le nostre buone abitudini.
1: Quindi andiamo rigorosamente in
0: diretta.
1: Ecco,
0: l'ho preparato tutta l'estate questo.
1: Possiamo dire l'orario, sono le 15
0: e 00 è qualcosa.
1: E 02.
0: E 02.
2: Quella è la farina 00.
0: Quella è la farina, sì.
1: Ecco qua. Allora,
0: che non c'è nella ricetta.
1: Inizio, diciamo, non c'è male, non è stato capace.
2: Esatto.
0: No,
2: noi gli abbiamo dato fiducia, ma ovviamente è stato fallimentare.
0: Ma mi avete messo un testo davanti.
2: Ma quello te l'ho spiegato prima, che cosa devi fare.
0: Non me lo ricordo.
2: Il nuovo gioco di quest'anno.
1: Allora, intanto, per chi volesse scriverci, dire com'è andata l'estate, se hanno ascoltato le nostre repliche in differita, possono tranquillamente o chiamarci o scrivere un messaggino al 351 42 78 040 1. L'uno non c'è.
2: Non scrivete l'uno
0: senza altrimenti.
1: Io alle volte mi domando e dico: ma perché arrivano pochi messaggi e non arriva niente?
2: Cioè, no,
0: c'è,
2: ma secondo me, allora, dato che siamo alla seconda stagione di A Modo Tuo, secondo me quest'anno partiremo col botto. Ho questa sensazione.
1: In che senso?
2: Nel senso che ci arriveranno più messaggi anche da varie parti del mondo. Stamattina c'è stato il nostro amico Michael di Gerusalemme, che ci ha scritto, un nostro grande ascoltatore che ci ha scritto e ci ha un po' espresso la sua volontà di ascoltare la nostra trasmissione sui detti, sui modi di vivere, sui motti, proverbi italiani, e non sui frastuoni, insomma.
0: Ha anche ragione. Quindi, sono d'accordo totalmente con Michael.
1: Salutiamo
2: Michael.
0: Ciao,
2: il nostro amico Michael. L'introduzione tua è finita, giusto?
0: Ah, ok, è stata un disastro.
2: No, non è quella, quella è per dopo.
0: Non è questa.
2: Aspetta. Allora, direttore, iniziamo già col nuovo detto, col nuovo proverbio del giorno?
1: Io sono qui a completa disposizione vostra.
2: Allora, dato che siamo agli inizi, quale miglior proverbio per iniziare se non chi ben comincia è già a metà dell'opera? Quindi
1: bellissimo.
2: Direi che più meglio di questo non c'è altro per cominciare. Poi la rubrica amorosa la spostiamo più avanti, verso la tredicesima, quattordicesima puntata,
0: 45
2: quella
0: secondi,
2: che piace tanto a Mimmo, dove Mimmo dà il meglio di sé. Allora, il proverbio chi men comincia è già a metà dell'opera significa che iniziare un'attività o un progetto nel modo giusto e con il giusto impegno facilita enormemente il suo completamento, riducendo la fatica delle fasi successive. Il detto sottolinea l'importanza di superare l'inerzia iniziale. Mimmo, cos'è l'inerzia?
0: L'inerzia è un tipo di lavastoviglie.
1: Sì.
0: Di ultima generazione.
1: Sì.
0: AA00++.
1: Elettronica.
0: Risparmio energetico.
1: Aggetto d'inchiostro.
0: Sì.
1: Comunque, io posso intervenire.
2: Sì.
1: perché volevo leggere il primo messaggio che è arrivato.
0: Ah, è già arrivato un messaggio.
1: Certo. Dice: stamattina vi ha scritto il vostro amico Michael e oggi il vostro amico Fabrizio. Oh. Grandi tutti per una grande stagione di amore.
2: Salutiamo Fabrizio.
1: Ciao, Fabrizio. Ciao. Un grandissimo abbraccio. Spero che tu stia lavorando in qualche scuola e quindi ti invitiamo a gemellarti con noi in queste puntate di A Modo Tuo, eh?
2: Una bella video call, noi possiamo fare tutto qui. E dicevo, il detto sottolinea l'importanza di superare l'inerzia, che non è una lavastoviglie iniziale, e di pianificare con cura i primi passi di un lavoro. Una volta impostata correttamente un'operazione, le difficoltà principali risultano superate e la parte restante del percorso appare più semplice e veloce. Ma prima di vedere la storia di questo detto, che è una storia molto curiosa, che parte dall'antichità, perché già i greci e i romani rivalutavano e sottolineavano l'importanza degli inizi, voglio chiedere a voi quanto per voi conta iniziare bene qualcosa, un'attività, un progetto, un lavoro. Noi che siamo pieni di progetti qui a non finire.
0: Ah, non me ne ero accorto di no. Detto ciò, è sempre meglio iniziare bene. Questo l'ho detta giusta, giusto?
1: Sì, abbiamo.
0: Ed è peggio iniziare male.
1: Certo, abbiamo Grazia che comunque ci dice bentornati.
0: Salutiamo Grazia.
1: Sta ancora scrivendo, vediamo che cosa scrive. Man mano che andiamo avanti, io ve lo leggo. Ok,
0: va bene.
1: No, tu non devi leggere, Mimmo.
0: Io mi taccio. L'unica cosa è che vado un attimo a bere, che abbiamo il distributore dell'acqua finalmente.
1: No, non ce l'abbiamo ancora.
2: Ma non dovevano arrivare i distributori.
1: No, non apriamo ferite mai rimarginate. Però non mettiamo del sale proprio.
0: Non è. Io intendevo quello della radio. Ecco.
2: Dovremmo fare comunque un programma tipo Belve, qualcosa del genere, in cui parliamo di questi problemi anche che la scuola ha.
1: Rocco, Mimmo e Giovanni, i tre moschettieri delle onde radio.
0: Questa è Grazia.
1: Questa è Grazia, che salutiamo, ringraziamo. Salutiamo anche la mamma di Grazia, perché so che sono insieme in questo momento.
2: Quindi, un caro saluto anche a lei.
0: Sì, io mi vergognerò poi anche con la mamma di Grazia di quello che dirò in questa trasmissione, però.
1: E meno male che non ti conosce.
0: Meno male. Sì.
2: Io chiedo al direttore cosa pensi dell'iniziare positivamente un'attività, un progetto, un
1: lo posso chiedere a ChatGPT?
2: Ecco, questo non è sicuramente un buon modo per iniziare una risposta.
1: Volevo fare il mimo di turno.
0: Ognuno ha le sue
1: ragioni. Beh, no, penso comunque che effettivamente questo proverbio incarni effettivamente la mia volontà, perché quando tu inizi bene, effettivamente sei già a metà dell'opera e ti senti già portato in avanti, no? Verso la conclusione del progetto. Poi quanto lungo sia non ha importanza, però sei sulla strada giusta, sei in discesa e mai in salita.
0: Mi sono perso, ecco. Quanto lungo sia non ha importanza,
1: è la strada, il percorso.
2: Ma c'è qualche canzone che secondo te ben si adatta a questo detto?
1: Ma.
2: Ci pensiamo.
0: Ricominciamo
1: è di
2: Adriano Pappalardo.
0: Dei ricchi e poveri.
2: Non so se da casa, da chi ci sta ascoltando in giro per il mondo, ha qualche idea, diciamo, di brano. Potete anche scriverci al nostro numero di telefono, che Mimmo, prego, è il numero di telefono.
1: Lo dice lui da solo.
2: Sì, esatto.
0: 3-5-1 sicuro.
1: E qui ci stiamo.
2: E qui va bene.
0: 4-4 la dico con sicurezza, con decisione.
2: 4-4?
1: No. Di 4 ce ne sto.
0: Stavo dando il mio numero di cellulare.
1: Così almeno qualcuno ti risponde.
0: Esatto.
1: Ti scrive e tu puoi rispondere.
0: Esatto, posso ricominciare a rispondere. Ecco, mettiamo. Non ho capito bene quello di.
2: Allora, guarda me, il nostro numero è
0: 3-5-1-4-2. 2, 5,
2: no,
0: è un 7 quello.
2: Aspetta,
0: 11,
2: 3, 5, 1,
0: okay,
2: 4, 2, sì, 7, 8, 0, 4, 0.
0: Uno.
2: Nel frattempo, sul mio schermo,
0: anche sul mio, sta accadendo
2: vedo
0: qualcosa.
2: Che sta
0: mi
2: accadendo mal di mare. Qualcosa. E il nostro direttore, effettivamente, ci sta accontentando con questo brano di Adriano Pappalardo. Ricominciamo. Buon ascolto.
0: Mi potete ripetere? Vabbè, dopo. Andiamo, ascolto.
3: Sì. Lasciami gridare, lasciami sfogare.

0: E questa era Ricominciamo di Adriano Pappalardo, brano bellissimo che vi abbiamo appena fatto ascoltare.
1: Ma... buongiorno, ah, era la canzone questa?
0: No, non era la sigla, Mimmo.
1: Ah,
0: no,
1: ma hai detto ricompensavo.
0: No, era già, abbiamo già dato.
1: Ma non stiamo registrando, vabbè.
0: No, ora siamo sempre in diretta, siamo tornati in diretta e torniamo al nostro momento serio. Perché poi ci saranno almeno una buona mezz'oretta di risate.
1: Arrivederci allora, chiamatemi fra mezz'ora, io vi saluto.
0: Come vi dicevo prima,
1: l'acqua.
0: Come vi dicevo prima, l'origine di questo concetto affonda le radici nel mondo classico. Il proverbio antico, già nella Grecia antica, filosofi come Platone e Aristotele citavano un detto simile attribuito a Esiodo, noto poeta antico, secondo cui l'inizio è la metà del tutto. La locuzione latina, nella cultura romana, il poeta Orazio ha immortalato il concetto nelle sue epistole, precisamente nel libro 1, epistola 2, rigo 40, con la famosa locuzione di medium facti qui cepit habet, traducibile letteralmente con chi comincia ha già compiuto la metà dell'opera. Nel corso dei secoli la massima è entrata a far parte della saggezza popolare della penisola.
2: Cioè, Mimmo, cioè, qui mi sembra che le maestranze calabresi, cioè coloro i quali vanno a costruire, che ne so, la Salerno Reggio Calabria, la Centessa Ionica,
1: e quelle maestranze,
2: no?
1: La Salerno Reggio Calabria,
2: lì, hanno iniziato e pensavano di essere già a metà dell'opera. Sì, hanno visto questo proverbio in modo errato, perché non siamo nemmeno agli inizi.
0: Ma
2: non
0: io comunque l'ho percorso abbastanza di recente, la Salerno Reggio Calabria mi sembrava messa bene.
1: È partito nel 2007 ed è arrivato di recente. Sì, di recente.
2: Tu lo sai, ora, ma aprendo una parentesi e poi la chiudiamo subito, no? Perché ci facciamo del male da soli. Sai quando è incominciata la costruzione della Salerno Reggio Calabria?
0: Avanti Cristo.
2: Nel 1969.
1: Addirittura.
0: È nata un'altra persona importante nel 1969.
2: Esatto, proprio lui.
0: È qui tra noi.
2: Proprio lui. Chi? È nato.
0: È il direttore.
1: Ah, il direttore.
2: Sì, sì, sì.
0: Il suo cartellino è il 69.
2: Così. Abbiamo svelato anche la meta.
1: Ma anche il signor Ginori è nato nel 69. Lui faceva i piatti. Fa i piatti. Si fa dei piatti bellissimi.
0: Lava i piatti.
1: No. Ve lo giuro. Cioè, sì.
2: Grazie per i piatti, perché avresti potuto dire qualcos'altro su Ginori, Pozzi, Ginori.
1: No,
2: basta,
1: no,
2: andiamo avanti.
1: Finito.
2: Basta.
0: Allora, vediamo però di entrare nel vivo proprio con l'epistola 2 del libro 1 di Orazio, che sarà il fulcro del nostro discorso. In questa epistola, il verso 40 si inserisce nel ragionamento con cui Orazio invita Mecenate, che è il destinatario, a dedicarsi seriamente alla ricerca della saggezza. Nei versi precedenti Orazio paragonava la cura dell'anima alla cura del corpo. Se qualcosa danneggia l'occhio, cerchiamo subito di eliminarlo. Allo stesso modo, se qualcosa danneggia l'animo, non bisogna rimandare la cura. Il problema dell'uomo è infatti, e dico ancora oggi, la tendenza a rimandare continuamente il momento di cambiare vita. Subito dopo, Orazio sviluppa l'immagine del contadino che aspetta che il fiume si prosciughi prima di attraversarlo. Il fiume però continua a scorrere. Allo stesso modo, chi rimanda continuamente il momento di vivere bene rischia di aspettare per sempre. Il messaggio è quindi questo: non aspettare condizioni perfette per iniziare a migliorare te stesso. Il verso è particolarmente efficace perché presenta una struttura molto concisa e sentenziosa. La prima parte contiene una sorta di massima facilmente memorizzabile. Nella seconda parte troviamo due imperativi: sapere aude e incipe. Il primo invita al coraggio intellettuale e morale, il secondo trasforma l'esortazione in un'azione concreta, dal verbo audeo, che appunto in latino significa osare. In sintesi, il passo esprime uno dei temi centrali delle epistole di Orazio, la ricerca... Che succede?
1: No, mi preoccupavo.
2: Sta giocando con l'asso.
0: Lo vedo già inquieto.
1: Le pistole di Orazio.
0: Non le pistole.
1: No, no,
0: le pistole. No, no, no, non aveva il porto d'armi.
1: No, no, no.
2: Tutta un'altra roba. Tutta un'altra roba. Il computer davanti, non puoi digitare.
1: Mi viene il mal di mare. No, perché non ho una tastiera.
2: Non ho una tastiera.
1: Posso spegnere proprio il monitor?
0: No. Io gliel'ho acceso apposta, proprio per disorientarmi.
2: No, ma ora glielo scrivo. Gli scrivo che cos'è.
0: Le pistole.
2: Sì, di che cosa stiamo parlando.
0: Ok.
1: La pistola.
0: Il passo esprime uno dei temi centrali delle pistole di Orazio, la ricerca della saggezza e dell'equilibrio interiore, quello che soprattutto a cui Mimmo punta. La filosofia non deve rimanere una teoria astratta, bisogna iniziare concretamente a cambiare il proprio modo di vivere, senza rimandare. Le pistole sono infatti caratterizzate da un tono personale e riflessivo, con una forte attenzione al perfezionamento morale dell'individuo, che è un po' quello a cui noi tutti dobbiamo tendere, giusto? Perfezionamento morale. Prego, a te la parola.
2: Sì. Parti da là.
0: Perfezionamento morale.
2: Dall'inizio.
0: Non è quello che è scritto lì.
1: No, quindi non devo dire taglia fine la seola.
0: No. Quella è adesso svegliamo che cos'è. Poi, quello che hai in mano.
2: Ma che una ricetta
0: adesso culinare. Lo spiego. È la nuova rubrica che ho pensato per Mimmo. Quest'anno non facciamo le parole misteriose, facciamo le ricette misteriose.
2: Nel senso che come le declamerà lui non capiamo niente.
1: Esattamente.
0: Diventa ancora più complicato per i nostri radioascoltatori.
2: Ci sono già arrivato da solo. Ok. Grazie.
1: Ok, quindi
0: aspetta. Prima domani. Che cos'è il perfezionamento morale?
1: Ecco. Il perfezionamento morale, vengono affrontati i canoni della creazione artistica, giusto?
2: Ma guarda,
0: ti ho dato un aiuto.
1: I concetti chiave del perfezionamento morale è l'esercizio della virtù, la coerenza interiore, il dovere, l'intenzione, la causa, l'effetto, la dimensione comunitaria.
0: No, la causa e l'effetto non c'è.
1: Non c'è la causa e l'effetto.
2: Era una giunta.
0: Licenza poetica.
1: E basta, punto, è questo.
2: No, ma puoi andare ancora. Vuoi che... c'è anche scritto qualcos'altro, no?
1: Sì,
0: ma in indiano come si dice perfezionamento
1: morale? Il perfezionamento
0: morale
1: è un processo paracatiche pa e interiore a tapperechete che aracatiche pa a lineare le proprie azioni, pensieri, proprio carattere, bene e della virtù.
2: Sono due cose che non riesco. Scusatemi, non è che voglio intervenire.
0: Io sono rassegnato.
2: No, ma d'accordo che la sua velocità di espressione nella sua lingua madre è eccelsa, nel senso che va come un treno, no? un intercity. Ma l'intercalare della lingua italiana, che c'entra? Ci sono delle parole italiane.
0: Sì, non ho capito.
1: No, dovete spiegarmi prima cos'è un intercalare, poi
0: cercare. Intercalare.
1: A parte questo... Vabbè, l'ho spiegato bene cos'è il perfezionamento morale, giusto?
0: Ma tu pensi di tendere al perfezionamento morale?
1: Ma sì, io diciamo una via di mezzo.
0: Una via di mezzo.
1: Sì, sto nel mezzo.
2: Vuoi spiegare gentilmente ai nostri radioascoltatori che cosa significa intercalare?
1: Intercalare, vabbè, come risaputo, è una parola arichita che espressione breve che fa inserita a carichita che
0: Ma per gli spettatori perché ride?
1: Del sud-est asiatico o per quelli del...
2: No, italiano. Calcola che il nostro amico che ci sta seguendo dall'Israele
1: ci ha proprio...
2: Lui capisce l'italiano.
1: Okay,
2: no, lo puoi spiegare in italiano, lui lo capisce.
1: Ok. Definizione, scopo e impatto. Esempi comuni, suoni di riempimento. Parole a verbi, cioè praticamente diciamo tipo insomma appunto. Se desideri approfondire posso dirti come fare per eliminarli quando parli in pubblico o analizzare l'uso di un intercalare specifico. Vuoi saperne di più?
2: Ma da dove l'ha presa sta roba?
1: Non lo so. Ecco, sono cose che mi fate leggere voi. Io mica... Seguo.
2: No, e la colpa è sempre nostra. Sta a guardare.
1: Scusate.
2: Vabbè, non ho parole, Giovanni.
1: Le ha perso.
0: Allora, io, se siamo d'accordo, lo farei iniziare con questa nuova rubrica. Questa rubrica si chiama Le ricette di Mimmo. Allora, adesso
1: anche lo sapevo, l'ho scoperto in questo
0: adesso
1: momento.
0: Adesso Mimmo leggerà questa ricetta senza dirci la regione di provenienza. Okay. Voi da casa, mandandoci sempre un messaggio al, prego Mimmo, numero di telefono
1: 351 4560
2: No, questa è Radio Papuasia.
1: Radio sì. Papua, mentre la nostra, aspetta che forse me lo ricordo.
2: Vediamo.
1: Forse me lo ricordo, aspetta, ma per la prima volta 351.
0: Sì. Vai, giusto.
1: 42.
0: Giusto.
1: 78.
0: Sì.
1: 040.
0: Sì.
1: 1.
0: No,
1: senza
0: c'è.
1: L'uno.
0: Non c'è l'uno.
2: Ripetilo senza l'uno.
1: Lo ripeto, 351 42 78 040.
2: Basta, perché l'uno c'è, ma è prima.
1: Dove?
2: E dopo il 5.
1: Ah, quello è l'1, non me ne ero mai non l'avevo mai capito.
2: Ok, okay. Allora, 351-42-78-040.
0: Sì. Ora, yes. in radio ascolto mondiale, Mimmo declamerà questa ricetta nel dialetto ufficiale. Ricetta depositata alla Camera di Commercio. Quindi mi raccomando, Mimmo, è un momento molto solenne.
1: Sì.
0: Storico. Cerca di incarnare il personaggio.
1: Sì.
0: Bene. È il tuo momento.
1: Qual è il personaggio?
0: Il tuo.
1: Vabbè, ricetta di risi e bisi.
0: Risi e bisi.
2: Scusate la mia ignoranza,
0: Sì.
2: Mimmo. Che cos'è risi e bisi?
0: Cioè, no, e non lo può dire.
1: Meno male che mi ha salvato perché non lo so.
0: Il gioco inizia adesso.
2: Ah, risi e bisi è la ricetta.
0: Sì, la ricetta di risi e bisi. La ricetta sarà retta tutta in dialetto veneto.
2: Ah, dialetto veneto. Risi e bisi.
1: Di cui ho anche un diploma preso.
2: Sì, sì, preso su Cepu.
1: Su Cepu di... Allora, i risi e bisi, IXE, un piatto tipico della tradizione veneta, buon, semplice e pieno di gusto. Ingredienti: 300 g di riso.
0: 300 g.
1: G cos'è?
0: Ma G come il 5G.
2: 5G.
1: 300 g. 300 g di riso. Fidati, 500 g di bisi freschi o surgelai.
2: Una seola.
1: Che poi qua si potrebbe discutere a lungo su questa cosa. 50 g di pancetta facoltativa, tra parentesi.
2: Ah, nel senso che se la vuoi la metti, sì, altrimenti no. Ok.
1: Un litro di brodo di verdure, 30 g di
2: butirio.
1: 50 g di formaggio grana agata, olio d'oliva extra vergine.
2: E questo l'ho capito.
0: Questo lo sappiamo.
2: Olio d'oliva extra vergine,
1: per forza. Sal e pepare quanto basta.
2: Quindi classica nelle ricette. Sale e pepe quanto basta.
0: Sì.
2: Vai.
1: Presemolo, trita e preparasson. Preparasson è l'ingrediente più importante, secondo me.
0: Preparasson è il titolo di quello che
1: io pensavo fosse un ingrediente. No. Il classico preparasson. No. Taglia fin la seola e farla soffregare pian pian con un fio d'olio i 7 vol con la pancetta. Zonta in bisi e lascia cucinare per 5 minuti. Butta dentro il riso e tostalo per un paio di minuti. Versa il brodo un poco per volta, mescolando finché il riso sia ben cotto e fia cremoso. A fuoco spento, zonta il butiro e il formaggio grana e mantegna ben. Sprazzi un fia de presemolo trita. Sembra un mio amico di Natile che parlano esattamente così. E servi caldo. Buon appetito. Come si dice in Veneto, piatto caldo, pensa contenta.
2: Scusate, a uno passa l'appetito.
0: Comunque abbiamo svelato la regione che è il Veneto.
2: Quindi
0: il gioco è fallito.
2: È già fallito.
1: Esatto, ma si capiva. Secondo me si capiva perché l'ho interpretato.
0: Il gioco è già fallito.
2: Cioè, come prima puntata, primo gioco, noi
1: abbiamo fallito il gioco. E questa non era mai neanche,
0: preparata. È stato tutto voluto perché poi volevo che la figuraccia la facesse lui.
1: Ecco, vedi, lui mi ha indotto a fare la figuraccia. E non era neanche preparata.
2: No. Era spontanea.
1: Era spontanea.
2: Quindi ti vengono.
0: Volevamo
2: spontanea.
0: Vedere Beh. Se fossi attento. Ma
1: appunto,
0: purtroppo,
1: appunto.
2: E visto che abbiamo, come dire, svelato la regione, fortunata. Okay. E il gioco consisteva appunto nel comprendere e capire
0: la regione.
2: La regione. Uh-huh. Io non ho capito una cosa, Mimmo.
1: Neanche io nulla di tutto quello che ci siamo detti.
2: No, riso l'avevo compreso e bisi che non ho capito cosa.
0: Cosa sono i bisi?
1: I bisi sono un piatto tipico pugliese.
0: No, no, siamo in Veneto.
1: Siamo in Veneto.
0: Salutiamo quando... gli amici veneti, per favore, sì. Dato che abbiamo letto in maniera solenne la ricetta depositata alla Camera di Commercio.
2: Sì. Gentilmente perdonatelo perché non sa quello che dice.
0: Scusate.
2: Avanti, che cosa sono i bisi?
1: I bisi sono dei tipo dei cipollotti, però veneti.
0: No,
1: no,
0: no. Cosa sono i bisi? Vediamo se da casa riuscite.
1: Ecco.
0: Questa sarà la parola misteriosa di oggi.
1: I bisi. Non stiamo improvvisando nulla, è tutto progettato.
0: Cosa sono i bisi?
2: Se c'è
0: qualche veneto all'ascolto.
1: O qualche umbro con Google.
0: Qualche umbro?
2: Perché gli umbri?
0: Perché gli umbri?
1: Cioè,
0: belle regioni italiane, proprio l'Umbria abbiamo
1: beccato. La Basilicata.
2: La Val d'Aosta.
1: Ah, Val d'Aosta. Quella
2: la
1: che
2: Liguria.
1: Vi piace, scegliete una. Il Piemonte, la Sicilia.
2: L'ho già detta.
0: Ma andando a senso, i bisi, secondo te che cosa sono? Se non sono cipollotti, non sono...
1: Allora, chiaramente dei pomodori secchi, secondo me.
2: Io ho detto funghi.
0: Non sono né pomodori secchi né funghi.
2: Ma il gioco lo stiamo facendo tra di noi?
1: Secondo me sì.
0: Devono...
1: Abbiamo dimenticato il senso del programma.
2: Sì, per forza, dopo mesi che non ci sei davanti a un microfono.
1: Questo...
0: Allora. Ma adesso veniamo... torniamo a noi. Mettiamo un brano prima di passare alla seconda parte, che è la parte artistica. Oggi non c'è con noi un ospite speciale, però incarnerò io
1: lo stiamo cercando il suo ruolo.
2: No.
0: Quindi la parte artistica
2: mi preoccupa.
0: Espongo
2: e questo
0: io.
2: Mi preoccupa.
0: Vedremo.
2: Tanto.
1: Sì, ma io adesso metto
0: saremo catapultati davanti a un'opera d'arte straordinaria, un'opera di Gustave Courbet. Artista francese.
1: Ah, nell'elettrauto qui dietro.
2: No. Secondo me ci conviene scendere dallo sgabello.
1: Ah, pensavo andare al bar.
0: Siete dovete ricordarvi che questo programma sarebbe morto senza questa preparazione.
1: Questo assolutamente sì. Ognuno fa il suo in questo programma. C'è un lavoro dietro. Basta, mi taccio.
2: No, va bene.
1: Canzoni.
2: No, canzone, no, aspetta che ci stanno scrivendo. Sì, ci stanno scrivendo. Allora attendiamo di leggere il messaggino. Salutiamo naturalmente perché so già chi è.
1: Ah.
2: So già chi è perché man mano noi registriamo anche i nomi, almeno sappiamo
0: chi
2: guardi tu.
0: I nomi,
2: Giovanni,
0: chi è?
1: Ma perché vede solo lui? Lui ci proietta.
0: Ma non vedo manco io.
1: Allora. Quindi questi monitor sono finti.
2: Allora, i monitor ci sono, tu guardi la regia centrale,
1: okay.
2: Cioè quello che avviene musicalmente parlando.
0: Ma
2: giusto.
0: Hanno provato a dare la risposta?
2: No, non hanno provato a dare la risposta. Ma ciao a tutti, ben trovate. Un saluto da Beri.
0: Ah, ho già capito chi è.
1: Anch'io a questo
2: chi
1: punto.
2: Chi è Mimmo?
1: È la cugina di quel signore che ha vinto la lavastoviglie dell'ultimo concorso, no?
2: Chi ha vinto la lavastoviglie dell'ultimo concorso? Cioè, noi abbiamo fatto un concorso con in premio la lavastoviglie.
1: Ah, no, non eravamo noi.
2: Ma non è che tu. Ma che vai in altre radio e in altre cose.
0: Allora, il premio per chi indovina che cosa sono i bisi è una lavastoviglie.
2: Pagata da Mimmo.
0: Pagata dalla tredicesima di
1: dalla
0: Mimmo.
1: Dalla quattordicesima.
2: No,
1: che
2: non
1: Mina,
2: per
1: appunto,
2: noi.
1: Per questo, con no, quella.
2: Bene, ci sto.
0: Ci sta.
1: Per
2: tutti coloro i quali riuscissero a. Tutti e non uno.
0: Tutti
2: coloro i quali riuscissero a indovinare la parola bisi, detto proprio così.
0: Bisi.
2: Mm-hmm. Allora, in palio c'è
1: una
2: lavastoviglie.
1: Poi una mountain bike pure.
2: Una lavastoviglia elettronica tutta
0: di ultima generazione.
2: Ah,
1: più BB.
0: Potete anche mettervi voi stessi dentro uscite lucidati.
1: Sì, l'ho fatto.
2: E brillantati.
1: Vi asciuga.
0: Effetto brillantina proprio sui capelli.
2: Senti, nel frattempo, no? Siccome
0: dobbiamo ascoltare un brano.
2: Ascoltiamo un brano, l'ho scelto io il brano.
0: Ah, ma è uno dei nostri.
2: L'ho scelto io.
0: L'hai scelto tu.
2: L'ho scelto io e quest'estate era stato uno dei brani che ho ascoltato tanto. È il brano che qualcuno voleva rovinarmi, perché tu non sai la storia, ma
1: no.
2: Allora, questo brano scritto così,
0: io molto, la conosco molto, questa storia,
2: sì, molto velocemente, d'impulso, poi l'ho consegnato al mio paroliere di fiducia.
1: Signore
2: che ti trovi di fronte, Mogol dei poveri.
1: Petrol.
0: Sembra il nome di un benzinaio.
2: Esatto, Petrol, il nome del benzinaio. E allora praticamente me l'aveva stravolto. Una parola dovevi cambiare, una parola.
3: Però poi te l'ho ripreso, dai.
1: Sì, no, ma è bello che l'avete raccontata solo 81 volte in radio, no,
0: questa
1: cosa.
0: Storia l'abbiamo già
1: raccontata. No, però a me fa piacere. No,
3: magari chi si trova per la prima volta tra di noi non lo sa.
1: Non lo sa,
3: quindi noi lo ripetiamo.
1: Giusto.
2: E quindi io ascoltiamoci questa
1: no, come quando
2: il cuore
1: va avanti,
2: parla piano.
1: Comanda.

0: Questa era Quando il cuore parla piano.
1: Bellissimo brano.
0: Brano straordinario. Io l'ho scritto solo una parola di questo, quella che ho cambiato.
1: Quello che ha cambiato, è... cambiato. Però era la parola giusta nel punto giusto al momento giusto.
2: Tipo Bisi dopo ricetta di Elise Bisi.
1: Sì.
0: Sì, sì, sì, sì, sì.
1: Per forza.
0: Ma nel frattempo io ho visto che Mimmo è andato un attimo in laboratorio di informatica a ricercare cosa sono i Bisi. Prego Mimmo.
2: I Bisi non si può dire cosa sono, lo devono indovinare per vincere la...
0: Ma tu lo sai.
2: Benissimo.

0: Arrivederci. Bene. Ci vediamo ciao, dopo. Mimmo. Buongiorno.
1: Ciao.
0: Buongiorno a tutti.
2: Immaginiamo di entrare nello studio di Gustave Courbet. Davanti a noi non c'è semplicemente un pittore intento a dipingere. C'è un intero mondo. A sinistra troviamo figure appartenenti alla realtà sociale del tempo. A destra amici, intellettuali e personaggi vicini all'artista. Al centro invece c'è Courbet, intento a dipingere un paesaggio. Ed è proprio qui che possiamo collegarci a Orazio. Chi ha iniziato ha già fatto metà dell'opera. Courbet sembra trasformare questa idea in un'immagine. Il quadro che sta dipingendo al centro non è soltanto un dipinto dentro il dipinto, è il simbolo dell'atto stesso del creare. L'artista ha davanti a sé una tela ancora incompleta, ma il processo è già iniziato. Il primo gesto, il primo segno ha già trasformato una superficie vuota in qualcosa che prima non esisteva. La cosa più affascinante è che Courbet non rappresenta solamente un artista al lavoro, ma sembra chiedere allo spettatore: quando comincia davvero un'opera? Quando viene tracciata la prima pennellata? Quando nasce l'idea? Quando l'artista decide di non rimandare più? E io, in quanto autore, insieme a Rocco, il direttore, mi pongo spesso queste domande, perché poi quando mi viene da scrivere un testo è poi difficile fermarsi, quindi dove mi trovo e mi trovo devo continuare a scrivere, altrimenti poi perdo l'idea e non riesco più a continuare. Penso che la stessa cosa valga anche per la musica.
1: Certamente che sì, pensa che l'idea non ce l'ha proprio. No, non volevo alludere.
0: Ciao, sono tornato, mi cercavate?
1: Eccolo là. No. Mi senti?
0: No, se mi ho sentito qualcosa che mi...
2: Torniamo. Torniamo nell'atelier.
0: Dove?
2: Nella terra.
0: Da me o da te?
2: Nell'atelier di Courbet.
1: Atelier. Sai che cos'è un atelier?
0: Voi mi provocate, però o torniamo seri oppure è un dehors praticamente.
1: Un dehors dove bevi.
0: Ma dove bevi? Mangi.
2: Certo.
1: Un atelier è tutta un'altra roba.
0: Fate voi, io vi seguo.
2: Iniziare significa superare il momento più difficile, quello dell'indecisione. Una tela completamente bianca contiene infinite possibilità, ma proprio per questo può anche bloccare. La prima pennellata elimina quella paura. Da quel momento l'opera può finalmente prendere forma. Courbet, esponente fondamentale del realismo, compie a sua volta un inizio artistico. Decide di portare nella grande pittura la realtà contemporanea, senza idealizzarla. Nel suo atelier convivono persone molto diverse, lavoratori, contadini, intellettuali, artisti, amici e figure della società del suo tempo. Courbet mette così la propria epoca dentro il quadro. Il suo messaggio potrebbe essere sintetizzato così: non aspettare un soggetto perfetto per fare arte, comincia dalla realtà che hai davanti. Ed è proprio questo che rende il collegamento con Orazio particolarmente efficace. La saggezza non consiste soltanto nel sapere cosa fare, ma nell'avere il coraggio di cominciare. Courbet si rappresenta mentre dipinge un paesaggio. Accanto a lui compare una figura femminile, spesso interpretata come una sorta di musa o un'allegoria della verità. Questo particolare rende ancora più interessante la scena. Courbet sta dipingendo mentre noi guardiamo Courbet che dipinge. Il quadro diventa quindi una riflessione sull'arte stessa. Ed è come se l'artista dicesse: questa è la mia opera, ma questa è anche la mia scelta di cominciare a crearla. La prima pennellata non è ancora il capolavoro, ma contiene la possibilità del capolavoro. Il vero protagonista dell'opera potrebbe non essere nemmeno Courbet, potrebbe essere il gesto del cominciare. E l'incompiutezza è il punto da cui nasce ogni creazione. E così, una frase scritta quasi 2000 anni fa, prima da Orazio, trova un'immagine perfetta nell'atelier di Courbet. Chi ha cominciato ha già compiuto metà dell'opera, perché in fondo la distanza tra un'idea e un'opera non si supera tutta in una volta, si supera con un primo gesto, e quel primo gesto è già metà del viaggio.
0: Scusa,
2: buongiorno.
1: Questo è... No, ho capito che era sul divano.
2: Casa per ferie, Leonardo.

0: Da Vinci, sì, Franco. Sì,
1: come sì. Mi avete detto, siamo io alla fine mi sono no. appisolato.
2: No, no, ma tranquillo, è tutto sotto controllo.
0: Cosa abbiamo detto, Mimmo? Fai un riassunto per chi si è collegato soltanto adesso.
2: Secondo me il suo riassunto, meglio esatto. farlo in lingua madre.
0: Sì, fai un riassunto.
1: Da cagare che te che corbe a taraca si che te che da capa a pari per te che te pa per che che lo cuo che che che che Giovanni Petroni per pari che raga che raga corore ri da e per da che te corbe
2: corbe
0: corbe rimane corbe.
1: Ho cercato di sì sì cercato di sintetizzare il più possibile,
2: più possibile.
0: Ma nel frattempo cosa sono i bisi? Vi invitiamo a rispondere al mandando un messaggio al numero 3 5 1 4 2 7 8 0 4 0 1 1 2 senza l'uno,
2: anche perché dopo un anno Mimmo ha imparato.
1: In realtà mi è rimasta traccia perché
2: ti sei chiamato da solo.
1: Mi sono chiamato da solo e quindi alla fine mi è rimasta traccia sul telefono.
2: E quando altrimenti cercava se stesso da solo in radio.
1: Esatto,
2: no?
1: Vi ricordate?
2: A inizio luglio.
1: Bei tempi quando faceva caldo ancora.
2: Ma fa caldo.
1: Ah, fa pure caldo.
2: Noi in studio, noi in studio siamo con la finestra aperta.
1: Aperta. E con l'aria condizionata accesa.
2: Non abbiamo l'aria condizionata.
1: Quella che doveva arrivare a maggio, sì.
2: Non date notizie false e tendenziose, perché loro pensano che noi qui stiamo bene, siamo tranquillamente come dire, quando c'è caldo siamo al freddo e viceversa.
1: Quando c'è freddo siamo a caldo.
2: No. Qui se c'è caldo fa caldo.
1: Fa caldo.
2: E se c'è freddo
0: Fa freddo.
2: Non abbiamo niente qui dentro noi.
1: Dei termosifoni e basta.
2: Per il ma non funzionano.
1: Non funzionano.
0: Allora,
1: in ghisa.
2: Sono Mimmo. In ghisa, ma uno solo dei due funziona.
1: Bene.
0: È giunto il momento della rubrica dell'esperto linguista.
2: No.
0: Quelli che per quello che aspettano da secoli i nostri radioascoltatori.
2: C'era una volta una trasmissione, credo fosse sulla Rai, Rai 2, quelli che...
0: Quello era quelli che è il calcio.
2: Quello che è il calcio. Ma poi
1: quelli
2: c'era
1: che
2: il... quello che
1: quelli
2: che
1: calcio.
2: Quelli che aspettano. E qui stiamo
0: riprendendo. Anche quelli che dormono.
1: Quelli che dormono.
2: Sì, svegliamo quelli che dormono.
1: Ok.
2: Ah, Cancabaia non dorme. No, non era quello.
0: Potrebbe essere il prossimo detto.
2: Ma Cancabaia non morde, no?
1: non morde.
2: Cioè,
1: non morde. Ma quello col che cavallo di Donato, poi alla fine...
0: Quello
1: fine
0: l'abbiamo fatto già.
1: Con Donato. Vabbè.
0: Sì, no, sì. Donato no.
2: No, è stato già con Donato.
1: Sì. Ah, ok.
2: Sì,
1: okay.
2: Sì.
1: Ah, Urzupino, vi ricordate? No. Eccoci.
0: È tornata la maratona Urzupino.
1: Mi sono svegliato, adesso ho capito dove sono.
2: Ecco qua.
1: Per questo oggi non sono stato performante.
2: Ripeti.
1: Urzupino.
0: Sì, ecco. Ma non è una lezione di dialetto calabrese, questo è un programma serio.
2: Ma siccome lui ha tirato in ballo,
0: c'è gente che vuole imparare qui.
1: Giusto.
2: Ho capito, ma siccome lui ha tirato in ballo vecchie cose di un anno fa.
1: Sì, ha ragione.
2: Scusami, qua l'unico che potrebbe effettivamente toglierci questo sfizio di conoscere cosa effettivamente significhi Gurzupino.
1: Sì.
2: È uno solo.
1: È uno, ma è indiscutibile che sia lui.
2: Ma è su un divano che dorme.
1: Sta dormendo. Vabbè, lasciamolo dormire. Poi aspettiamo che si
2: svegli.
1: Che si svegli.
2: Va bene.
0: Bene. Allora, Mimmo, adesso tu pronuncerai.
1: Aspetta, hai cambiato l'immagine del profilo.
0: Ma è un'immagine di quest'estate.
1: Ma che la puoi mettere? Non è che hai capito, vabbè. Va bene.
0: Non entriamo
1: nel
0: merito delle
1: dettagli.
0: Mie foto profilo.
1: No, scusa.
0: Perché poi...
1: Oggi.
0: Allora. Quindi, prima traduzione del detto chi ben comincia è già a metà dell'opera, in inglese. Prego.
2: Oh, questo qui è facile.
0: È facile.
1: Questo è facile. Leggo in maniera lenta perché...
0: Sì.
1: Ah, God, start is half the battle.
2: Ho capito, perché l'abbiamo iscritto a un corso di inglese.
0: A due, sì. No, sotto zero
1: che,
0: è il suo.
1: Che si svolgerà poi tra l'altro in un...
2: Non entriamo nei dettagli. Dai. Perché abbiamo delle idee particolari per lo svolgimento di questo corso. Parte, diciamo così, in loco, quindi qui a scuola.
0: E finisce?
2: E parte in esterna.
0: Ah, cioè finì
1: a nostra
0: al to dream?
2: No. No, più in là, più in là, più in là. Ok, ma non svegliamo lui.
1: È itinerante,
2: lui.
1: Diciamo.
2: È itinerante.
0: Ma c'è un pulmino, un furgone che ci porta.
2: Mezzi propri.
0: Le proprie gambe.
1: Mezzi male.
2: No, mezzi bene. Mezzi propri, ogni macchina ne contiene 5, ok? Quindi io ho altri 3 posti con me.
1: Sono mezzi, alla fine sono 6?
2: No, 3 posti.
1: Ah, ok.
2: Non 3 mezzi.
1: Ah, ok, 3 mezzi. No. 5, ok.
2: 5 ottavi.
1: Ho capito, beh, io
2: facciamo
1: un posto,
2: matematica.
1: Prenoto un posto.
2: E quindi dovrebbe funzionare in questo modo, ma noi
1: ci piace,
2: Non diamo delle notizie false e tendenziose, no. Aspettiamo, stiamo aspettando delle risposte, dopodiché organizziamo e lui parteciperà. Lui sarà in prima fila.
1: In prima fila.
2: Tu.
1: Non sapevo neanche quello, però.
0: Perché tu hai bisogno, perché
1: come ho bisogno, scusa, no,
0: ma potrei di collaborare al corso, la pronuncia.
1: Potrei collaborare al corso, vista la pronuncia.
2: No, ti abbiamo iscritto al corso proprio per migliorare questa rubrica. No,
1: ma se qualcuno voi mi avete scritto e vi ringrazio, ma se devo uscire prima, avete fatto le deleghe, anche chi di voi due verrebbe a prendermi a scuola? Se
2: Tutte e due.
1: Vabbè.
0: Ci sono anche i nostri documenti.
2: Uno da destra e l'altro da sinistra.
1: Okay,
2: proprio, ti dobbiamo.
1: Vabbè.
0: Seconda lingua. Mimmo, è l'indonesiano.
1: Oh, facile.
0: E questo giochiamo in casa, vai.
1: Awal Yang Bak Adalan Sabaturu Dari Quebec Shilian. La terza è difficilissima.
0: La terza è il groenlandese.
1: Ah, alla tirisunni cane quen. Che sembra un po', diciamo, groenlandese, però dalle parti di Lamezia Terme. Ah, perché la Groenlandia,
0: sì, è volete, gemellata con.
1: È gemellata, ma confina con Lamezia Terme, diciamo.
0: Sì, sempre sulla strada di Battipaglia.
1: A sud-est,
2: no,
1: sì.
2: No, a nord proprio.
1: A Battipaglia. Qualcuno mi accusa di essere un.
2: C'è sempre il nostro amico che scrive. Comunque, quelli che è una canzone di Iannacci.
0: C'è dato uno spunto,
2: sì.
1: Ma questo è un nostro amico colto. Chi è?
2: Beppe Giglia.
1: Ah.
2: Che salutiamo.
0: Diciamo, il professor Giglia.
2: E invece che ti ha salutato in lingua madre.
1: In lingua madre lo so.
0: Giglia si traduce perché non l'hai.
1: Sì, Giglia si traduce.
2: Come si traduce?
1: Sì.
2: Ok, va bene. E Beppe, hai sentito? Ok, sì. Va bene.
1: E Giuseppe Arapataca, quindi Giuseppe Giglia Arapataca. Ok, poi l'altro è
0: ultima lingua.
1: Questa stranamente non la conosco.
0: Allora, questa è per il nostro amico Michael, è l'ebraico.
2: Ah, giusto.
0: Quindi mi raccomando, non facciamo brutte figure.
1: I Ciala trova Iazzi Mama Arca. Punto. Questo è quello. Questo si pronuncia proprio così.
0: Il punto potevi anche non.
1: Ometterlo.
2: Dove? Scusate che Beppe dice: da domani chiamatemi così.
1: Che non me lo ricordo più.
0: Allora, io direi il foglio delle sostituzioni. Scriviamo così.
1: Scriviamo
0: senza
1: così.
0: Scrivere Giglia.
2: Chiamiamo Gli.
1: Gli. Beppe Cli.
2: Ma non Gli.
0: Gli è un'altra cosa.
1: Un'altra cosa. Ci siamo stati dimenticati. È una cosa più seria il Gli, diciamo. È seria.
2: Il Gli è seria.
1: A differenza di Peppe Gli, che no, diciamo è poco serio.
2: È
1: a modo suo.
2: A modo suo.
1: Possiamo fare un programma
2: su
1: di lui.
2: Ma lo sapete che questa estate ogni tanto sui social vedevo qualche foto di Giuseppe con il suo sax contralto, sax tenore, sotto il sole cocente, dietro qualche processione.
1: Sì. Quindi con quella classica camicia bianca, queste cose qua, maniche corte.
2: Sì.
1: Cravatta.
2: Sì, no, cravatta no.
0: Volevo fare gli auguri a tutti coloro che portano il nome
2: Michele.
0: di Michele.
2: Oggi è San Michele,
0: Arcangelo.
2: Arcangelo, giusto?
0: Sì.
2: E ma in India, secondo te?
1: San Michele
2: Arcangelo.
1: Il 13 aprile si festeggia.
0: Il 13 aprile?
1: Arike Prakakrama.
2: Ma perché il 13 aprile in India?
1: È perché lì alla fine, dopo essere stato in Europa, San Michele Arcangelo passò anche.
2: Guarda, la mia curiosità. La mia curiosità. Ma noi conosciamo dei colleghi, amici, Michele.
0: Michele e anche Michela, ce ne sono un po'.
2: Ma. Voi parlate, io devo trovare una cosa.
1: Parliamo. Michela chi? Michela.
0: c'è la professoressa Lopriore, Michela, a cui possiamo fare gli auguri di buon onomastico.
1: Giusto.
0: Tu conosci altre Michela o Michele? Tarantino, Michele, che salutiamo.
2: Lui che quest'anno si trova a
0: Mazzara del Vallo.
2: Mi veniva Militello Val di Catania, non so perché.
0: Sì.
2: Allora, guarda,
1: una grande canzone.
2: Gentilissimi radioascoltatori.
0: Questo però lo farei leggere a lui.
2: Ma infatti,
1: citava Mazzara del Vallo.
2: Gentilissimi radioascoltatori, siccome noi siamo una trasmissione seria, quindi che vuole portare cultura,
0: sì,
2: e quando qualcuno dice qualcosa di errato, qualcosa di sbagliato, noi cerchiamo di metterlo sulla buona strada.
1: Sì.
2: E in questo momento Mimmo vi dirà che cosa effettivamente si festeggia in India il 13 aprile. Che lui aveva detto che si festeggia San Michele, non è vero?
1: No, in realtà si festeggia il Vaisakhi o Barakiki. una festività che unisce il Capodanno solare, la festa del raccolto, una ricorrenza, diciamo, che riguarda la religione Sikhi. Che sì, non a confondere con Criki, che è
0: Giglia.
2: Criki. Prima era Gri, è già Criki. Cambiato tre volte, vabbè. No, comunque,
1: questa è la versione sì, moderna, Criki.
2: Sì, questo per farti capire comunque che qualsiasi cosa tu possa dire.
1: Sì, chi possa?
2: Tu.
1: Ah, o io.
2: Cioè tu, Mimmo,
1: oggi,
2: domani, fra un'oretta.
1: Sì. Qualsiasi cosa, questo schermo.
2: Possa dire, no, non è tale, cioè, non abbiamo i soldi per permettercelo. Possa dire, noi troviamo e ti possiamo tranquillamente dire che è il contrario.
1: Assolutamente. Sono totalmente d'accordo.
2: Cosa stai toccando? Non rompere niente, per favore. Che già siamo messi male. Avete 4 minuti per chiudere questa trasmissione. Questa prima trasmissione
0: dobbiamo
2: dell'anno.
0: Dire a tutti 26, cosa 27. Sono i bisi. Quindi, Mimmo, svela il risultato della tua ricerca.
2: Aspetta.
0: C'è una risposta.
2: Allora, non c'è la risposta. Però abbiamo in linea Fabrizio, Giuseppe, la mamma, Alberto Cimino.
0: No, è un mio carissimo amico.
1: No, quello è uno pseudonimo, è Musmeci, la collega che si è collegata con il nome di Cimino. Sì, me l'ha detto.
0: Non la professoressa Cimino.
1: No, Cimino, che non so, così che quello che hai letto prima. No, non Cimino. No,
0: cosa dice? Amico. Cosa dice?
2: Aspetta, ci ha mandato un audio.
0: Possiamo ascoltarlo.
1: Allora lo conosciamo.
0: Possiamo ascoltarlo.
2: Zitti.
0: Speriamo non sia una parolaccia.
2: Speriamo, perché non abbiamo il modo di sentirle in anteprima. Quindi
1: qualsiasi cosa, ok.
2: Speriamo.
0: Può essere la definizione di busy.
2: Può essere, sentiamo.
3: Ciao ragazzi, un saluto al professor Giovanni Pedroni, un saluto da Bari.
2: Niente, era
0: un saluto per me.
2: Era semplicemente
1: una cosa un po'
0: ciao
1: da
0: Alberto,
1: bar,
0: ciao.
1: Però la gradiamo, Alberto. Abbiamo Alberto. 3 minuti, attenzione per la nostra serietà.
0: Quindi, Mimmo, cosa sono i bisi?
1: Ma che ne so?
2: Beppe Giglia, cosa sono i bisi?
1: Vai Giglia.
2: Tu che sei del Veneto.
0: Ecco, Veneto superiore.
1: Beppe Cri.
0: Cosa possono essere? Allora, vi do un indizio. Sono di forma sferica.
2: Scusami, prima dell'indizio, no? Cioè, noi abbiamo ascoltatori. Allora, Alberto di Bari, la mamma di Bari, Beppe che è siciliano, Grazia che è pugliese, Fabrizio che
0: tu dici come caspita fanno a sapere cosa sono
2: appunto.
0: I bisi?
1: Sì, diciamo
0: ma
1: che
0: è quello il bello.
1: L'utenza è molto
0: sembra Radio Meridione.
2: Sembra Radio Meridione questo qua.
1: Esatto.
2: E quindi è normale che poi uno non riesca.
0: Noi tre siamo tre terroni.
2: Parla per te.
0: Facciamo tre conti.
2: Mimmo, digli, parla per te.
1: Ma parla per te. Mi son Veneto.
0: Tac.
1: Mi son Veneto.
2: Mi son biso.
1: Voi con i bisi.
0: Quindi abbiamo una risposta?
2: Sì.
1: Una risposa.
0: Chi ha vinto la lavastoviglie?
2: Aspetta, due. Calma. Allora, cominciamo con la prima. Il plurale di Claudio Bisio. No, indovinate chi è
0: Giglia.
2: Bravo. senza nemmeno lì leggere.
1: Questa l'avrei dovuta dire io.
0: Questa era
1: proprio mia. Vedi che sono stanco, bellissimo.
2: No, Beppe, abbiamo toccato il fondo prima della chiusura. Sentiamo. Allora, sono i piselli.
0: Chi lo dice?
2: È vero?
1: Io chiudete il microfono per
2: No.
0: La risposta
1: è
0: esatta.
2: La fuga. In chiusura.
1: Chi l'ha detto?
0: Chi ha indovinato? Chi ha vinto la lavastoviglie?
2: Tua mamma.
1: Ah, così,
0: quindi
1: anche
0: Mimmo ti tocca, poi sì, no.
1: Poi allora, ci scambiamo i contatti con la signora.
2: Allora, signora
0: Anna,
2: allora lei vada in una qualsiasi catena di quelle nazionali, non voglio fare nomi perché poi facciamo pubblicità, e quindi scelga il modello,
1: sì.
2: Ok, lei sceglie il modello, sceglie tutto, poi noi da qua la compriamo e gliela facciamo consegnare direttamente a casa.
1: Ho fatto
2: così con il frigorifero, eh. L'ho comprato in...
1: Sì, funziona così dal 97, sì, poi
2: sì,
1: arriva
2: sì, in un altro posto, sì. Poi gli ho detto io lo voglio il giorno tal dei tali,
0: allora tal dei tali,
2: a Torino, e a me è arrivato
0: il frigorifero.
1: Solo che gli è arrivato in Calabria, poi, l'unica diciamo, differenza.
2: Mimmo, sì. Benissimo, aspetto la lava stoviglie, ci vado subito, sta andando.
1: Va bene, signora, vada che io poi, tanto
0: Mimmo è di parola.
1: Gli anticipa Giovanni, poi sì.
2: Ecco.
1: Poi glieli rendo quella 14esima.
0: Non esiste, che non esiste, non esiste.
1: Appunto,
0: è palesemente una presa in giro.
1: Aspettiamo la 14esima.
0: Che facciamo? Siamo in
1: direi
0: chiusura,
1: sono le
0: 16.
2: Abbiamo chiuso perché
0: abbiamo
2: sono
0: chiuso.
2: Le 16. Cioè, mai una volta.
1: Dai, facciamo una volta alle 16.
2: Forse una volta che noi riusciamo a chiudere in orario.
0: Ma sigla finale inclusa.
1: Sì, le 16.01 diventerà.
2: No, ma per forza, perché non ci puoi mettere la sigla finale dentro le 16, perché siamo già alle 16.
1: Alle 16, quindi la metterei alle 16.
2: E questo è naturalmente per dirvi che noi siamo regolarmente in diretta.
1: Cioè. E a scuola, soprattutto.
2: E ancora a scuola. E ancora a scuola. Poi c'è qualcuno che si deve fare ancora 1,5 km a piedi, rigorosamente. Ah. Si fa una bella passeggiata.
1: C'è qualcun altro che deve fare altro.
2: Che devi
1: qualcun
2: fare?
1: Altro deve andare. Devo fare delle cose, devo andare
2: dove devi andare?
1: In campagna a raccogliere i bisi.
0: I bisi. Sì, che sì, adesso sì, sono periodi... in questo periodo i bisi sono molto duri.
1: Sì, eccoci, ma
0: i bisi.
1: È il discorso della
2: No,
1: ma io adesso Tragiglia, no, voi allora, due mi licenzio, no, questo
0: il
1: sono io, scusa.
0: Di settembre è duro.
1: È una cosa contadina. E allora
0: non,
1: dillo che puoi prendere
0: bene,
1: anche
0: cioè,
1: non, il mio posto è tu e Giglia, venite fate la mia parte così io.
2: Però
1: mi,
2: voglio
1: mi
2: dire,
1: dissocio,
2: eravamo riusciti
1: un'ora
2: in maniera decente
1: e finisce sempre così,
0: cacciara.
1: Tra fuga e bisi ci possiamo rivedere martedì prossimo. Ho fatto pure rima. No, però è un bel saluto lo stesso.
2: E vorrei
0: vi diamo un bisu a tutti.
1: Sì. No. Nel frattempo, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, fino alle 16.28 saremo ancora qui a parlare. Quindi,
0: non di bisi, spero.
2: No. Comunque. Io voglio dire, voglio spezzare una lancia, in favore di Mimmo.
0: Ecco. Perché comprerà la lavastoviglie?
1: Eccoci, perché la vuole, già l'ha vista, Giovanna. Vuole mettere nella casa nuova quella.
2: Capito? Ha visto un modello oggi, siccome sapevamo già quale fosse il premio, no?
1: Sì.
2: È tutta cosa sistemata.
1: No, va
2: cioè,
1: bene.
2: Tu capisci, lui che fa.
1: Mi ha indotto, no, il nemico in casa.
2: Allora, un nemico in casa, perché è lui che ha ideato. Sì. La trasmissione di oggi ha scelto le cose da dire, le cose
1: tutto,
2: da fare, quindi
1: sto foglio tra la tua rubrica, la mia rubrica, tutto,
2: cioè è abbastanza evidente che
1: è sotto sotto, vabbè, se la merita una lavatrice, se la merita, sì. E poi alla fine la commissione indagherà, ecco, sulla però su Giovanni avete dubbi, sulla signora Anna assolutamente no, quindi alla fine al limite paga la lavatrice Giovanni, fa pagare la mamma per la festa della mamma. Signora, entro l'8 maggio le
2: arriva la lavatrice.
1: L'8 maggio, no? No, la prima domenica di giugno.
0: Di maggio.
2: Il 10
0: dovrebbe essere.
1: Il 10?
2: Sì.
1: Ah, siete impreparati, non state facendo la parte come me, sono l'unico che lo sa, bravo.
2: Il 10 maggio
0: è la festa della mamma. Sì. L'8 maggio è la festa patronale a Bari, la festa di San Nicola.
1: Quindi questo esclude qualsiasi altra, giustamente.
2: E il 27 di marzo, invece, è?
1: È il 27 di marzo.
0: Sabato di Pasqua.
2: San Giuseppe.
0: No, il 19 marzo è San
2: 19
0: Giuseppe,
2: marzo.
0: Scusatemi.
1: Il 27.
0: Quest'anno Pasqua 28 di marzo.
1: Ah, si vede che guardiamo il calendario per capire cosa fa.
2: Perché?
1: No, ma stiamo un'altra mezz'ora.
0: Ora ce lo spiega Mimmo perché la Pasqua.
1: No,
0: cade.
1: No, però
2: perché Mimmo?
1: Chiudo alle 16.27, almeno abbiamo altri 24
2: Mimmo,
1: minuti.
2: Mimmo, perché la Pasqua è a marzo?
1: perché c'è perché alla fine ad aprile gli sembra male che fa troppo caldo.
2: Ah, ecco.
1: Febbraio è troppo presto, dice, poi troppo dopo Carnevale freddo. C'è stato Capodanno, quindi alla fine mi colloco a marzo.
2: Fine
1: marzo, metà marzo e sto là.
2: Bene. No, vabbè, ma
1: vabbè, io vi seguo, mi collego col cellulare, voi continuate a parlare, ci vediamo
2: domani mattina. Va bene, ragazzi. È sempre così. È sempre così. Noi abbiamo, come dire,
0: ma io chiuderei con la nostra hit.
2: Quale sarebbe la nostra hit?
0: La hit delle hit, delle hit.
1: Le vostre
2: do. Allora, ragazzi, va bene.
0: Facciamola comparire sul monitor e la legge Mimmo.
2: Mimmo, ecco con cosa noi andremo a chiudere. Che cos'è?
1: Lettore multimediale.
2: Mimmo, leggi il titolo.
0: Il titolo.
1: Che titolo è questo?
2: Qua sotto.
1: Si esce dalla riproduzione. Rocco donne pazze.
0: Perfetto.
1: Oddio. Va bene.
0: Ok. Ragazzi, ci vediamo il prossimo martedì. Questa sera ci potrete riascoltare.
2: Ci vediamo. No, ci sentiamo.
0: Ci sentiamo. Il prossimo martedì. E questa sera ci potrete riascoltare alle ore 21.
1: Arrivederci.
0: Arrivederci.
2: Ciao.
0: Ciao a tutti.

0: Buongiorno a tutti, noi siamo gli alunni della Bernardo Chiara, dalle classi seconda G, seconda H e terza H. Intervisteremo oggi Federica, Giulia ed Eleonora all'interno di un percorso di orientamento finalizzato a comprendere quali sono i percorsi da intraprendere per determinate professioni. Benvenute.
1: Grazie.
0: Ci potresti dire il suo lavoro in una parola?
2: Passione, perché la passione è quella che mi muove, che mi motiva a parlare con le persone, creare relazioni e far andare bene l'azienda.
0: Grazie.
3: Io direi dedizione, perché la dedizione è quella che serve per impegnarsi e continuare a imparare e soprattutto porre attenzione a tutto quello che avviene all'interno del mio lavoro.
4: Io direi pittoresco, perché è come un bel quadro, ha tutte le sue luci, le sue ombre, quindi anche nel nostro settore ci sono giornate piene di luce dedicate al lavoro, giornate piene di ombre dove ci sono problematiche da risolvere, e quindi per me è un racchiudersi di tanti colori in un'unica realtà.
5: Dalla foga di incontrare le nostre ospiti ci siamo dimenticate di presentarle. Presentiamo come prima Giulia.
3: Ciao a tutti, io sono Giulia, ho 28 anni e sono medico chirurgo estetico.
5: Poi presentiamo Federica.
4: Ciao a tutti, io sono Federica, ho 41 anni e lavoro nell'ambito della ristorazione da quando ne avevo 16.
5: Poi presentiamo Eleonora.
6: Ciao a tutti, io sono Eleonora, ho 41 anni e sono responsabile del personale in un'azienda metalmeccanica qui in provincia di Torino.
5: Grazie mille. Adesso ho una domanda per tutte e tre. Che percorso scolastico avete seguito?
3: Allora, io per riuscire poi a passare il test di medicina, in realtà avevo come obiettivo quello di riuscire a organizzare il mio lavoro in modo tale da avere il tempo a disposizione e riuscire a suddividerlo in base alla mole di lavoro da studiare. Per questo ho scelto il liceo classico, perché mi ha permesso di avere tantissima mole da studiare e riuscire a organizzarla in poco tempo.
4: Io sono Federica, ho iniziato il mio percorso studi scegliendo un istituto professionale, quindi ho scelto il percorso di ragioneria, ma come ben vedete il mio percorso è stato cambiato poi nel corso degli anni e mi ha permesso invece di avvicinarmi al settore della ristorazione, perché trovavo un'ispirazione maggiore in quello che stavo facendo.
5: Grazie.
6: Io sono Eleonora e ricordo benissimo quando ho scelto terza media il mio percorso e non sapevo esattamente che cosa fare, perché non avevo idea di chi volevo diventare, e ho scelto il liceo scientifico perché mi sembrava potesse darmi più sbocchi verso il futuro. In realtà mi ha aiutato anche a capire che cosa non mi piaceva, la matematica, e infatti poi ho scelto un percorso più umanistico per l'università.
5: Grazie mille.
7: Ora faremo una domanda sulla Federica. Qual è stato il suo primo lavoro?
4: Allora, io ho iniziato all'età di 16 anni facendo dei piccoli lavoretti con mio papà, perché appunto mio papà aveva già una realtà consolidata nel mondo catering, e quindi per riuscire ad avere una paghetta settimanale che mi permettesse di fare qualche uscita con le amiche, il mio babbo ha deciso di reclutarmi per qualche ora, facendomi partire poi dal lavoro più così impegnativo, se vogliamo, quindi che non era un lavoro stando dietro la scrivania o un lavoro di risposta al telefono, ma era un lavoro tutto manuale, quindi occupandosi di catering spesso e volentieri mi metteva a lavare i piatti, a lucidare le posate, quindi partendo proprio dall'ABC del percorso formativo di questo settore.
7: Grazie mille.
0: Ora faremo una domanda solo a Giulia. Qual è la parte più difficile del suo lavoro?
3: Sicuramente la parte più difficile come medico è riuscire ad avere pazienza, calma, tranquillità, senza vivere tutto con ansia o con la paura che possa succedere qualcosa o che tu possa non riuscire in qualcosa.
5: Grazie. Buongiorno, sono Paolo. E volevo fare questa domanda a Federica, la cuoca, e questa domanda appassiona molto a me perché è un lavoro che mi piace, e volevo chiedere, hai mai pensato di cambiare lavoro?
4: Allora, guarda, da quando ho iniziato sicuramente, proprio avendo cominciato con un settore completamente diverso, quindi aver studiato ragioneria e non essendomi approcciata a un settore alberghiero, ho pensato tante volte di cambiare. In realtà nel mio percorso lavorativo ho provato a cambiare, sono sincera, perché nel 2012 all'età di 28 anni avevo deciso di proseguire in un percorso marketing e dopo pochi mesi in questa realtà dove avrei dovuto occuparmi di marketing invece sono stata richiamata nel settore ristorazione, tant'è vero che mi sono ritrovata dietro il bancone di un bar anche qui in questa realtà dove era un enorme panificio, caffetteria. E quindi proprio lì ho capito che pur volendo cercare di costruire altro nella mia vita o di fare altro, il mio richiamo verso questa realtà era sempre lo stesso e quindi ho deciso di continuare poi e di aprire con mio marito diversi locali proprio nel settore caffetteria e cocktail bar.
5: Grazie, buona giornata.
0: Ora una domanda per Eleonora. Hai mai pensato di fallire al suo lavoro?
6: Io credo che potrei fallire tutti i giorni in qualcosa che mi metto in testa di fare, però credo che il più grosso fallimento sia non tentare. E poi dai fallimenti si imparano tante cose, dagli errori si può imparare. L'errore è l'unico modo per poter apprendere, quindi è meglio tentare e fallire piuttosto che non fare nulla.
0: Grazie.
1: Ciao, mi chiamo Rim e vorrei chiedere una domanda a Eleonora. Quali caratteristiche ricercate nella persona che volete assumere?
6: Ci sono due caratteristiche fondamentali che cerchiamo in qualsiasi ruolo stiamo cercando in azienda, qualsiasi mansione, dall'operaio all'impiegato, al manager: la curiosità, la voglia di imparare e l'impegno. Queste sono due caratteristiche che sono fondamentali in qualsiasi mansione, in qualsiasi lavoro, e sono caratteristiche che ci accompagnano per la vita. Più abbiamo fame e voglia di scoprire, più cresciamo come persone, più maturiamo e più ci impegniamo e possiamo ottenere quello che desideriamo, realizzare i nostri desideri con impegno e curiosità. Questo vale per qualsiasi lavoro.
1: Grazie mille.
8: Grazie a tutti gli ospiti e buona giornata.
6: Grazie a voi.
4: Grazie a voi. Grazie.

0: Buongiorno, benvenuti a una nuova puntata di Intervista alla Storia, il podcast della classe prima C. Qui con me Amira, Ilias, Leonardo, Brian e Soces. Il personaggio di oggi è un altro dei protagonisti della storia romana, famoso per la battaglia di Adrianopoli.
1: Valente,

0: Augusto Valente, siamo onorati di averla qui con noi. Le fonti la ricordano per il terribile disastro di Adrianopoli nel 378 d.C. ad opera dei Visigoti. Prima di parlare di questo terribile evento della storia romana, ci parli un po' di lei. Come è diventato imperatore?
1: È un onore per me poter partecipare a questa intervista. Dopo la misteriosa morte dell'imperatore Gioviano nel 364 d.C., mio fratello Valentiniano, che era sempre stato un ottimo generale, fu acclamato imperatore dall'esercito in Bitinia, in Turchia. Fu così che decise di innominarmi Augusto d'Oriente, mentre lui avrebbe regnato sui territori occidentali.
2: In quei tempi l'impero doveva affrontare i continui tentativi dei popoli barbari di entrare all'interno dei confini. Qual era l'atteggiamento di Roma nei confronti di queste popolazioni?
1: Già da molto tempo i miei predecessori avevano cercato di far entrare i barbari nell'impero concedendo loro alcuni privilegi in cambio della difesa dei confini. Il mio provvedimento fu quello di arrivare a una tregua con l'impero sasanide in Oriente, pagando una grossa indennità al sovrano persiano.
2: Arriviamo adesso a 9 agosto del 378 d.C., quello che gli storici hanno definito il giorno dei barbari. Ci racconti perché il grande impero di Roma subì una sconfitta così netta? Quali furono gli antefatti? Che cosa accadde realmente?
1: Avrei preferito non ricordare questo giorno, in cui io stessi persi la vita. La storia mi ricorda solo per questo tragico evento, per essere stato l'Augusto che portò Roma al disastro. Ma se ci tenete, racconterò quello che so. Molti fatti sono oscuri, anche a me. Prima di arrivare a quel 9 agosto, bisogna parlare di un popolo barbaro che stava creando diversi problemi ad altri popoli, come i Visigoti, presenti sui confini nord-orientali dell'impero. Si trattava degli Unni, un popolo nomade che proveniva dal cuore dell'Asia. Aveva iniziato da tempo a spostarsi verso occidente, minacciando i popoli germanici che incontravano sul loro cammino, soprattutto i Visigoti. Gli Unni erano cavalieri abilissimi e utilizzavano la tattica del colpisci e fuggi, evitando gli scontri in campo aperto. I Visigoti, di fronte alle minacce degli Unni, furono sempre più spinti verso i confini dell'impero, in particolare lungo il confine del Danubio, e iniziarono a partire dal 376 d.C. a chiedere ospitalità dentro i nostri confini. I Romani promettevano terre ai Visigoti, ma in cambio dovevano giurare fedeltà a me e si impegnavano a difendere i confini.
2: Sembrava andare tutto bene. Cosa accade in seguito?
1: C'era un problema. I Visigoti che chiedevano ospitalità erano tantissimi. Si trattava di popolazioni guerriere che viaggiavano con le loro famiglie, cavalli, bestiame, averi e carri di legno e vivevano di ciò che avevano. E Valente pensava di accoglierli facilmente. Per tutti questi individui mancavano strutture in grado di accoglierli. Potevano comprare o depredare dai villaggi da cui passavano. Per diversi giorni e notti essi cercarono di attraversare il Danubio su navi, barche e zattere, ma molti affogarono.
2: A questo punto la storia ci racconta di alcuni generali romani che si lasciarono corrompere. Ci sa dire qualcosa?
1: Di questo non so molto. So soltanto quei vigliacchi generali romani che avrebbero dovuto sfamare i Visigoti e portarli nelle sedi stabilite da me. Iniziarono a vendere i generi agli inventari in cambio di denaro e a schiavizzare donne e bambini, sempre in cambio di denaro. I generali romani non, non confiscarono, non tolsero le armi ai Visigoti, come avevano ordinato. Fu un gravissimo errore.
2: Che cosa successe una volta i Visigoti riuscirono a superare i confini?
1: I Visigoti si stabilirono vicino a Marcianopoli, in Tracia, oggi in Bulgaria, dove risiedevano i comandanti romani. I Visigoti non erano per niente contenti delle condizioni in cui si trovavano. Nel frattempo il confine era rimasto scoperto e gli altri Visigoti erano riusciti clandestinamente ad entrare in territorio romano. Di fronte a una situazione ogni giorno più tesa, Flavio Lupicino, un comandante romano, invitò a un banchetto a Lavivo e Fritigerno con l'intenzione di catturarli. Fu allora che i Goti, che si trovavano fuori dalla città di Marcianopoli, si ribellarono, uccidendo numerosi romani. Da quel momento i rifugiati Goti iniziarono il saccheggio della Tracia e uccisero diversi abitanti. A quel punto decisi di affrontare lo scontro da solo, senza chiedere aiuto al mio collega e nipote, imperatore d'Occidente Graziano, figlio di mio fratello, che allora aveva solo 19 anni. E così arrivò quel giorno maledetto, il 9 agosto del 378. L'esercito romano subì la sconfitta più pesante della sua storia e io stesso morì. Roma non era più invincibile.
2: Che messaggio lascia al presente?
1: Vi invito ad essere prudenti nelle decisioni. Oggi vedo popoli in fuga, masse che chiedono accoglienza. Non commettete il mio errore. Gestire le migrazioni con umanità e generosità, non con paura e ostilità.

0: giorno. Il pensiero è una luce leggera che mi vola intorno, una gialla farfalla che immagina un altro colore. La farfalla ci pensa e ripensa e così spunta un fiore.
1: Primo fiore che sporge nell'aria la testa bambina, e più pensa a quell'aria e più intorno diventa mattina.
2: Guarda giù la mattina e sorride alla terra campagna, e ci pensa e ripensa, e le cade una pioggia che bagna.

0: fa picchi e fa strilli di onde agitate, fa pensieri all'insù, finché luccica un cielo d'estate.
1: Babbo cielo è un pensiero leone, lo sa cosa vuole, ci pensa una volta, poi apre la bocca e c'è il sole.

0: Umido bosco. Il pensiero del bosco si immagina un posto lontano.
1: È da un albero, un ramo ci pensa, allunga la mano.
2: Una foglia dal

0: più verde. In quel verde del mondo maturano cose più nuove. E la perla ora è un bruco che vive, ci pensa e si muove. Non sta fermo il pensiero, è una cosa che vola e che balla, mentre bruco ci pensa e ripensa, è già una farfalla.
1: Dove sei stato, pensiero? La farfalla di vento.
2: Però ora che sei ritornato da quel tuo giro tondo lontano,
3: nel mio letto del mondo, io penso più piano, più piano.

0: Buongiorno, buongiorno, buon pomeriggio. Non mi sento, mi sento. Sì, mi sento. L'anno è il 2026.
1: Ti senti?
0: Il mese...
1: ti senti?
0: Sì, bene, bene, più o meno bene. L'anno è,
1: io ti sento.
0: Io vagamente. Sento l'eco, sento.
1: Senti
0: già,
1: l'eco.
0: Già abbiamo iniziato malissimo. Forse dovresti alzarmi il volume in cuffia. Adesso peggio di prima, va bene,
1: peggio
0: va bene. Rocco dov'è?
1: Ti senti? Io ho preso il timone.
0: Ecco, sì, il timone.
1: Ho preso il timone in mano.
0: Lanciamo un razzo perché stiamo
1: ti
0: già
1: senti?
0: Affondando
1: come
0: alle 15.01. Ti dico bene, dai. No, okay. Ma adesso va benissimo.
1: Ora va benissimo,
0: no, ma sì, proprio, cioè, a posto, tutto a posto. Guarda. Scherzavo. Volevo
1: attacchiamo subito con questo sottofondo.
0: Non lo dico, ok.
1: Ma dove ci troviamo, Mimmo? In che trasmissione
0: siamo? Io mi stavo collocando temporalmente. Stavo dicendo che l'anno è il 2026. Il mese è ottobre. Il giorno è il 6, ma soprattutto è il martedì e sono le 15.
1: Sì, ma non è l'almanacco del giorno.
0: No, ma era volevo generare un'enfasi rispetto al fatto che torniamo sempre il martedì alle 15. In questo momento è alle 15.01.
1: 15.02
0: 15.02 adesso.
1: Abbiamo già sforato di 2 minuti.
0: Abbiamo già
1: sforato. Non sappiamo neanche la trasmissione. Siamo totalmente persi.
0: Siamo,
1: senza
0: diciamo,
1: direttore.
0: Come se fossimo sospesi in un limbo. In un limbo, collochiamolo spazialmente questo limbo.
1: 2026?
0: No,
1: spazialmente.
0: Spazialmente, ad esempio, tra Cireale e.
1: Sì.
0: Non mi ricordo più, va bene.
1: Battipaglia.
0: Perché
1: Battipaglia, cioè risalutiamo gli amici di Battipaglia,
0: esatto.
1: Che ci porteranno una deliziosa mozzarella più tardi. Ma innanzitutto,
0: ah no, volevo dire tra Cereale e Marcianise, ecco.
1: E Marcianise,
0: qua,
1: salutiamo anche gli amici di Marcianise.
0: Tutti.
1: Assolutamente. E volevo dirti, la nostra radio è radio...
0: Radio della follia.
1: Oggi sì. È diventata Radio della follia. Se ci fosse il nostro direttore ti avrebbe già corretto. Ma ti correggo io, non è Radio della follia, è Radio Da Vinci Frank. Per gli americani Frank. Per i nostri cari amici americani all'ascolto.
0: Ma è tornato il nostro direttore. Dovete sapere che io e Giovanni abbiamo fatto
1: Cosa
0: non raccontiamo
1: fatto?
0: Sempre la stessa storia delle canzoni, va? Sta arrivando.
1: Sta arrivando, sì. Intanto io monitoro la sua situazione a casa,
0: sì,
1: che
0: sì,
1: ha avuto
0: sì,
1: un piccolo
0: sì.
1: intoppo domestico, ma noi lo attendiamo.
0: Attendiamo.
1: Ma nell'attesa, Mimmo, io volevo parlarti del proverbio del giorno, che è un proverbio molto interessante.
0: Se abbassi la musica in sottofondo ti sento anche. Ecco.
1: Ammassiamo un po'.
0: Ah, grazie.
1: Ora ci sentiamo meglio, perché in questo sottofondo c'era questo Andy Williams Love Story, sempre playlist scelte dal nostro direttore.
0: Sì,
1: playlist impegnatissime.
0: Il suo marchio, diciamo.
1: Impegnatissime. Questa è una trasmissione per adulti dai 70 ai 90.
0: Hai 77 anni,
1: se
0: ne hai di meno no.
1: Chi ascolta di più chiaramente vince anche
0: cosa vince?
1: Il pass IMPS per saltare la coda quando si va a prendere la pensione, no?
0: Giustamente si ritira in maniera analogica la pensione,
1: sì,
0: giusto?
1: Sì. Non arriva per i meno esperti, quelli che non conoscono l'app delle poste, quindi... Va bene, allora, caro Mimmo, il detto del giorno è chi troppo vuole nulla stringe. Hai mai sentito questo detto?
0: No.
1: No. Secondo te cosa può voler significare?
0: Che chi troppo vuole nulla stringe, secondo me è questo il senso.
1: Cosa stringe?
0: Cosa stringe? Stringe delle mani, stringe amicizia, quindi non stringo amicizia. Se voglio troppi amici, no, non è così, com'è?
1: No, non c'entrano niente.
0: Riguarda Ido. Ho capito.
1: Scusa, c'è il direttore che ci manda un messaggio vocale. Ascoltiamo, ti interrompo perché c'è un messaggio vocale. Allora, vediamo un attimo se non mi perdo. Vediamo da qui, abbasso un attimo la radio. La musica, ecco qui. Il nostro direttore ci manda un messaggio. Adesso proviamo ad ascoltarlo. Sentiamo.
0: Spero che non sia un messaggio privato. Guarda se sei sicuro che è da ascoltare.
2: Sono in arrivo e noto già delle imperfezioni.
0: Ci siamo rimasti bloccati dal messaggio.
1: Ci scusiamo, ci scusiamo con il nostro caro direttore, ma purtroppo non siamo esperti come lui. Io qua devo pilotare una macchina, diciamo, bella grossa da solo, e quindi la vedo bella, bella dura. Se, quindi fai presto, mi raccomando, noi ti aspettiamo. Ma tornando al nostro proverbio, sì, il proverbio che esploreremo nella puntata di oggi è molto breve, ma è un ammonimento che ci invita a riflettere su un atteggiamento profondamente umano: il desiderio di avere sempre di più, di raggiungere nuovi traguardi e di non accontentarsi mai.
0: Mai.
1: E tu sei uno che si accontenta, Mimmo, o cerchi sempre ambizioni più elevate?
0: Guarda, se sapessi cosa fossero le cercherei.
1: Le ambizioni.
0: Non so di cosa stai
1: non
0: parlando.
1: Non sai di cosa stai, perché poi io non svelo la ricetta di oggi che Mimmo ha preparato
0: Noi.
1: È venuto qui proprio con una stagnola piena di queste robe, che ha, chiaramente aveva un amico nella regione di provenienza di questi prodotti meravigliosi, si è sposato ieri, lui è andato al matrimonio e ha portato questo... non lo so, è un primo, un antipasto?
0: È un terzo, ecco, diciamo, non è né primo né un secondo, è un terzo.
1: Ecco, intanto ti dico che ci scrive Grazia e ci dice: e chi s'accontenta gode, citando una bellissima canzone anche del nostro caro amico
0: Modugno.
1: No, Modugno non è. Luciano?
0: Luciano Pavarotti.
1: Non è Pavarotti.
0: Luciano Spalletti. No,
1: Spalletti, no, non c'entra nulla.
0: Luciano e ma chi ti dice? Se è un nostro amico, perché dobbiamo chiamare di cognome? È formale il cognome. Luciano.
1: No. Allora, è Luciano Ligabue.
0: Ligabue.
1: Che noi salutiamo, sicuramente un nostro ascoltatore, ci ascolta tutti i pomeriggi alle 15, perché lui non ha niente da fare il martedì pomeriggio.
0: Secondo te, ormai...
1: anche noi non abbiamo niente da fare il martedì pomeriggio alle 15, quindi quando volete scriveteci per una birra, noi ci siamo, ecco, vi accontentiamo. Sì, anche analcolica, adesso vendono le birre zero alcol.
0: Adesso da un po', però esistono.
1: Non è una trasmissione che invita a bere. Sicuramente non bevete con prudenza,
0: acqua,
1: Coca-Cola,
0: Coca Zero,
1: non possiamo fare pubblicità, abbiamo detto Coca-Cola,
0: giusto.
1: Diciamo Blues, ecco, per citare un'altra marca.
0: Vabbè, ci siamo incartati, c'è Rocco che sta venendo e ci caccia.
1: Sì, Rocco ci licenzia probabilmente oggi perché abbiamo fatto pubblicità occulta.
0: Esatto.
1: Va bene, salutiamo Grazia che ci ha scritto e sicuramente all'arrivo del nostro direttore vedremo un po' anche di ascoltare questa bellissima canzone. E intanto...
0: Metti una canzone di 12 minuti adesso, così nel frattempo arriva
1: questa è una canzone, ecco, guardate chi ha aperto la porta,
0: è arrivato.
1: E intanto ci arriva anche un altro messaggio da Giuseppe da Bari, che ci scrive: Luciano Canfora. No, non è Luciano Canfora, era Luciano Ligabue. Direttore, che cosa sta guardando? Devo rimanere io al timone? Non mi sembra il caso di...
0: No, lo prendo io al timone, più il caso. No, diciamo
3: No. Beh, intanto salutiamo tutti coloro i quali ci stanno ascoltando, sono parecchi, perché
1: io non mi posso girare, non posso guardare.
3: No, ma sono veramente in tanti, e alcuni anche mi hanno scritto dei messaggini dicendo: oggi mi collego perché c'è una grossissima novità su una ricetta culinaria, eccetera eccetera, che io ignoro.
1: Li ha portati ieri, è stato al matrimonio di un amico della regione di provenienza di questi prodotti.
0: Che non si può svelare, abbiamo un problema con l'asta.
1: Ricominciamo con l'asta.
0: Ma non funziona.
1: Ricominciamo con
0: l'asta. Però dico da mesi.
1: Sì.
3: Abbiamo tutto nuovo qui,
0: Sì, e poi abbiamo dato una sistemata qua adesso, proprio la radio.
3: Sì, adesso
0: è carino, dovevamo farlo ieri mattina.
1: C'è anche un mobile IKEA giù che possiamo eventualmente mettere.
3: Ma c'era anche da sistemare il logo della radio, posizionarlo al centro del bancone.
1: Ma è tutto fatto, tu non ti sei accorto di niente?
3: No, non
1: fatto.
3: Me ne sono accorto, anche gli scatoloni.
1: Io ho chiesto a ChatGPT di provvedere, la radio
3: nuova.
0: Io gli scatoloni non li toglierei, perché ho sentito dire che vogliono spostare il consolato dell'Acaro in Italia, e quindi
1: consolato dell'Acaro. Iniziamo benissimo.
0: Quindi là, secondo me, può essere utile come luogo per collocarsi.
3: Consolato dell'Acaro, bella.
0: No, ovviamente
1: salutiamo,
0: non so cosa
1: gli amici,
0: vuol dire
1: del consolato dell'Acaro.
0: Né consolato né Acaro.
3: Così l'hai buttata lì.
1: Prima non sapeva. Il detto di oggi lo ripetiamo per il direttore che è appena arrivato: chi troppo vuole nulla stringe. e non sapeva cosa fosse l'ambizione.
0: Ah, ma io ho capito perché si dice detto perché l'ha detto prima.
1: Perché evidentemente qualcuno l'ha detto prima di noi. Ma torniamo al significato di questo detto. In senso figurato, il proverbio ci ricorda che un desiderio eccessivo, un'ambizione senza misura o la pretesa di ottenere tutto possono compromettere anche i risultati che sarebbero alla nostra portata. Non si tratta naturalmente di rinunciare ai propri sogni o di smettere di aspirare al miglioramento. Il messaggio è piuttosto un invito a riconoscere i propri limiti, a stabilire delle priorità e a distinguere ciò che è davvero importante da ciò che è semplicemente desiderabile. Il proverbio appartiene alla tradizione orale italiana e, come accade per molti detti popolari, non ha un autore conosciuto né un'origine storica unicamente documentata. Si è diffuso attraverso l'esperienza quotidiana e la trasmissione intergenerazionale, Mimmo.
0: Intergenerazionale.
1: Cosa significherà?
0: FC intergenerazionale.
1: Siamo tre juventini qua.
3: Perché stiamo parlando dell'Inter?
1: Perché lui se n'è uscito con FC intergenerazionale.
3: E non era FC Federazione Calcio Inter, no.
0: Non posso dire in radio quello che secondo me rappresenti l'acronimo dell'Inter.
3: Evitiamo, perché conoscendoti...
1: Intanto, prima di andare avanti, vi ricordiamo il nostro numero di telefono, Mimmo, che è...
0: 351.
1: Sì.
0: Voi in genere quando arriva mi fate con le dita 2 4 2 2 5,
1: no,
0: 7 4 4 8 8 0 1,
1: no, ripeto io per gli amici,
3: capisci, perché poi
1: per sbagliano numero, perché poi non ci ascolta nessuno. Grazie. Infatti. Perché c'è sbagli il numero. 351 427 80 40 1. No, non c'è l'uno. E ricordiamo anche che abbiamo la nostra pagina Instagram RDF, dove potete rimanere aggiornati su tutte le nostre trasmissioni, compresa quella di oggi. E Mimmo non aveva visto la locandina.
0: No.
1: Scusami.
3: Io avevo visto la locandina.
1: Io l'ho pubblicata oggi. Quando? È definita anche nella tua pagina Facebook.
3: Ma quando?
1: Stamattina alle 7.
0: Capito, lui la mattina alle 7 alla locandina.
1: Mi sono alzato, sì. Mi sono che andato bravo, a bravo. Detergere.
3: Che cos'è?
1: Perché adesso si usa il verbo detergere, non si usa lavarsi, detergere.
3: Io preferisco sempre lavarsi, però andiamo a
1: detergere.
0: Come funziona questo rispetto a lavarsi?
1: Niente, al bagnoschiuma aggiungi l'ammorbidente.
0: L'ammorbidente.
3: Sì, toccolino concentrato.
0: Servirebbe per la mia barba forse.
3: Esatto. Sì. Sì. Quindi?
1: E niente, ci scrive anche il nostro caro amico Fabrizio D'Amato, che scrive: fino alla fine forza Juventus sempre.
3: Grazie Fabrizio.
1: Speriamo bene per la nostra Juve. Adesso, finita la pausa nazionale, dovrebbero
0: crollare a picco di nuovo. Dipendere a crollare a picco di nuovo.
1: Esatto. Nazionale che comunque ha fatto il suo percorso in Nations League.
3: Ha iniziato in un modo spaventoso per poi riprendersi.
0: Sì, adesso vinceremo i mondiali.
3: Va bene.
1: Intanto dobbiamo andare agli europei.
3: Prendiamo un pezzo alla volta. Senti, ci dovrebbe essere collegata la collega Giulia.
1: Ciao Giulia, un caro saluto.
3: Giulia, che tu,
1: a te che sei in ascolto.
3: Ecco, lei è una grandissima artista. E quindi dobbiamo...
1: Che cosa?
3: Fammi finire.
1: Ho paura.
3: No, stai tranquillo.
0: No, quello sono io. Io ho paura.
1: Tu no, sono io il problema.
3: No.
0: Non allora, ho capito nulla.
3: Dobbiamo invitarla in trasmissione nella rubrichetta dedicata all'arte.
1: Ah, sì, sì, certo. Oggi c'è un'opera d'arte molto
3: bella visto?
1: Di cui
3: quindi,
1: parleremo.
3: Quindi chi ci parla?
1: Se Giulia
3: Mimmo
1: è all'ascolto, non parlerò io. Purtroppo non abbiamo ancora trovato un esperto. A questo avrebbe dovuto provvedere
0: no,
1: Mimmo.
0: Io avrei dovuto.
1: Diciamo, sa
0: sì,
1: parlare.
0: Questa è la 2, ma la 1 è un blog fashion designer che ci sta anche ascoltando, forse.
3: Chi è?
0: No, ora non possiamo svelare tutto. Abbiamo un contratto, è cercato anche da altre radio e forse.
3: Non è che arriva Mentana ora qui da noi.
0: Forse che... sono cugini, secondo me.
1: Ah,
0: come...
1: sì, salutiamo sì, Enrico Mentana,
0: che ci sta ascoltando.
1: Che ci sta ascoltando anche lui, perché anche lui il martedì pomeriggio, come Luciano Ligabue,
3: fa
1: prima
3: niente,
1: non,
3: cioè,
1: fa, non ha fa niente,
3: niente
1: da,
3: niente
1: da
3: fare qui con
1: c'era
3: noi.
1: Grazia che voleva ascoltare una canzone di Luciano Ligabue, ma non so se ce l'abbiamo. Quindi
3: intanto,
1: poi se...
3: intanto chi è? Grazia, cosa voleva ascoltare?
1: Voleva ascoltare la canzone che fa "E chi s'accontenta gode", ma non mi ricordo il titolo in questo momento, non... non mi viene, non so se ce l'abbiamo, adesso controlliamo, ma intanto vi dico che ci saluta Giulia, che ci dice che ci sta ascoltando.
3: Ciao Giulia.
1: Bene,
3: quindi,
1: Giulia,
3: digli se Giulia sei disponibile a passare quest'oretta con noi in trasmissione,
1: magari sostituendo anche me, perché
3: magari,
1: vorrei rilassarmi un attimo,
3: magari
1: così
3: magari.
1: Diamo anche uno stacco, magari una...
0: una verve.
3: Comunque, Mimmo, come regista lascia un pochino a desiderare.
0: Chi?
1: Perché?
3: Perché c'è l'audio.
0: No, ma io non mi sento.

0: No, ma c'è la musica troppo alta.
1: Ma glielo dico da stamattina.
2: Così va meglio.
1: Anche la bassa, è come i barbieri quando ti legano e non va bene così. No, mi stringe sempre il collo. Togliela. Preferisco che mi tagli i capelli addosso.
0: Non mi vado a lavare, poi mi vado a detergere.
1: Mi vado a detergere.
2: Detergere, è bellissimo questo verbo. Detergere.
1: Sì.
2: Allora, intanto, Grazia ci scrive: certe notti di Ligabue. Vorrebbe ascoltare certe notti di Ligabue. Intanto io
1: e quindi ferma tutto e mettiamo certo tutti le Ligabue, poi ne parliamo.
0: Io avrei un'altra richiesta.
2: Sì. Ma devi venire tu al timone, perché io qui sto un po' precipitando al picco.
0: Ma riesci a mettere la canzone oppure mentre voi parlate facciamo il
2: cambio?
1: Vediamo. Prima ha fatto la cronaca di come metteva la canzone, quindi clicco qui, vado lì,
2: vediamo se la trovo, vediamo un po'. Vediamo.
1: Perché la prossima volta voglio stare io là, però le tocco tutte a caso quelle cose.
0: Immagino,
2: sicuramente qui non c'è.
0: Allora, ho capito. Voi continuate a parlare, facciamo il cambio.
2: E in questo change.
1: Me la vedo io.
2: Magari adesso
1: prendo
2: parlano.
1: Io il timone.
2: Adesso,
1: prendo io il timone.
2: Ma parla Mimmo. E noi ci cambiamo.
0: Quindi, prego. Vai.
1: Ecco Giovanni che toglie la cuffia con uno scatto repentino. Anche Rocco e la sostituzione non si incrociano. Si danno il 5. Rocco posa il telefono. Giovanni ancora riprende i suoi fogli. Fa un po' di confusione ed eccoci.
0: Io ho ripreso la mia postazione.
1: Beh, si capisce. Okay. Adesso mi sento finalmente.
0: Ok, visto. Allora, praticamente abbiamo detto il microfono e lo posso abbassare, Mimmo? Così
1: devo fare?
0: No, io lo devo
1: abbassare. Ah, tu? Sì.
0: Allora, praticamente.
2: Ma qui c'è un. Si fa la sauna perché qua mi arriva proprio un.
1: Ma secondo te, Rocco, per questioni tecniche, si è voluto spostare?
0: Allora, ragazzi, vi posso comunicare che praticamente la nostra scuola è beneficiaria di un
2: climatizzatori
0: un finanziamento
1: acqua
0: no un finanziamento no acqua un finanziamento
1: chi?
0: Non
1: chi?
0: Fidanzamento un finanziamento dei soldini che sono arrivati a scuola per la climatizzazione dei locali.
2: Devi spiegare a Mimmo cosa significa climatizzazione.
0: Non vorrei nemmeno
1: dei locali si intende, scusa, il quartiere della gente che vive qui?
0: No, i locali, quei locali notturni, piuttosto che la birreria che ti piacerebbe tanto. No.
1: La gente locale, no.
0: No. È certo che uno perde un'ora solo per spiegargli cosa succede.
2: Comunque mia madre sta aspettando la lavastoviglie.
1: Non ti preoccupare, adesso già ho parlato con uno là
2: a Bari.
1: Sì, uno di Bari. Sì.
2: Amico tuo.
1: Amico mio.
0: Sentite, nel frattempo io mi sono dimenticato
1: quello che stavi dicendo.
0: No, quello che dovevo fare.
2: Dovevi mettere certe notti di Ligabue.
0: Ligabue.
2: Era una richiesta di Grazia.
0: Grazie.
2: Nel frattempo, mentre tu la trovi, io vado avanti.
0: Perché altrimenti
2: questa trasmissione finisce alle 5:30.
0: No, perché io ho un impegno dopo. Sapete,
1: quindi si finisce alle 4.
0: Ho questo problema a casa con la. La caldaia.
2: Ma torniamo all'immagine. La sua forza, la forza di questo detto risiede proprio nella semplicità dell'immagine. Due mani non possono stringere tutto. E soprattutto non tutto ciò che desideriamo è necessariamente ciò di cui abbiamo bisogno. Dal punto di vista psicologico, questo proverbio ci porta a riflettere su alcuni meccanismi che influenzano le nostre scelte e il nostro benessere. Il primo è la difficoltà di stabilire un limite al desiderio. L'essere umano è naturalmente orientato verso nuovi obiettivi, ma io qua vedo che siamo partiti con brano stupendo di Luciano Ligabue, Certe notti.
0: Si fa di tutto pur di non ascoltare lui che parla.
2: Grazie mille per la vostra stima.
1: Massimo.
2: Evviva.
0: Vai, continui dopo. Vai, grazie.

0: Ecco, lo sapevo, eh. Sempre Mimmo.
1: Sì.
2: Cosa?
0: Ma no, non devi toccare scherzi. I volumi, perché altrimenti quando si rientra in studio e tu riapri i volumi. Sì.
1: Ma è perché non si sentiva bene.
0: Senti?
2: Non ho capito nulla, però va bene lo stesso.
1: Ah, ma questa è Never Knew Lovely Like Lick. Stavo leggendo This Before Stephanie Mills.
0: Sì, l'ha letto sul display.
1: Sì. Cioè, ho fatto finta di saperlo.
0: Finta di sapere.
2: No, l'ha letto male perché è Clap sì. Forte Wolfman US.
0: Era.
1: No, WWF.
0: WWF.
1: Salutiamo gli amici del WWF.
2: Dell'RWF.
1: Beh, abbiamo ascoltato questo brano bellissimo di Luciano Ligabue, non Pavarotti come diceva qualcuno prima.
2: Ringraziamo Grazia per la proposta.
1: Ringraziamo Grazia anche perché giustamente si è collegata al detto di oggi che riprendiamo dopo che sono stato incredibilmente interrotto.
0: Mimmo, ma tu cosa ne pensi del futuro?
2: Del futuro?
0: Sì.
1: Io ci vedo benissimo Giulia qui al posto mio.
0: Che cosa?
2: Giulia.
1: Eredito, attacco il microfono al chiodo e al posto mio ci sarà Giulia. Senti, dal prossimo martedì
0: senti.
1: Io vado in ferie.
0: Potresti gentilmente smetterla di tirare botte al bancone?
1: E questa è la rabbia di chi viene interrotto continuamente, che sta facendo un discorso serio.
2: E io mi sto moderando. Basta. Giusto.
1: Mimmo, arriverà il tuo momento.
2: Ma io mi taccio.
1: Sarà un momento molto serio perché ci devi parlare di questo matrimonio dove hai partecipato e dove hai gustato questa ricetta. Ti sei rivolto allo chef e hai chiesto tutti gli ingredienti. Oggi ce la racconterai nella lingua madre.
2: Battipagliese.
1: Sì, proprio battipagliese.
2: Okay.
1: Torniamo alla psicologia.
2: Ah, volevo dire. No, scherzo, giuro, era uno scherzo.
1: Torniamo alla psicologia. Dicevo che.
0: Giovanni.
1: Sì.
2: Eccolo.
0: Poi giuro che basta. Okay,
2: no.
0: Allora, qualcuno scrive, non voglio naturalmente dire il nome di chi ha scritto, perché sennò poi ci sono ritorsioni.
2: Ritorsioni.
0: Giovanni sembra un po' stanco.
1: Un po' molto,
2: ci sarebbe come
1: un po'
2: ci starebbe proprio questo adesso sì.
0: Della pubblicità
2: esatto quello l'hai fatto bene
1: la pubblicità
2: stato...
1: la pubblicità
2: lo puoi fare senti
0: lo faccio va bene
1: è la pubblicità di che prodotto
0: Ma no, intanto noi in radio qui parliamo.
1: Ma prima abbiamo detto Coca-Cola
2: sì, quando lo c'eri tu c'è il nome c'è proprio... arrivate, se apri la mente alla radio c'è la finanza.
1: C'è la finanza qua.
0: Bene, certo. Anche perché, vabbè, in teoria noi l'importante è che non prendiamo dei soldi. Poi possiamo prendere.
1: Ma non vediamo una lira qui,
0: ma
1: ovviamente.
0: Quindi...
2: perché quel signore che ti ha portato quella valigetta, quel signore della Coca-Cola non era.
1: Va bene, torniamo.
2: Giovanni vorrebbe
0: ragazzi, dopo vi giuro che
1: ragazzi, sono quattro pagine di copione, ne siamo neanche a metà della prima.
2: Sai che vuol dire adesso?
0: Poi mi taccio.
2: Io anche mi siedo proprio.
0: Siccome oltre al
2: Burzupino.
0: No, al telefono. Oltre al telefono.
1: Io non ce la posso fare. Perché tu hai scelto questa parola? Tra tante parole ha questa in mente.
0: Oltre al telefono della radio e quindi alla quale noi naturalmente diamo ascolto oltre è un altro messaggio arrivato. Mi arrivano anche i messaggini sul mio di telefono.
2: No, ma quelli impedì perché anche a me alcune fanno
0: Qui c'è scritto
2: non creare il precedente qualcuno, sennò poi li devo leggere anch'io.
0: Qualcuno ti fa lavorare troppo.
1: Chi è? Qualcuno chi?
0: E non lo so. Qui cioè, ti fa lavorare troppo. Boh, non lo so. Io, ambasciatore non porta
1: pena. Ma io l'ho detto, io dal prossimo martedì mi sostituirà Giulia. Quindi Giulia, se sei all'ascolto, dal prossimo martedì il copione lo prepari tu, per te, per Mimmo, per Rocco, non c'è bisogno.
0: No, non c'ho proprio. Io lo so chi l'ha scritto. Che cosa?
1: Cosa?
2: Io non vi
1: il Vangelo secondo?
2: Non vi ho mai seguito in realtà, quindi alla fine se mi dite che cosa...
1: Ma io mi sento troppo... Ah, ok, ora mi sento meglio.
0: Perché Mimmo, passando, aveva sbilanciato i canali.
1: Sì.
0: Hai capito? Ho capito. Addirittura dicono che sono io che ti faccio lavorare troppo.
1: Certamente. Credo che chi l'abbia scritto, non so chi sia, lo saluto
0: Non te lo dirò nemmeno sotto tortura.
2: No, perché qui un ignoto o un'ignota non, sì, non esprimo neanche il genere. Sì. Beh, hai già creato il precedente. Dice, cioè, vedi, Rocco lo fa. Lui sì che è produttivo. Nel senso che mi scrivono in messaggi senso? In privato di qualcosa che vorrebbero dire alla radio.
1: Ma c'è un numero, appunto, perché non scrivono lì?
2: Ecco, ma siccome io non scendo a compromessi, però se adesso lo fa Rocco...
0: Lo puoi fare anche tu.
2: Sì, lo posso fare. Allora,
0: io ho capito, io ho capito, lui non ha capito però.
2: Come e io neanche sicuramente. Hai capito solo tu a questo punto, mi credi se io...
0: No, beh, sì. Ah, okay. Vabbè, allora, da questo istante, Mimmo, basta.
2: Basta.
0: Il signor Giovanni,
2: sì, io mi taccio proprio. Chiudetemi il microfono.
0: Concludere concludere il suo pensiero, il suo
1: in 10 minuti.
0: In meno di 10 minuti.
2: Ma anche 20, va.
0: Dopodiché dobbiamo mandare una canzone che è dedicata a una persona.
1: Ma a chi?
0: Non sono fatti tuoi.
2: Ma fare domande prolunghi poi la
1: cioè, Giulia, dalla prossima settimana ci sei tu.
2: Ti chiede di essere conciso, perché però ti fa le domande sulla tua sintesi. Quindi
0: io sono sintetico.
1: Io sono stanco. Giulia, per favore, vieni tu dalla prossima settimana. Cioè. Questo programma ha bisogno di una donna. Io non ce la faccio più.
0: Datemi
1: un po' di tregua. Io vado in vacanza ogni martedì.
0: Datemi un martello. Datemi un'altra canzone.
1: Potresti cercarla.
2: Fa parte del sicuro c'è questo.
0: C'è nel repertorio. Anche perché sentivo mentre
2: ma tutto
0: arrivavo,
2: ciò che è giù. Scusa, e poi ve lo dico.
0: No,
2: è una sorpresa.
0: Allora, mentre stavo arrivando, ero proprio qui al semaforo. Che qualcuno ha avuto a
1: ti ha suonato.
0: Che dire, no, qualcuno ha avuto a che dire. Sulla palinsesto, cioè sulla scelta dei brani musicali che stanno passando in radio.
1: Questo è Clap for the Wolf.
0: Va bene, andiamo avanti.
1: Vai. Allora, torniamo alla psicologia. Dal punto di vista psicologico,
0: dovrei solo capire qual è il tuo microfono. Li spengo tutte e tre.
1: Il 2. Posso? Perfetto. Dal punto di vista psicologico, questo proverbio che ci siamo dimenticati, lo ricordo, è chi troppo vuole nulla stringe, ci porta a riflettere su alcuni meccanismi che influenzano le nostre scelte e il nostro benessere. Il primo è la difficoltà di stabilire un limite al desiderio. L'essere umano è naturalmente orientato verso nuovi obiettivi. Desideriamo una maggiore sicurezza economica, il riconoscimento sociale, il successo professionale, relazioni appaganti, tutto quanto questo può rappresentare una spinta positiva, capace di motivarci e di favorire la crescita personale. Il problema emerge quando il raggiungimento di un obiettivo non produce mai una soddisfazione duratura e viene immediatamente sostituito da un nuovo traguardo. In psicologia, un fenomeno collegato a questo meccanismo è il cosiddetto adattamento edonico, appunto dall'edonè, che in greco è appunto il piacere, la tendenza ad abituarsi almeno in parte ai cambiamenti positivi della propria vita, con il conseguente ritorno verso livelli di soddisfazione abituali. Pensiamo per esempio a chi desidera una promozione lavorativa per anni. Una volta ottenuta prova una comprensibile felicità, ma dopo qualche tempo il nuovo ruolo diventa la normalità e si comincia a desiderare una posizione ancora più prestigiosa. Il rischio è quello di vivere costantemente proiettati verso il futuro, senza riuscire a riconoscere il valore del presente. Un secondo aspetto riguarda il confronto sociale. Osservare continuamente i risultati degli altri, soprattutto in un'epoca dominata dai social network, può alimentare la sensazione di non avere mai abbastanza. Il successo altrui diventa il metro con cui misurare la propria esistenza e il desiderio personale rischia di trasformarsi in una rischiosa rincorsa senza fine. La saggezza contenuta nel proverbio non invita dunque alla passività, ma un'ambizione consapevole, capace di riconoscere la differenza tra il desiderio che ci arricchisce e quello che finisce per consumare le nostre energie. Questo è quello che ci dice un po' la psicologia di questo proverbio, ma a questo punto io mi stopperei un attimo, mentre qui sono tutti o addormentati o si stanno facendo un solitario, io gradirei...
0: No, io sto lavorando...
1: Allora, adesso devi dirmi che cosa significa l'adattamento edonico.
0: Allora, Mimmo, sei pronto?
1: Vai, adattamento edonico, allora, prego.
0: Allora, Mimmo, devi dire che cos'è l'allattamento?
1: Non l'allattamento.
0: Ah no, scusa.
1: Adattamento edonico.
0: Aspetta, no.
1: Intanto chiedo ai miei amici filologi all'ascolto di spiegarci che cos'è l'adattamento edonico. Chi sa rispondere, è stato attento alla mia spiegazione, riceverà da Mimmo Alexa gratis.
2: A parte che allattamento lo dovevo dire io, adesso non so cosa dire. E due, a parte che il microfono, io sto parlando da 3 minuti ma il mio microfono era spento.
0: No, è attivo, attivo.
2: Ah, adesso è attivo. Che se sembrava una cartuccia.
0: No,
2: è... Va bene. Quindi
1: succedono cose.
2: Sull'allattamento edonistico?
0: Praticamente la tendenza naturale degli esseri umani a tornare al proprio livello abituale di felicità dopo un evento positivo o negativo.
2: Ah, quindi tipo una sorta di post Pasquetta, ecco.
1: Allora, a proposito di Pasquetta, dato che siamo entrati,
2: divaghiamo.
1: A proposito Pasquetta, di Pasquetta, dove
0: ancora
1: appunto
0: ai morti siamo nemmeno.
1: Sì, però siccome allora io direi di stopparci un attimo con il proverbio.
0: Mando la canzone.
1: Manda una canzone perché Mimmo adesso si prepara la sua rubrica perché deve raccontarci di questo favoloso matrimonio a cui ha partecipato e è rimasto stupito da questo piatto.
2: Sì.
1: Non ci dire ancora che cos'è, perché neanche tu sai che cos'hai mangiato, probabilmente.
2: No,
1: però hai detto che era
2: a diverse consonanti. Questo sì, questo
0: perfetto.
2: L'ho appena scoperto.
0: Diverse consonanti.
1: Sì.
0: In che senso? Scusate.
1: Allora, io non ho capito che cosa ha mangiato. Lui ha provato a spiegarlo. Ha detto era talmente buono che non riesco a spiegartelo, però ha provato a scrivere la ricetta perché ha sentito lo chef della sala ricevimenti dove è stato. Di questo matrimonio di questo amico. Ma eri testimone di questo amico?
0: A Marcianise, a Decireale, dov'era?
1: No, non lo può dire, altrimenti non svegliamo. Ah, non si può dire.
2: Ah, no, era tra Marcianise e Decireale questo luogo.
0: Ah, era tra.
1: Sì,
2: vabbè. Sì.
0: Allora, va bene.
2: Che ascoltano, ma tacciono, ma questa è una cosa.
0: No, ma facciamo così. Allora, mentre tu prepari la ricetta,
2: sì,
0: noi mandiamo una splendida canzone.
2: Sì.
0: Una splendida canzone, Mimmo. Che porta il titolo di
2: Donne
0: No.
1: Ma tu lo sai che quella canzone io l'ascolto ogni mattina in macchina, cioè è qualcosa di se non l'ascolto non mi parte la giornata.
2: No, ma anche io avevo il raffreddore, sono andato dal medico, mi ha detto ascolti questa canzone mattina, pomeriggio e sera dopo i pasti e
0: dopo.
2: Lo faccio sempre.
0: Pasti accompagnati da un buon vino.
2: No, un buon vino.
1: Okay. E stranamente piace soprattutto alle donne.
0: Sì, ma è molto orecchiabile.
2: Stranamente anche
0: questa non è molto orecchiabile, ma è molto bella.
1: Forse l'ho scritta anche io questa.
0: Hai una parola che abbiamo, me l'hai rovinata, cioè un pezzettino me l'ha rovinata. No, non la raccontiamo la storia.
2: Non la raccontiamo.
0: È sempre
2: quella la sa chiunque, anche la signora qui di fronte che si affaccia a stendere.
0: La puoi raccontare tu, Mimmo?
2: Che tu avevi Giovanni, dobbiamo cambiare solo una parola, ma poi alla fine lui ti ha stravolto il testo. Poi
1: perché questa cosa la sai, non si ricorda cosa facciamo 5 minuti prima?
2: Questa cosa a 4 mani, perché la cosa che è stata più scritta a 4 mani, questo me lo ricordo sempre.
0: Sì.
2: E poi non mi ricordo più.
1: La terza e la quarta mano di chi erano?
2: Non mi funziona il microfono.
0: Allora, andiamo. Chi l'annuncia, tu?
2: Sì.
0: Vai.
2: Lettore multimediale. Esci dalla riproduzione in corso.
0: Vai, Giovanni.
1: Questa è Quando il cuore parla piano.

0: piano.
1: Ha tutta una sua storia, un qualcosa dietro di particolare, certo, no? Poi un giorno
2: titolo ricercato
1: No, ma un giorno dobbiamo comunque fare una programmazione dove spieghiamo sti brani.
2: Sì, guarda.
0: Ma dobbiamo fare anche un live in realtà.
2: Sì, sì, sì, io sarò fuori Torino quel giorno, poi me lo dite, che io, perché vi voglio ascoltare, io non voglio essere qui, non voglio provare l'emozione di ascoltare.
0: E noi pensavamo che fossi tu a intervistarci.
2: Certo. Mi lasciate questo,
1: certo,
0: sì. Quindi dovrei ascoltarti anche tutto l'album.
2: No, quello volentieri, anche l'ho già fatto.
0: L'hai già fatto,
2: certo.
1: Ecco, allora,
0: sulla strada tra Battipaglia e Marcianise.
2: Esatto.
1: Intanto
2: si ascolta benissimo. Come te la fai?
1: Intanto c'è scritto un altro messaggio: ascoltare donne pazze, tra virgolette, una volta al giorno toglie il medico di torno.
2: Oh.
1: Un saluto a tutti i miei ex colleghi. Un abbraccio da Balangero.
2: Balangero.
1: Ciao Antonella.
2: Ciao Antonella.
1: Tu eri qua quando c'era Antonella? Sì, ormai sei diventato praticamente.
0: Ma lui era qua da prima di te, forse.
2: Sì, no, questo non esageriamo, ma sì che c'ero quando. Ora non collegavo Antonella, sì, ci sono.
1: Io sono
2: sì
1: arrivato qua nel 2007. Anno scolastico 2006-2007.
2: Ah, sono qui da un po'.
1: Quindi l'altro giorno, in realtà.
2: Last day.
1: Okay.
0: L'Italia andava ancora ai mondiali.
1: Esatto, sì.
2: Sì.
0: Putin
2: sì,
0: era buono.
2: Esatto, era buono.
0: Sì. Putin se la faceva con Berlusconi.
1: Sì, esatto. Comunque,
2: tecnicamente forse.
1: Vorrei dirvi che sono 44
0: minuti che stiamo cazzeggiando.
1: Non si dice. Siamo in una radio scolastica.
0: Scusate bambini all'ascolto.
1: No, ma guarda,
0: ma mi è venuto proprio spontaneo.
1: Allora,
0: Adesso la parola alla prova del cuoco ad Antonella Clerici, alias
2: Antonella Ricci.
1: Come?
2: Antonella Ricci.
0: Allora, Mimmo, che cosa hai mangiato al matrimonio?
2: Allora, ho mangiato lo Speck and Mind Piffenleng. Zutan. FU 2 punti R 4 persone. FU 2 punti R di Kendrick.
1: Cos'è sta roba?
2: Come è scritto? F.
0: No, aspetta, non diciamo nulla perché devono indovinare dove siamo.
2: Dove siamo? 300G Kenopole Other Smalten.
0: Ho capito solo 300G.
1: Io pensavo fosse il 3G.
2: No. C.A 150 ml Milch. 2 Eyer.
0: Ayer.
2: Così messi là, perché alla fine può essere pure Ayer QB, alla fine è lo stesso. 120G Sugar Speck. Speck si riconosce. Glenn Gruffert. Un clone ZF.
0: Un clone.
2: Un clone ZF. Un S-Sole 2 punti Fell. Petresil. Fein Gax. Con moderazione.
1: Che
2: dire,
1: una medicina, una ricetta del medico.
0: Cioè. Non è.
2: Poi c'è un altro Essone, il 2 punti Fell.
0: Io
2: Butter,
0: non riesco a parlare.
2: Salz, Pfeffer e Bismarck. The Bismarck.
1: Ma non era meglio in lingua indiana?
0: Uno l'uomo alla Bismarck.
2: Adesso poi lo traduco in indiano. 1-2 mail. Knock.
1: Ma che mail?
2: Che traduco?
1: Mail. 1-2 mail.
2: Perché io ho un dottorato.
0: Lo chef ti ha lasciato la mail anche.
1: Ma sarà email.
2: Scusa,
1: giusto?
2: Che adesso faccio la piccola sintesi per.
0: Ma tu pensa a qualcuno che da casa vuole replicare, non sta capendo niente.
2: Come no? Io sfido chiunque a dire che non ha capito. Lo rileggo anche in altra lingua. Allora, 300 grammi di caracatica paracata. 150 paracatica ri e terracata papu. Fine, questa è la sintesi. Fuori dei piffering, quante pagine sono? Mi sta venendo il mal di mare. No, vabbè, comunque 400 grammi di fettuccine fresche, Frischel Flickle, una scalotte, una Schoffel Butter, 100 ml di ramen.
1: Ramen.
2: C'è scritto ramen.
0: Ma non c'è scritto ramen.
1: Sei il ramen.
2: 500 di Trocken Weinsberg, questa è una birra, e Bis Petrols.
1: Che Petros sarà la compagnia petrolifera, come vino.
0: Sì, sì.
2: Che ve lo traduco poi anche in italiano. C'è 300 grammi di pane per non so cosa, o di pane raffermo, circa 150 grammi di latte, 2 uova, 120 grammi di speck alto tesino tagliato a dadini, è importante, una piccola cipolla, che per piccola si può intendere qualsiasi cosa, 2 cucchiai di prezzemolo tritato finemente, un cucchiaio di burro, sale, pepe, sta partendo un aereo, un pizzico di sale, noce moscata, 1-2 cucchiai di farina se necessario. Non l'ho capita neanche in italiano. Poi
0: attento a non svelare la regione.

0: No.
1: Io non l'ho manco capito.
2: Io ho qualcosa l'ho intesa. Comunque, questi sono gli ingredienti. Sì. Ma tu che li hai mangiati, questo piatto, no?
1: Sì.
2: Che cosa ti è rimasto impresso? Perché ti è piaciuto così tanto? Come mai hai sentito l'esigenza oggi di parlarcene?
1: No, l'esigenza parte dal fatto che mi sono svegliato in ospedale dopo averlo mangiato.
2: Ah,
1: diciamo, è stata un'esperienza all'ospedale di Battipaglia.
2: E perché consigliamo ai nostri radioascoltatori quello che porta all'ospedale? Non ho
0: cosa
2: capito.
0: Velenosa,
1: cioè. No, perché comunque è semplice. Alla fine, fai una cena, un matrimonio, le solite cose. Invece tu vai pure all'ospedale, là cambi ambiente, poi
0: sì,
1: là ti rigenerano tutto e puoi tornare.
0: Ti fanno pure la lavanda.
1: Sì,
0: gasta.
1: Sì, per la torta ero già tornato. Sì. Poi i matrimoni a Battipaglia sono sempre
0: i migliori.
2: Quindi, allora, al di là di tutta la ricetta in questa lingua che io sinceramente non ho capito,
0: io nemmeno mezza parola,
2: invitiamo i nostri radioascoltatori a capire di cosa stiamo parlando,
1: sfidiamo,
2: e soprattutto vi chiediamo da casa cosa sono i finferli.
0: Ah, ecco,
2: Mimmo, cosa sono i finferli?
0: Una parola che si capisce,
2: si trovano anche tra gli ingredienti di questo piatto,
0: tipo... non si capisce dove, ma c'erano, ho capito.
1: Tipo quando tu insisti con qualcuno su una cosa, Giovanni, qua, e poi dice, ma alla fine basta,
0: non è così.
2: Da casa scriveteci al numero 340.
0: No, che 340? 351.
1: Non sbaglio.
0: Cioè, ragazzi, calma. Mo vi spengo i microfoni. Allora, anzi, facciamo così. Spegniamo i microfoni. Basta. 351-4278-040. Questo è il nostro numero telefonico dove ci potrete contattare e scrivere. E sono già arrivate le prime risposte.
2: Vai, okay, vai. Chi ci scrive?
0: Allora, ci scrive la nostra amica Grazia e ci dice che sono dei funghi, ma non diciamo nulla.
2: Ma io poi, grazie, vogliamo anche capire la ricetta Mimmo. Che cosa sono? Cioè, che cos'è? I finferli sono uno degli ingredienti. Poi diremo se sono funghi, se sono carote, se sono pomodori. Ma quello che ci ha letto Mimmo, che cos'è? Perché è veramente complicato. Poi, direttore, chi altro ci ha scritto?
0: Allora, qui stanno... Ci siamo collegate, noi lavoriamo, e voi... Non posso...
2: Finferliamo
0: e anche loro ci scrivono funghi.
1: Dalla prima parte non si è capito nulla. Comunque funghi è arrivato.
0: Oppure la frittata di galletti.
2: Vabbè, era un matrimonio tremendo questo.
1: Sì, diciamo che con i ciclopi.
0: Attenzione. Facciamo una scaletta, una lista, un qualcosa. Allora, praticamente abbiamo una frittata di galletti e due funghi.
2: Sì.
0: Vai, aspetta che arrivano qua.
1: Avete capito perché sono finito l'ospedale?
2: Ma io non ho capito perché scrivono sul suo numero e non al numero.
1: Ma infatti perché lui concede queste cose.
0: Attenzione, qui c'è scritto, ho scritto prima io non barare, quindi giustamente se la risposta corretta è funghi, e la nostra amica Fiorella, che credo che sia insieme a Concetta, che ci stanno ascoltando.
1: Le salutiamo.
0: Che naturalmente
2: ciao Fiorella, ciao Concetta.
0: E quindi nel caso in cui il premio va a loro.
1: Ah, ma loro ci ascoltano, Fiorella e Concetta?
0: Sì,
1: per questo non mi salutano più da qualche mese. Ho scoperto perché.
0: Quindi nel caso in cui Grazia è arrivata dopo. Quest'oggi stranamente non abbiamo la risposta della mamma di Giovanni.
1: Ma arriverà. Arriverà per vincere lei.
0: Ma no, e non può.
1: Devo fare la finanziaria con tutto quello che devo regalare alla mamma.
0: Allora, aspetta, ancora arrivano messaggi. Guarda l'orario dei messaggi. Oh, qui una lotta. Aspetta che guardiamo l'orario dei messaggi.
2: Allora, la lavastoviglie la vogliono tutti.
1: Vediamo come ne esce Macri, soprattutto da questa impasse.
0: Fiorella ci ha scritto alle 15:49 la parola funghi e badate bene, non è controllato.
1: 49.
0: Uno dei due venga a vedere perché è impossibile. Guardate.
1: 49.
0: 15:49
1: Due lavastoviglie allora, vai.
0: Due lavastoviglie.
1: o una a metà.
0: O una a metà, cioè,
1: comodato.
0: Un comodato d'uso gratuito. Esatto.
2: Purtroppo non possiamo vedere il secondo in cui è arrivato questo.
0: No,
2: questo
0: il secondo
2: messaggio.
0: Non riusciamo a vedere.
1: Ma il secondo non ci interessa, ci interessa il primo. Scusa, perché deve vedere il secondo? Noi vogliamo vedere il primo.
0: No, vabbè, dopo questa. Io effettivamente. No. Ah, aspetta, ce n'è un'altra ancora.
2: Oh, facciamo così: vincerà, siccome qua abbiamo un pari merito, vincerà chi indovinerà l'intera ricetta. Perché i funghi, se sono funghi, i finferli, sono un ingrediente di questa ricetta.
0: Ah, è giusto, giusto. Quindi diciamo che se hanno indovinato la parola funghi,
2: esatto,
0: siamo al 50%.
2: Se funghi, esatto.
1: Rileggo allora, in lingua perfetta. Specknad
0: un attimo, aspetta che sto dicendo.
2: Questo è il titolo, rileggi, scusami.
1: Rileggo i galletti.
0: Aspetta, i galletti sono i funghi dialetto pugliese.
2: Ma in Puglia abbiamo i cardoncelli, ora non
0: Che ne so io, chi mi scrive era pugliese.
2: Chi ti scrive?
0: Angela.
2: Ah, è ok, ma non lo sapevo io.
0: E appunto, vedi che non è che tu puoi sapere sempre
2: no,
0: tutto.
2: Ma non sono Vissani, cioè qui abbiamo il maestro cuciniere.
0: Poi aspetta, la lavastoviglie. Preferisco sempre una cena. La lavastoviglie ce l'ho. Mimmo, dovrai pagare una cena a Grazia.
1: A disposizione, ma volenti quello anche senza la vostra viglia.
0: Grazia, ma te la paga senza Mimmo bene. E viene Mimmo a farti compagnia alla cena o la paga solo e basta? Rispondici perché questo per noi è un crucio ora.
2: Ma cosa, quindi cosa sono i? Rileggi il
1: nome. Non me lo ricordo più.
2: No, cosa il titolo, il nome della ricetta.
0: Ah, una cena a testa, dice.
1: Specknad mit Fingerling.
2: Cosa sono questi Specknad
1: mit Fingerling? L'hai detto benissimo.
0: Sì. Io non mi cimento nemmeno. Cioè, ma appena sono tre parole di italiano messe insieme una dietro l'altra.
2: Cosa sono in italiano? È un piatto famosissimo.
1: Dai, con i funghi, cosa si può associare ai funghi?
2: Di questa cucina.
0: Comunque io mi sto preoccupando.
2: Di cosa? Di cosa ti stai preoccupando?
0: Che mamma non ci ha risposto.
2: Cioè, sarà molto difficile anche per lei oggi.
0: Ma no, ma a me almeno dire ciao, vi sto ascoltando. Cioè.
2: Non lo so.
0: Secondo me, a furia di sentirti...
1: No, secondo me pensa che non le è arrivato il premio
2: può
1: ancora.
2: Può essere che stia lavorando.
0: Ma secondo me, detto, è meglio non, cioè, stare alla larga. Vabbè.
2: Nel frattempo, vediamo, arrivano anche a me dei messaggi.
0: Allora, Mimmo, grazie, sì. Va bene. Praticamente dovrai pagare una cena per tutte e tre noi e grazie a quattro.
1: A disposizione.
2: C'è Fabrizio Volentieri. D'Amato che ci scrive. Chiedi a Mimmo dov'era il matrimonio a Battipaglia. Per caso a Porta di Ferro o a Masseria Morella?
1: E chi è Fabrizio D'Amato? Ah, no, il collega Fabrizio. Ciao Fabrizio, ciao, un saluto.
0: Allora, Bucatini con Finferli e Speck.
2: Chi scrive?
0: Fabrizio D'Amato.
2: No, Bucatini non è la risposta esatta. No.
1: Non poi. È quella esatta. Mi ha chiesto la domanda e rispondiamo a Fabrizio. Allora,
2: sono due masserie.
0: Fiorella dice pari merito.
1: Alla prima.
0: No, in realtà ancora non siamo pari merito.
2: Dovete indovinare la ricetta.
0: Tutta la ricetta.
1: Ma avete 5 minuti perché fra 3 minuti parte la sigla.
0: Sì, Fiorella si accontenta anche dell'aperitivo, non è che
1: a disposizione, me la vedo tutto io, faccio
0: paghi tu.
1: Prima l'aperitivo.
2: Io non è che voglio dire, ma oggi abbiamo saltato tutta la parte di letteratura, di arte, cioè ce ne siamo andati proprio ai Finferli completamente.
1: Ma non c'era il maestro all'inizio, quindi ci siamo un po' dispersi.
0: Lo so. Sì.
1: Detto ciò, abbiamo fatto sbagliato, non abbiamo neanche fatto la rubrica sulle lingue, ma mancano
0: 4 minuti.
1: Possiamo partire dalla sigla, giusto?
0: No, la lingua.
1: Ok,
0: facciamo
1: finiamo
0: la lingua.
1: È mezza, fino alle 5
2: e lingua,
1: mezza.
2: Ma allora, Mimmo, nel frattempo voi diteci sempre di quale ricetta si tratta.
0: Attenzione.
2: Abbiamo una risposta.
0: Attenzione. No, aspetta. C'è Grazia, Grazia, che proprio, come dire, inside, dentro, non posso dire altro, dice, ripeti ingredienti, va? Cioè, pensa quanto sadomasochista
2: allora,
0: è questa donna.
2: Magari ripeteli in italiano senza dire l'aggettivo che è vicino a speck.
0: Quindi c'è lo speck?
2: Lo speck.
1: Io adesso
0: Fabrizio,
1: ho
0: lo speck c'era.
1: Ho un problema, non so cos'è l'aggettivo, quindi dove devo leggere.
0: Ecco.
1: Vabbè, 300 g di pane per canederli.
2: No. Ecco, l'ha svelato.
1: Vedi.
2: Ha sbagliato.
1: No. E il pane era finito, alla fine è finito.
2: Basta. Il gioco è finito, niente.
1: No, ragazzi, voi non mi date delle indicazioni. La prossima volta il rosso.
0: No. sai come devi fare la prossima volta? Scrivere la parola, poi bianchettare, lasciare lo spazio vuoto, così lui immagina qualcosa di dentro.
1: Ma posso... lui in realtà, secondo lui, era per lui era impossibile che io riuscissi a leggerle, a nederli, quindi alla fine è finito il gioco così. Ho vinto la lavatrice.
2: Ha vinto Mimmo.
1: Ancora 3 minuti, ve lo dico giusto per...
0: Fiore, tu continua a lavorare, perché qui siamo messi veramente male.
2: Ma...
0: Vabbè, abbiamo ancora 3 minuti.
2: Ma per la sigla.
0: Per la sigla, poi io vado a lavorare.
2: Anche io dovrei andare alla via.
0: Ne ho cose da fare.
2: Dovrei mettere la puntata, quindi ci vuole un'abbondante mezz'oretta qui per caricare tutto.
1: Alle 16:26.
0: Allora, Giulia... Non facciamo in tempo perché siamo fuori tempo massimo, come il nostro solito del resto, sì. Però noi lo prendiamo buono per la prossima volta, che vuole dedicare una canzone di David Bowie.
2: Ma questa non, cioè, ci hanno preso per una trasmissione impegnata, perché cioè, David Bowie, parliamo di un cantante
1: soprattutto
2: impegnato.
1: Non c'è nella playlist,
2: non di certo Each Time You Break My Heart di Nick Kamen.
0: Devi anche leggere il titolo di questa canzone impegnata,
2: Sentiamo.
0: Comincia con la C. C H
2: Canederli.
0: A. No, ragazzi, cioè io cerco di fare qualcosa di sublime, di carino.
1: Di sublime, CH, vabbè. Allora, vediamo.
0: Mimmo,
2: Katia.
0: Ti dico come la leggerebbe Mimmo.
2: Vai.
0: Changes.
2: Changes.
1: Changes.
0: Change.
2: Canzone meravigliosa.
0: È una canzone non meravigliosa, di più. Di più. Una canzone fantastica, Giulia, però... Promesso che martedì prossimo, ragazzi, qualcuno di noi
1: è impegnato
0: e ha il consiglio di classe.
1: Sì, sì, proprio dalle
2: No, io ce li ho il 12.
1: Appunto.
2: E martedì è 12?
0: No. Allora sì, martedì è 12.
2: Io sono impegnato. Quindi martedì verrà Giulia, se voi non
1: avete ce l'ho di mercoledì, aspetta, questi sono dettagli che
0: No, c'è qualcosa che non funziona.
2: No, l'11 è domenica, lunedì è 12.
0: Lunedì è 12.
2: Quindi Mimmo non c'è martedì.
1: Come avevo
0: il 13 infatti non c'era.
2: E quindi al posto di Mimmo vogliamo Giulia.
0: Ma bisogna vedere se Giulia è libera o ha qualche consiglio.
2: Per Giulia riprenderemo proprio da
0: Change.
2: Troppo vuole nulla stringe, perché non mi avete fatto parlare né di arte né di letteratura.
0: Sono
2: per colpa vostra.
0: 59, esatto. 15:59.
1: Mandiamo la sigla.
0: Primi in questo
1: l'asta qua non funziona.
0: Momento. Allora,
2: io direi di chiudere con la nostra canzone, quella più ascoltata, quella più amata, quella
0: aspetta,
2: disprezzata.
0: Dice, ma no, è troppo impegnativo. Io ho la sesta ora, ma anche io ho la sesta ora.
1: Giulia cara,
0: anche Mimmo ha la sesta ora.
2: C'era una canzone Giovanni, che cantava Brava Giulia.
0: Tutti abbiamo la sesta ora.
1: Di Modugno.
0: Poi andiamo al baretto da Serena.
1: Sì.
0: Ok, prendiamo un tramezzino, una cosa molto veloce rigorosamente con acqua gasata. E poi veniamo
2: che ti
0: in
2: prendo
0: studio,
2: io
0: giustamente
2: sì.
0: E poi veniamo in studio
1: assolutamente, quindi
0: ok, quindi ci siamo. Vabbè. Allora questo
2: perché serve un vice Mimmo,
0: sì.
2: Diciamo non
0: sì.
2: Ma... tu ovviamente alzi un po' il livello della trasmissione, però
0: sì certo, così almeno anche in Sicilia incominceremo ad avere un pubblico vasto.
2: Sì.
0: Mo Mimmo diciamo perché in Sicilia, vabbè, lasciamo perdere, anche perché non abbiamo il tempo materiale. Cominciamo a salutare e sì. Quest'oggi invece di chiudere con la consueta sigla a modo tuo, chiudiamo con
2: Donne Pazze.
0: Bravissimo, perché è stata richiesta più e più volte. Bene. Quest'oggi ai vari numeri di cellulare al 351 42 78 040, che non c'entra niente,
2: che è il minuto a cui siamo,
0: che è al mio cellulare, a quello di Giovanni. Oggi non siamo riusciti in nessun modo a guardare la posta, che poi noi diciamo tanto scriveteci, scrivete, che ci scrivono, non la manco leggiamo la posta.
2: Ma non siamo riusciti neanche a parlare di letteratura, di arte, cioè questo detto aveva delle implicazioni, dovevamo parlare di un personaggio della letteratura famosissimo, ma ne parleremo la prossima volta.
0: Chi è?
2: Il famosissimo Icaro.
1: Riusciremo a chiudere la puntata alle 16:26, per questo riusciremo.
0: Icaro,
1: c'è
0: una canzone.
1: Ma abbiamo ancora 26 minuti.
2: C'è pure una canzone, ci ti rendi conto?
0: Sì. Lucio Dalla. Icaro, ma è dedicata a questo soggetto qua,
2: anche
1: qual è
2: Dovevamo parlare di Icaro e ci siamo caduti proprio come Icaro sui Canederli.
1: Ah, ma non era, io me la ricordavo in un altro modo.
0: Com'era,
1: quella
0: com'era?
1: Icaro su, Icaro giù,
2: sì,
1: com'era?
2: Va bene,
0: quella era un'altra roba.
1: Ah, era un'altra roba.
2: Ma io direi di mettere
1: il barbiere, questo,
2: pazze,
1: questo Icaro che faceva
2: qui,
1: il barbiere.
0: Quello era Figaro.
1: Ecco perché avevo questo
0: Figaro
1: ricordo.
0: Giù, Figaro su,
1: esatto.
0: Figaro,
2: come al solito, come l'altra volta stiamo chiudendo non male, di più, malissimo.
0: Perché?
2: L'altra volta con i piselli duri, oggi con Figaro.
1: No, cioè, questo l'hai pensato tu, di tutto, cioè, abbiamo pensato,
0: infatti,
1: tranne che quello che
0: tranne
1: tu.
0: Che quello che cioè. No, ma sei mal pensante. Tu sei
2: ma io no, no, ma io ho detto semplicemente che gli ortaggi di settembre sono più duri.
1: Tu sei quello della fuga, sei. Vabbè.
0: No, sì. Lui è quello della fuga.
2: Di cervelli.
0: Ma potremmo scrivere un libro sulle cretinate dette in questa trasmissione da un anno a questa parte?
2: Credo che verrebbe fuori un'enciclopedia
1: della fuga.
2: Della fuga. Enciclopedia della fuga scritta, editata
1: a quattro mani.
0: A sei mani.
2: Prefazione la ricetta dei Canederli.
0: A sei mani e dieci pici. Occhi.
1: E 10 occhi.
0: Bella questa però. Lui non l'ha capita.
1: No, ovviamente, no, ma l'ho capita davvero.
2: No. Allora, non credo che dormirò stanotte.
0: 6 mani e 10 occhi, guardaci.
1: Ancora continuo a non capire. Eccovi, sì, ci sono.
0: Perché?
1: Ecco, perché voi, a differenza mia, avete anche gli occhi dietro e io no.
0: No, abbiamo anche gli occhiali.
1: Ecco, gli occhiali erano, vedi che non avevo capito.
0: Che anche con quelli ci vediamo niente. Però oggi ci sono rimasto veramente male.
1: No, ma sì, ma tanto nelle
2: 16.
0: Ti sono rimasto male.
2: Ma di cosa?
0: E tua mamma non ci ha salutati.
2: Non lo so, la chiamerò dopo, vedremo.
1: Sì, ma anch'io mi manca un po' la
0: signora.
1: Non lo però so. Se
2: secondo me ha avuto un imprevisto.
1: No, boh. Fino a quando non arriva la lavastoviglie.
0: Ma, no, ma io pensavo proprio a quello. Si sarà offesa.
2: Avrà avuto un imprevisto.
0: La lavastoviglie. Ma senti, dove l'hai ordinata tu la lavastoviglie?
1: A Battipaglia sempre, faccio tutto a Battipaglia. Il matrimonio,
2: ma anche questo matrimonio era a Battipaglia.
1: Certo, tutti.
2: I Canederli a Battipaglia.
1: Sono tipici. Tu appena esci da Battipaglia,
2: ma speccaltatesino.
1: Lo ci sono campi di
2: Canederli.
1: Canederli.
2: Nel frattempo sono le 16:04.
1: Ah, vabbè, io lo sapevo che prima delle 4:30 non si
0: no,
1: finisce.
0: No, ma giuro che questa è l'ultima. Campi di Canederli di Speck.
1: Sì,
2: chiederò a ChatGPT di creare campi di Canederli.
1: E ci crediamo, saranno distese infinite.
0: Lo Speck è un affettato, un pezzo di carne. Cioè, un pezzo di filetto che non si vende più nemmeno alla macelleria del toro.
1: Pensavo fosse un cereale, non è.
0: Ah, ecco, io pensavo.
2: No,
1: non è un cereale, va bene.
0: Va bene, allora
2: ci salutiamo.
1: Ma no, parliamo
0: cominciamo
1: del nulla
0: del nulla cosmico proprio. Allora, vabbè, salutiamo naturalmente tutti coloro i quali hanno passato quest'oretta insieme a noi in leggerezza, a coloro i quali stavano lavorando, a coloro i quali erano sul divano ad ascoltarci semplicemente, a coloro i quali si sono addormentati nel frattempo che noi parlavamo. Un saluto naturalmente a Giulia, grazie a Fabrizio, ad Angela, ad Antonella, alla mamma di Giovanni,
2: sì.
0: E a Giulia,
2: allo chef che ha preparato i Canederli.
0: Adesso
2: li mangeremo perché stanno
0: a Manuel,
2: qui.
0: Manuel dall'Israele, che sicuramente
2: no,
0: ci
2: Michael,
0: ora.
2: Che
0: Michael, ma ho sbagliato.
1: Anche a chi ci ascolta senza intervenire, quindi a tutti gli altri.
0: Ed anche
1: a
0: chi ci ascolta senza intervenire,
2: Fiorella,
0: Concetta. Okay. Chissà se santo ci sta ascoltando.
2: Quale santo
0: Candido, lo ricordi? Santo Candido.
2: Ah sì, che adesso è
1: lavorava da noi
0: e era anche il nostro esperto sulla sicurezza,
2: E adesso sei tu?
0: No. Proprio... Però ce l'abbiamo a morte con lui perché ci ha lasciato in un bagno di sangue.
2: Ho capito. Figurati quando vi lascerò io.
0: No, noi non vediamo l'ora.
2: Ma io ho già pronte le carte.
0: Ti licenzi?
2: Sì. No, vado al cambio scuola, San Giovanni Rotondo.
0: No, non puoi. 3 anni minimo devi farli con
1: io noi. Domani vi dico una cosa, entro alla prima ora, quindi tra un po' ci vediamo. Vado a casa, voi continuate qua che io poi torno, però e siete ancora qua. No. Mi collego, entro mezz'ora prima apposta. 7:30 sono
0: sì.
1: Qui. Tanto sarete qua.
0: Abbiamo salutato tutti? Sì. Tutti coloro i quali sono intervenuti in trasmissione, noi li abbiamo salutati, abbiamo fatto il loro
2: non robe. Stanno più nella pelle e vorrebbero ascoltare Donne Pazze, okay. Soltanto questo.
0: E allora va bene, Mimmo saluta.
1: Ciao.
0: Mimmo saluta.
2: Saluta.
1: Mimmo saluta.
2: No. Saluta a modo tuo.
1: Saluta a modo tuo. Ciao a modo tuo.
2: No.
0: Mimmo. Ah. Nella tua lingua origine.
1: Ah, pare che te capra che te moro tuo, pare che te attacco, e la che grazie te che te parla.
2: Fantastico. Era lunghissimo questo
0: era
2: saluto.
0: Lunghissimo questo saluto.
2: Non chissà che cosa ha voluto dire.
0: Ciao.
2: Lo scopriremo. Ciao.
1: Ciao.
2: Perché esatto. Le parole corte italiane esatto. In indiano sono lunghe, quelle lunghe sono corte.
1: È al contrario, è al contrario.
0: Va bene.
1: Parliamo altri 5 minuti. No. No. Va bene, va bene.
0: Se uno tu hai già salutato e poi devi tacere.
1: È giusto. Mi
0: se
1: taccio.
0: Continui a parlare, noi non possiamo salutare. No, se riprendi i discorsi, sono passati altri 3 minuti.
1: Hai ragione.
0: Capito? Ok, basta. Tu hai salutato.
1: Ok.
0: Giovanni?
1: Posso salutare? No.
2: Io saluto lo chef che ha preparato i calenderli. Voglio salutare lui perché ci ha dato una ricetta molto precisa, puntuale e chiara.
0: Specialmente scritta benissimo.
2: Scritta bene, proprio per Mimmo. Ha capito le sue fragilità, i suoi limiti.
0: Sì. Come diceva qualcuno, i punti di forza, i punti
2: noi
0: di
2: non debolezza. Possiamo fare questo gioco comunque perché lui svelerà sempre la risposta.
1: Non è preparato.
0: E la cosa più bella è che non è preparato.
1: È proprio spontaneo.
0: Cioè, non era preparato che lui.
2: Ho capito che dobbiamo cambiare gioco.
1: Invece è bello che ogni volta vediamo che io riesco. Vabbè, cambiamo gioco e ci vediamo martedì. Ci
0: ok,
1: sentiamo.
0: A martedì allora.
2: A martedì.
0: E vi lasciamo con
1: Canedoli.
0: No, donne.
1: Donne. Ma la
2: donne.
1: Pazze.
2: Donne pazze.
0: Ciao ragazzi.
2: Ciao ragazzi, alla prossima.
1: Alla prossima.

0: E buongiorno a tutti e benvenuti alla prima puntata di Voci di Corridoio. Qui con me abbiamo la conduttrice Rebecca della Terza B. E Rebecca, presentati.
1: Io sono Rebecca e questa idea nasce con l'obiettivo di raccontare la vita scolastica in modo più diretto attraverso le voci di studenti, professori e di chi lavora ogni giorno nella scuola. In ogni puntata parleremo di temi diversi legati alla scuola, dalle esperienze quotidiane alle difficoltà, ma anche agli aspetti positivi e a quello che si potrebbe migliorare. Per questa prima puntata abbiamo deciso di iniziare con un'intervista a uno dei collaboratori della dirigente, per parlare insieme delle principali criticità dal punto di vista di chi prende decisioni all'interno dell'istituto. Quindi direi di iniziare subito. Buongiorno, la ringrazio per essere qui con me.
0: Chi abbiamo qui con noi, Rebecca, oggi?
1: Il professor Macri.
2: Buongiorno a tutti voi. Buongiorno. Grazie. Buongiorno, di essere stato direttore. Il primo della lista. Grazie Rebecca, grazie a tutti voi di avermi invitato.
1: Quindi direi subito di iniziare con l'intervista.
0: Rebecca, però prima di iniziare, ricorda a chi ci segue che ci possono scrivere su WhatsApp. Qual è il numero?
1: 351 427 8040.
0: Grazie. Prego.
1: Prima domanda: cosa ne pensa del rapporto tra studenti e docenti?
2: Domandone. Allora, rapporto tra studenti e docenti. Beh, io posso dirti quello che penso io personalmente. Il rapporto che io ho sempre avuto con i miei studenti è un rapporto meraviglioso, quello dell'ascoltare, quello di capirli, perché non dobbiamo dimenticare che anche noi siamo stati studenti un giorno passato ormai, e quando le cose erano totalmente diverse rispetto a quelle che sono oggi, a quello che voi vivete oggi. Ai nostri tempi non c'erano i social network, non esisteva nemmeno internet, ok? Se posso fare una battuta, sono contento che, avendo una certa età, e le stupidaggini, diciamo così, le ho combinate, chi ha la mia età le abbiamo combinate nel momento in cui non c'erano i social, non c'erano internet, quindi non sono rimaste tracce. Per voi oggigiorno rimangono delle tracce indelebili. Comunque il rapporto, per ritornare alla domanda, il rapporto tra il docente e gli studenti deve essere di reciproca fiducia. Voi dovete fidarvi di noi, che siamo qui per insegnarvi che cos'è le basi, diciamo, della vita, la cultura, che solo questa vi potrà portare avanti e darvi la strada per il vostro futuro.
1: Assolutamente, grazie mille per la risposta. Collegandoci a questo, le vorrei fare un'altra domanda. Secondo lei, gli studenti si sentono realmente ascoltati dai docenti?
2: Posso, come dire, intanto ti do la risposta in modo personale e poi posso anche cercare di capire cosa succede, di spiegarti cosa succede secondo il mio punto di vista. Io sì. Come ben sai, nel momento in cui qualcuno di voi ha una necessità, il mio ufficio è sempre aperto. Vi ascolto, vi rispondo anche alle mail, vero?
1: Sì.
2: Anche a tarda notte.
0: Io
2: quando riesco rispondo.
0: È vero. Confermo.
1: Ecco, confermo.
2: Perché loro sono la base del nostro futuro.
0: Lo sai, possiamo dirla questa confidenza che mi hai fatto prima, Rebecca, che mi hai detto: professor Macri mi ha scritto a mezzanotte.
2: Sì. Gli ho dato praticamente conferma dell'appuntamento odierno, purtroppo solo ieri sera, dopo la mezzanotte. Gli ho scritto sulla posta rigorosamente istituzionale: ci sono, ci vediamo domani. E quindi sì, ritornando alla domanda, quindi ripeto, il mio ufficio è sempre aperto per ascoltarvi. E credo che anche gli altri colleghi ascoltino i ragazzi. L'importante è però che da parte vostra si chieda, ho la necessità di parlare senza avere vergogna, perché noi
0: siamo stati alunni anche noi,
2: quindi capiamo, anzi addirittura a nostri tempi, almeno ai miei tempi, i docenti ascoltavano molto meno. Certo. Molto meno, oppure eravamo noi che ci aprivamo molto meno, eravamo un pochino più riservati. Oggi no, voi venite, noi siamo aperti ad ascoltarvi.
1: Passando alla terza domanda, quali cambiamenti vorrebbe vedere all'interno della nostra scuola?
2: Allora,
3: ci vorrebbe un'altra puntata.
2: Ci vorrebbe un'altra puntata. Cerchiamo di sintetizzare. Parliamo di scuola a livello generale oppure scuola a livello nostra, Istituto Comprensivo Leonardo da Vinci Franco, oppure scuola italiana?
1: Penso scuola italiana.
2: Ecco, scuola italiana. E bisogna, come dire, mettere sulla bilancia le parole, perché poi essendo in diretta anche andiamo in differita, non vorrei che mi ascoltasse il ministro Valditara. Ecco, non vorrei che mi ascoltasse. L'altro giorno mi sono soffermato, e qui ritorniamo ai social network, su una, come si chiamano, Giovanni,
3: gli influencer,
2: non gli influencer,
3: i reel.
2: Che cosa sono? Spiega tu i reel, che cosa sono, Giovanni?
3: Ma forse lo spiega meglio Rebecca.
2: Cosa sono i reel, Rebecca?
1: Sono semplicemente dei video un po' più corti che intrattengono il pubblico.
2: Esatto, ne ho visto uno di Giovanni Caccamo.
3: Ah, famosissimo Giovanni Caccamo.
2: Che è un collega.
3: Certo.
2: E parlava proprio...
3: Ma Giovanni o Filippo?
2: No, Filippo, scusami, Filippo, perché Giovanni è un cantante. Vedi l'influenza musicale. E parlava proprio dei nuovi programmi, di quello che è stato eliminato e di quello che in realtà si deve fare. Io ritornerei un pochino al passato per andare avanti. Ovvero, mi piacerebbe riprendere lo studio, l'impegno, perché stiamo un pochino, come dire, pensando troppo ai progetti vari e meno allo studio.
3: O meglio, che ben vengano i progetti, ma che non tolgano poi tempo alla scuola.
2: Esatto, non riempiamoci di progetti, perché poi se ne facciamo tanti rischiamo di lasciare indietro tutto il resto. Con questo non voglio dire che con i progetti non si impari nulla, come dice anche Giovanni, ben vengano, ma senza tralasciare il resto, perché mi sa che ultimamente stiamo tralasciando un pochino il resto. La didattica, quella che una volta ci ha posto le basi, per esempio la nostra scuola elementare era una delle migliori, non dico del mondo, ma d'Europa sicuramente sì, e ce la copiavano tutti. Oggigiorno
3: la nostra scuola italiana, intendi, o scuola da Vinci Franco?
2: No, scuola italiana.
3: Scuola italiana.
2: Ma parlo di tanti anni fa.
3: Parli proprio dell'epoca della Montessori, cioè ti riferisci.
2: Esatto, oggigiorno siamo noi invece che andiamo a copiare
3: gli altri,
2: ma non pensando che non siamo gli altri. Cioè, per copiare un altro popolo, un altro sistema, secondo me dobbiamo ricreare quel sistema, altrimenti non è la stessa cosa. Se io copio un sistema di un altro paese, devo avere le condizioni di quel paese lì, l'educazione di quel paese, devo avere gli investimenti di quel paese, le strutture scolastiche di quel paese. Capite cosa intendo? E quindi poi posso anche dire, va bene, copiamoci. Certo, ben vengano gli studi, ben vengano gli scambi. Questo è il mio pensiero, diciamo. Forse sono un pochino vecchio.
3: No.
2: Sì, tu lo dici perché altrimenti potresti avere delle conseguenze.
3: Esatto.
2: Ma in realtà è così. Dico che arrivati a 60 anni basta con la scuola, perché il divario generazionale oggigiorno è troppo alto, perché noi che abbiamo quasi 60 anni abbiamo una visione totalmente diversa da quella che è un ragazzino di 11-12 anni, parlando appunto della scuola media, ok? Non riusciamo più a tenere banco.
1: Assolutamente. Collegandoci a questa sua risposta, volevo chiederle se la scuola sta lavorando per migliorare i servizi come i bagni o la manutenzione.
2: Allora, in questo momento stiamo veramente lavorando tantissimo su questo aspetto. Abbiamo fatto tantissime segnalazioni in comune, perché, come credo tu ben sappia, insieme alle famiglie che ci stanno ascoltando e anche agli altri ragazzi, noi non siamo proprietari, come scuola Leonardo da Vinci Frank, delle strutture, ma la struttura è in capo al comune, in alcuni casi alla provincia, se non alla regione. E quindi, per poter affrontare, tipo, faccio un esempio, le porte dei bagni della palestra, per poterle sostituire perché rotte, è un po' di incuria. Ma è anche vero che comunque un bagno di un edificio scolastico viene aperto, una porta del bagno viene aperta quante volte in un giorno?
1: Tantissime,
2: perché ci passano tanti, e quindi l'usura c'è. Ogni volta che si rompe un qualcosa in una struttura scolastica, che sia la nostra che sia un'altra, noi dobbiamo fare delle segnalazioni in comune. Non possiamo intervenire noi materialmente, perché il budget che il comune destina a ogni scuola è veramente irrisorio. Parliamo di cifre sotto un paio di migliaia di euro, ma quando te ne danno tanti per gestire, nel nostro caso, 10 plessi, quindi nemmeno 150-200 euro a plesso. Già un pannello di una porta che si rompe andiamo sui 60-70 euro, senza considerare la manodopera che viene fatta internamente da un nostro operatore addetto alla piccola manutenzione. E quindi i tempi poi si allungano, e tutto il resto. Cioè, guardate gli infissi che noi abbiamo, le tende che noi abbiamo, sono tutte segnalazioni che noi comunque nel tempo abbiamo fatto e continuiamo a fare.
3: E alcune sono tuttora rotte.
2: E alcune...
3: Sottolineo che alcune tende sono rotte.
2: Certo, perché giustamente, come dicevamo prima, la tenda viene alzata e abbassata 5, 6, 7, 10 volte in una giornata. A casa tua...
3: Ma anche le porte delle aule.
2: Ma certo.
3: Le porte, cioè,
2: pensate, non è per criticare. Noi, essendo sede di seggio, qui, in questo plesso, quando ci sono le votazioni...
3: Un disastro.
2: No, riusciamo...
3: È una confusione unica.
2: No, riusciamo ad avere qualche lavoretto in più... Perché le porte delle classi sedi di seggio devono chiudere? Si devono chiudere a chiave. E quindi, se in quel periodo viene riscontrato che la porta non funziona, allora ce la sistemano. I bagni, se c'è qualcosa che non funziona, te ne sistemano uno. O quelli maschili o quelli femminili. Gli altri vengono chiusi. Questo perché? Perché non ci sono soldi, non c'è budget per poter affrontare queste spese. E ultimamente, grazie ai fondi del PNRR, alcune scuole anche vicino a noi sono riuscite ad avere gli infissi nuovi. Noi speriamo che nel prossimo giro una delle nostre scuole, che è l'Anna Franche, che è qui proprio di fronte alla finestra del nostro studio, è stata rifatta la facciata, sono stati rifatti gli infissi, sono stati rifatti i bagni, e ancora stanno facendo qualche lavoretto, quindi ha una visione sia esterna che interna totalmente diversa. Ma è abbastanza evidente che se semplicemente andassimo a sostituire gli infissi c'è anche un notevole risparmio economico, perché consumiamo meno di termosifoni, c'è una dispersione di calore molto, ma molto minore, ok?
1: Cosa ne pensa della richiesta di avere maggiore attenzione ai servizi igienici, alla loro gestione, come la carta igienica nei bagni o la questione dei bagni spesso rotti?
2: Ecco, è la domanda che si ricollega a quella di prima. Ecco, continuiamo con la stessa risposta. Anche lì noi riusciamo a comprare la carta igienica, ecco. Vorrei fare polemiche, però è anche vero che quando alcuni ragazzi utilizzano il rotolo va a finire all'interno della turca tutto così com'è, cioè ci sono anche molti ragazzi che sprecano.
3: Certo.
2: Quello è una questione anche di educazione, perché non credo che a casa è buon senso, no? Poi è abbastanza evidente che non basta mai per tutti, solo qui dentro siamo quasi 500.
1: Certo,
2: siamo quasi 500.
3: Quindi tu pensa quanti rotoli di carta igienica ci vorrebbero.
2: Esatto, quindi è anche lì. Io o Rebecca che va in bagno, apriamo la porta con molta cautela, la chiudiamo con molta cautela, ma c'è qualcun altro, brava, che sbatte, tira il calcio. Quindi bisogna anche sensibilizzare i nostri alunni ha una maggiore responsabilità civile, ecco.
1: Assolutamente. Molte studentesse hanno chiesto se sarebbe possibile introdurre iniziative come un box assorbenti gratuiti nei bagni delle studentesse.
2: Sarebbe una bellissima cosa, Rebecca. Il problema è siamo sempre lì, al finanziamento di questi interventi, che potrebbe... Dici costa nulla, ma in realtà è un costo abbastanza sostenuto, perché devi comunque dotare tutti i bagni femminili dei nostri plessi di un dispenser.
1: Certamente.
2: Ed è un costo che in questo momento, con i fondi che arrivano alla scuola, non possiamo permetterci.
1: Sì.
2: Però è un'idea che si può portare avanti. Anche negli anni futuri tu molto probabilmente, ecco, ma questo non si sa se perché Rebecca, come tu sai, Giovanni fa la terza,
3: certo,
2: quindi teoricamente
3: il podcast è la classe terza B,
2: esatto, teoricamente dovrebbe
1: teoricamente
2: sostenere l'esame finale eccetera eccetera e poi andare alle scuole superiori.
3: Le stavo chiedendo la sua materia preferita prima, ma poi sei arrivato tu.
2: Secondo me ha detto italiano.
3: No, non ha detto
1: assolutamente nessuna.
2: Ah, ecco.
3: Ammazza, oh.
2: Cioè proprio non voleva non voleva dispiacere nessuno.
3: No, infatti
2: dei suoi
3: meglio,
2: docenti.
3: Direi a questo punto meglio così.
2: Meglio così, cioè, no, poi altrimenti dici musica. No, perché musica?
3: Musica. Poi io, poi no. Il professor Macri si inorgoglisce, io mi offendo.
2: Cioè, punto, capito? Anche se io non sono un suo docente diretto, è come del resto tu, però sai com'è. E quindi Rebecca, ritornando al nocciolo della domanda, il problema sostanzialmente è un pochino economico, però voi come studenti, fra tutti i progetti che facciamo, potete richiedere questa cosa.
1: Assolutamente, ricollegandoci un po' a tutte le domande, lei cosa consiglierebbe agli studenti per migliorare la vita scolastica?
2: Che domandone.
3: Un domandone
2: mi ha spiazzato proprio. Cosa consiglio io per migliorare la vita scolastica? Intanto una cosa che potremmo fare tutti è voi migliorate la vita scolastica e noi miglioriamo quella lavorativa, specialmente quando si fanno quei lavori d'ufficio. Eliminare questo affare che ho in mano, il cellulare, perché siamo distratti dal cellulare, infatti è stato vietato per legge, quindi voi non potete portarlo, quindi incominciamo, perché il pensiero, secondo me, poi posso anche sbagliare, spero di sbagliare, il pensiero durante l'arco della mattinata, Rebecca correggimi se sbaglio, quante volte vi va sulle arrivate il messaggino, chissà se c'è un reel su Instagram,
3: un TikTok,
2: chissà c'è un nuovo TikTok, chissà se su Facebook, che forse è la cosa più vecchia.
3: Facebook,
2: vedi, infatti,
3: è superato.
1: Già da un bel pezzo.
2: Vedi quanto sono vecchio io.
3: Non lo volevo dire, mi sono contenuto.
2: No, ma puoi dirlo, Giovanni, intanto non ti preoccupare, lo sai che...
3: No.
2: Non ci sono problemi, lo so di essere un pochino datato da questo punto di vista, però vabbè.
3: Devi farti anche tu l'Instagram, comunque.
1: Assolutamente.
2: No, attenzione, io ho realizzato con le mie, diciamo, generalità l'account Instagram della Web Radio,
3: che vi invitiamo a seguire, RDF Radio.
2: Esatto.
3: Anche lì per rimanere aggiornati sui podcast che facciamo.
2: Che la cosa più bella che non gestisco, perché risiede sul mio telefono, ma in realtà lo gestisce la redazione nel direttore editoriale, il vice direttore editoriale, che è il dottor qui presente Giovanni Petroni.
1: Assolutamente.
2: Hai capito? Io risiedo solo sul mio telefono, quindi come
3: a,
2: mi
3: te arriva, a te arriva nella tua storia di Facebook.
2: Sì, a me io non ho capito.
3: In automatico. Tu non ti preoccupare.
2: Cosa hai combinato, diciamo, sul mio telefono? Vabbè, ma fa niente. L'importante è che tanto sono cose tutte che si possono tranquillamente fare. E quindi niente, migliorare l'attenzione. Intanto eliminiamo il cellulare dalla vita scolastica.
1: Ah, ricollegandomi a questo, penso anch'io che sia sbagliato utilizzare i telefoni a scuola, anche perché uno dei principali, delle principali problematiche dei social tipo TikTok è che, essendo che un video dura 15 secondi, tu quei 15 secondi hai d'attenzione, quindi la tua attenzione poi si concentra tutta in quei 15 secondi. Qui, se dovessi venire a scuola e stare attento 2-3 ore, sarebbe impossibile.
2: Sì, diciamo che i social in generale concentrano la tua attenzione in microtempo, e quindi anche nello studio poi noi non riusciamo più ad essere concentrati, perché sì, va bene oggi che siamo alle scuole secondarie di primo grado, e quindi il tempo d'attenzione è quello, ma quando cominciamo ad andare alle superiori è lì l'attenzione deve essere maggiore. E poi se dovessimo andare all'università, che è una cosa che ormai se non facciamo noi siamo rovinati, perché non abbiamo sbocchi nel futuro mondo del lavoro.
1: Sì, sì, certamente.
2: Cioè con la licenza media ormai fai più niente. Cioè, una volta per fare alcuni lavori bastava la quinta elementare.
3: Mia nonna, la sarta, la quinta elementare.
2: Quinta elementare. Ma addirittura io, come tantissimi dei nostri radioascoltatori, hanno fatto l'esame anche in seconda elementare. Io feci l'esame in seconda elementare, in quinta elementare, in terza media. Voi invece arrivate oggi con il primo esame in terza media.
1: Sì. Mm? Arriviamo al clou di questo episodio, alla domanda un po' più piccante.
2: Mi siedo. Domanda picca, mi siedo. Cioè, non abbiamo ancora. Rischio di svenire. Mi tengo. Tengo.
3: Qui ricordiamo che nel frattempo sono 48.000 gradi qui dentro.
2: Sì, questo è un altro problema che noi abbiamo del nostro studio, che è collocato al quarto piano. E dove il sole picchia dalle 9 del mattino fino alle 4 del pomeriggio.
3: Assolutamente.
2: E quindi è un forno quasi
3: crematorio
2: quasi. Quindi se ci dovesse essere qualcuno
3: che vuole donarci un climatizzatore,
2: sì,
3: un mini ventilatore,
2: pensa che
1: accettiamo,
2: non ci hanno,
1: volentieri.
2: Sì, non ci hanno donato nemmeno tre sgabelli,
3: quelli famosi che stanno lì nel carrello,
2: stanno lì, ma nessuno. Vabbè, pazienza.
1: La famosa domanda Blue. È: quali sono, secondo lei, le principali criticità della nostra scuola?
3: Ma intendi, scusami, Plesso Bernardo Chiara?
1: Assolutamente.
2: Plesso Bernardo Chiara. Allora, rispondo di cuore.
3: Di petto. Più che di cuore, rispondi di petto.
2: Di petto.
3: Sii sincero.
2: Devo essere sincero?
3: Sì.
2: Allora, la scuola idilliaca non esiste da nessuna parte. Anche noi nel nostro piccolo abbiamo le nostre pecche, i nostri problemi, ma cerchiamo sempre di essere tutti insieme, uniti nel risolverli. E quindi dico che è vero, problemi ce ne stanno, ma ce ne stanno tutti i giorni, ma facciamo squadra per risolverli, e dove non riusciamo noi chiediamo aiuto al nostro dirigente. Quindi cerchiamo sempre di risolvere i problemi che quotidianamente vengono fuori, eh.
1: Bella risposta.
2: Ti è piaciuta?
1: Assolutamente.
2: Ma è così. È così, non mi sono inventato nulla, perché di cuore la domanda di cuore era: non abbiamo problemi, non siamo eccezionali. Non è così. Avrei detto una fesseria, avrei mentito sapendo di mentire. Quindi chi dice che nella propria scuola non ci sono problemi non è proprio così. Noi i problemi ce li abbiamo, ma facciamo squadra per risolverli tutti insieme.
1: Sì, questa è stata l'ultima domanda, quindi ringrazio il professor Macri per essere stato qui con me.
2: E io, Rebecca, ringrazio te di essere stato il primo dei tuoi intervistati, mi fa piacere. Mi piacerebbe anche poi sapere chi sei il secondo, il terzo, il quarto.
3: Ma insomma, non possiamo rivelarlo. Il prossimo
2: rivelare,
1: lo dobbiamo rivelare?
3: Se vuoi, sì, la trasmissione è tua.
1: Quindi nel prossimo episodio avremo tre professoresse.
2: Tre professoresse.
3: La vedo dura questa. Io, cioè, tu mi lasci qui con tre professoresse.
2: E però attenzione, no? Tre professoresse abbiamo, tre microfoni nello studio, quindi abbiamo la necessità di microfonare altre due docenti.
3: Si alterneranno.
2: O si alterneranno,
1: esatto,
2: al microfono.
1: Perché...
3: mi sposto io. Vediamo.
2: Perché tutte e tre insieme?
1: Perché abbiamo delle lettere anonime da alcuni studenti.
2: Lettere anonime? Ma le hai lette?
1: Sì, sì, sono tutte lette. Assolutamente.
2: Ok. Va bene, e vogliamo fare l'anticipazione come le fiction, sai quando la fiction finisce la sera, no? Finisce la fiction e poi ti danno l'anticipazione della puntata successiva. Qual è l'anticipazione? Chi sono questi nomi?
1: Quindi.
3: Rullo di tamburi.
2: Dobbiamo...
3: un rullo di tamburi.
2: Sì, dobbiamo dotarci anche di questi effetti speciali, Giovanni.
3: Un rullo di tamburi.
2: Vai.
1: Quindi le tre professoresse che saranno con me nella prossima puntata di Voci di Corridoio sono la professoressa Ragni,

0: chiama Webbo Bernardo Chiara.
1: Come scusa?
0: Webbo Bernardo Chiara.
2: Web Bernardo Chiara.
1: Interessante.
2: Interessante, sì.
0: E ho chiesto agli studenti e alle studentesse quali professoresse, professori avrebbero voluto qua con me, e ci sono stati questi nomi tre, questi tre nomi principalmente. E quindi
2: la prossima puntata e per le
1: faremo
2: future,
1: sapere su Instagram, certo, il giorno, certo, e l'orario della puntata, okay, perché dobbiamo accordarci anche con i professori, capire un po',
2: sì, che abbiano tutte e tre l'ora buca nello stesso momento, e che Rebecca non esca dalla classe sempre nella solita ora,
1: certo. Ah, bene.
2: Perché altrimenti ci perdiamo sempre la stessa ora di matematica.
0: Matematica non è così importante,
2: è importantissima.
1: Rebecca, ti stai giocando la trasmissione
2: detta così. Quindi la prossima volta troveremo un'altra situazione, un'altra giornata.
1: Bene. Bene. Vuoi salutare i radioascoltatori?
0: Sì, grazie per aver ascoltato questa puntata di Voci di Corridoio. Spero che quello di oggi sia stato uno spunto per riflettere un po' sulla nostra vita scolastica e su tutto quello che la riguarda da vicino. Ci sentiamo alla prossima puntata con nuove storie, nuove idee e nuove voci della scuola. A presto!
1: Grazie a te Rebecca, un abbraccio a tutti.
2: Grazie a tutti voi.

0: Buongiorno a tutti, noi siamo i giuri del podcast e quest'oggi parleremo del colore naturale o sintetico e qual è meglio per i tessuti e se la moda inquina. Ora diamo la parola a Elisabetta.
1: Sono ecologici e non inquinano le acque di scarico e sono biodegradabili. E sono analergici, ideali per pelli sensibili o bambini, riducendo il rischio di dermatiti, a differenza di quelli industriali che possono contenere piombo o formaldeide, e poi sono sicuri perché utilizzano ingredienti naturali come la curcuma, l'indigo e le rape rosse.
0: Ora diamo la parola a Nicolò.
2: Ci sono quelli meno resistenti? I colori possono sbiadire più rapidamente con lavaggi frequenti e luce solare. Il costo, la tintura naturale è spesso più costosa a causa della complessità del processo artigianale. Poi c'è la gamma colori che ha toni solitamente più tenui e meno brillanti rispetto ai sintetici.
0: Ora parliamo dei colori sintetici e parleremo dei vantaggi e ce li dirà Vincenzo.
3: Varietà e vivacità offrono una gamma cromatica infinita con colori accesi e brillanti. Solidità, maggiore resistenza ai lavaggi, alla luce e all'usura. Costo, decisamente più economici.
0: Ora passiamo la parola a Rebecca che ci dirà gli svantaggi dei colori sintetici.
4: Impatto ambientale, processo produttivo inquinante con scarichi contenenti metalli pesanti, rischi per salute, possono causare irritazioni o allergie in soggetti sensibili.
0: Dopo una serie di ipotesi abbiamo deciso quale scegliere e ora passiamo la parola a Elisabetta.
1: Per la sostenibilità i coloranti naturali sono la scelta migliore, specialmente su fibre naturali come cotone, lino, lana o seta. Per capi tecnici o da lavoro i coloranti sintetici sono superiori per resistenza, durabilità e vivacità dei colori e per i bambini e per le pelli sensibili si preferiscono sempre tessuti trattati con tinture naturali.
0: Dopo aver introdotto i colori sintetici naturali, adesso affronteremo un argomento molto importante. Perché la moda inquina? Passiamo la parola a Nicolò.
2: Consumo e inquinamento idrico. L'industria tessile è responsabile del 20% dell'inquinamento globale dell'acqua pulita, principalmente a causa dei processi di tintitura e finitura. Per produrre un singolo paio di jeans, ad esempio, possono servire fino a 7.000 o 10.000 litri d'acqua.
0: Ora passiamo la parola a Vincenzo.
5: Microplastiche. Ogni anno il lavaggio di capi sintetici rilascia circa 500.000 tonnellate di microfibre. Negli oceani l'equivalente di 50 miliardi di bottiglie di plastica.
0: Ora diamo la parola a Rebecca.
4: Rifiuti tessili, circa l'85% dei tessuti prodotti finisce in discarica ogni anno. Si stima che ogni secondo l'equivalente di camion di vestiti venga bruciato o gettato in discarica.
0: Ora passiamo la parola a Elisabetta.
1: Per le emissioni di CO2, la produzione di fibre, la preparazione dei filati e i trasporti globali contribuiscono pesantemente all'impronta di carbonio del settore.
0: Cosa si può fare come consumatore? Diamo la parola a Nicolò.
2: Acquista meno e meglio. Prediligi capi di qualità che durano nel tempo, invece di cedere agli acquisti impulsivi del fast fashion.
0: Ora passiamo la parola a Vincenzo.
5: Scegli fibre sostenibili. Cerca materiali certificati come quelli con il marchio GOATS o fibre naturali biologiche.
0: Ora diamo la parola a Rebecca.
4: Secondo Arde Riciclo, usare usato o riparare i prodotti vestiti riduce drasticamente la domanda di nuova produzione.
0: Per concludere, un'ultima domanda. Come viene considerata l'industria della moda? Vediamo cosa ne pensa Elisabetta.
1: L'industria della moda è considerata una delle più inquinanti al mondo, responsabile di circa il 10% delle emissioni globali di gas serra. Questo impatto è superiore a quello di tutti i voli internazionali e delle spedizioni marittime messe insieme. Il problema principale risiede nel modello del fast fashion, che promuove una produzione massiccia di capi a basso costo destinati a durare poco.
0: Ringrazio tutti per aver accettato l'invito e grazie soprattutto ai nostri ascoltatori.

0: giorno. Il pensiero è una luce leggera che mi vola intorno, una gialla farfalla che immagina un altro colore. La farfalla ci pensa e ripensa e così spunta un fiore.
1: Primo fiore che sporge nell'aria la testa bambina, e più pensa a quell'aria e più intorno diventa mattina.
2: Guarda giù la mattina e sorride alla terra campagna, e ci pensa e ripensa, e le cade una pioggia che va.

0: fa picchi e fa strilli di onde agitate, fa pensieri all'insù, finché luccica un cielo d'estate.
1: Babbo cielo è un pensiero leone, lo sa cosa vuole, ci pensa una volta, poi apre la bocca e c'è il sole.

0: umido bosco. Il pensiero del bosco si immagina un posto lontano.
1: È da un albero, un ramo ci pensa, allunga la mano.
2: Una foglia dal

0: verde, in quel verde del mondo maturano cose più nuove. E la perla ora è un bruco che vive, ci pensa e si muove. Non sta fermo il pensiero, è una cosa che vola e che balla, mentre bruco ci pensa e ripensa, è già una farfalla.
1: Dove sei stato, pensiero, da farfalla di vento?
2: Però ora che sei ritornato da quel tuo giro tondo lontano,
3: nel mio letto del mondo, io penso più piano, più piano.

0: Buongiorno a tutti, noi siamo gli alunni della Bernardo Chiara, dalle classi seconda G, seconda H e terza H. Intervisteremo oggi Federica, Giulia ed Eleonora all'interno di un percorso di orientamento finalizzato a comprendere quali sono i percorsi da intraprendere per determinate professioni. Benvenute.
1: Grazie.
0: Ci potresti dire il suo lavoro in una parola?
2: Passione. Perché la passione è quella che mi muove, che mi motiva a parlare con le persone, creare relazioni e far andare bene l'azienda.
0: Grazie.
3: Io direi dedizione, perché la dedizione è quella che serve per impegnarsi e continuare a imparare e soprattutto porre attenzione a tutto quello che avviene all'interno del mio lavoro.
4: Io direi pittoresco, perché come un bel quadro ha tutte le sue luci, le sue ombre, quindi anche nel nostro settore ci sono giornate piene di luce dedicate al lavoro, giornate piene di ombre dove ci sono problematiche da risolvere, e quindi per me è un racchiudersi di tanti colori in un'unica realtà.
5: Dalla foga di incontrare le nostre ospiti ci siamo dimenticate di presentarle. Presentiamo come prima Giulia.
3: Ciao a tutti, io sono Giulia, ho 28 anni e sono un medico chirurgo estetico.
5: Poi presentiamo Federica.
4: Ciao a tutti, io sono Federica, ho 41 anni e lavoro nell'ambito della ristorazione da quando ne avevo 16.
5: Poi presentiamo Eleonora.
6: Ciao a tutti, io sono Eleonora, ho 41 anni e sono responsabile del personale in un'azienda metalmeccanica qui in provincia di Torino.
5: Grazie mille. Adesso ho una domanda per tutte e tre. Che percorso scolastico avete seguito?
3: Allora, io per riuscire poi a passare il test di medicina, in realtà avevo come obiettivo quello di riuscire a organizzare il mio lavoro in modo tale da avere il tempo a disposizione e riuscire a suddividerlo in base alla mole di lavoro da studiare. Per questo ho scelto il liceo classico, perché mi ha permesso di avere tantissima mole da studiare e riuscire a organizzarla in poco tempo.
4: Io sono Federica, ho iniziato il mio percorso studi scegliendo un istituto professionale, quindi ho scelto il percorso di ragioneria. Ma come ben vedete il mio percorso è stato cambiato poi nel corso degli anni e mi ha permesso invece di avvicinarmi al settore della ristorazione, perché trovavo un'ispirazione maggiore in quello che stavo facendo.
5: Grazie.
6: Io sono Eleonora e ricordo benissimo quando ho scelto terza media il mio percorso e non sapevo esattamente che cosa fare, perché non avevo idea di chi volevo diventare. E ho scelto il liceo scientifico perché mi sembrava potesse darmi più sbocchi verso il futuro. In realtà mi ha aiutato anche a capire che cosa non mi piaceva, la matematica, e infatti poi ho scelto un percorso più umanistico per l'università.
5: Grazie mille.
7: Ora faremo una domanda sola a Federica. Qual è stato il suo primo lavoro?
4: Allora, io ho iniziato all'età di 16 anni facendo dei piccoli lavoretti con mio papà, perché appunto mio papà aveva già una realtà consolidata nel mondo catering, e quindi per riuscire ad avere una paghetta settimanale che mi permettesse di fare qualche uscita con le amiche, il mio babbo decise di reclutarmi per qualche ora, facendomi partire poi dal lavoro più così impegnativo, se vogliamo, quindi che non era un lavoro stando dietro la scrivania o un lavoro di risposta al telefono, ma era un lavoro tutto manuale, quindi occupandosi di catering spesso e volentieri mi metteva a lavare i piatti, a lucidare le posate, quindi partendo proprio dall'ABC del percorso formativo di questo settore.
0: Grazie mille.
5: Ora faremo una domanda solo a Giulia. Qual è la parte più difficile del suo lavoro?
3: Sicuramente la parte più difficile come medico è riuscire ad avere pazienza, calma, tranquillità, senza vivere tutto con ansia o con la paura che possa succedere qualcosa o che tu possa non riuscire in qualcosa.
5: Grazie. Buongiorno, sono Paolo. E volevo fare questa domanda a Federica, la cuoca, e questa domanda appassiona molto a me perché è un lavoro che mi piace, e volevo chiedere: hai mai pensato di cambiare lavoro?
4: Allora, guarda, da quando ho iniziato sicuramente, proprio avendo cominciato con un settore completamente diverso, quindi aver studiato ragioneria e non essendomi approcciata a un settore alberghiero, ho pensato tante volte di cambiare. In realtà nel mio percorso lavorativo ho provato a cambiare, sono sincera, perché nel 2012 all'età di 28 anni avevo deciso di proseguire in un percorso marketing e dopo pochi mesi in questa realtà dove avrei dovuto occuparmi di marketing invece sono stata richiamata nel settore ristorazione, tant'è vero che mi sono ritrovata dietro il bancone di un bar anche qui in questa realtà dove era un enorme panificio, caffetteria. E quindi proprio lì ho capito che pur volendo cercare di costruire altro nella mia vita, di fare altro, il mio richiamo verso questa realtà era sempre lo stesso e quindi ho deciso di continuare poi e di aprire con mio marito diversi locali proprio nel settore caffetteria e cocktail bar.
5: Grazie, buona giornata.
0: Ora una domanda per Eleonora. Hai mai pensato di fallire al suo lavoro?
6: Io credo che potrei fallire tutti i giorni in qualcosa che mi metto in testa di fare, però credo che il più grosso fallimento sia non tentare. E poi dai fallimenti si imparano tante cose, dagli errori si può imparare. L'errore è l'unico modo per poter apprendere, quindi è meglio tentare e fallire piuttosto che non fare nulla.
5: Grazie.
1: Ciao, mi chiamo Rim e vorrei chiedere una domanda a Eleonora. Quali caratteristiche ricercate nella persona che volete assumere?
6: Ci sono due caratteristiche fondamentali che cerchiamo in qualsiasi ruolo stiamo cercando in azienda, qualsiasi mansione, dall'operaio all'impiegato, al manager: la curiosità, la voglia di imparare e l'impegno. Queste sono due caratteristiche che sono fondamentali in qualsiasi mansione, in qualsiasi lavoro, e sono caratteristiche che ci accompagnano per la vita. Più abbiamo fame e voglia di scoprire, più cresciamo come persone, più maturiamo e più ci impegniamo e possiamo ottenere quello che desideriamo, realizzare i nostri desideri con impegno e curiosità. Questo vale per qualsiasi lavoro.
5: Grazie mille.
8: Grazie a tutti gli ospiti e buona giornata.
6: Grazie a voi.
4: Grazie a voi. Grazie.

te lo voglio far provare. Ti voglio far provare come nasce

0: Buongiorno, buongiorno, buon pomeriggio. Non mi sento, sì, mi sento. L'anno è il 2026.
1: Ti senti?
0: Ti senti? Sì, bene, bene, più o meno bene. L'anno è,
1: io ti sento.
0: Io vagamente, vagamente. Sento l'eco, sento.
1: Senti
0: già,
1: l'eco.
0: Già abbiamo iniziato malissimo. Forse dovresti alzarmi il volume in cuffia. Adesso peggio di prima, va bene,
1: peggio
0: va bene. Rocco dov'è?
1: Ti senti? Io ho preso il timone.
0: Ecco,
1: oggi.
0: Sì, il timone.
1: Ho preso il timone in mano.
0: Lanciamo un razzo perché stiamo
1: ti
0: già
1: senti?
0: Affondando alle 15:01. Ti dico bene, dai. No, ma adesso va benissimo.
1: Ora va benissimo.
0: No, ma sì, proprio, cioè a posto, tutto a posto. Guarda. Scherzavo. Volevo
1: attacchiamo
0: dire.
1: Subito con questo sottofondo.
0: Non lo dico, ok.
1: Ma dove ci troviamo, Mimmo? In che trasmissione
0: io mi
1: siamo?
0: Io mi stavo collocando temporalmente, stavo dicendo che l'anno è il 2026, il mese è ottobre, il giorno è il 6, ma soprattutto è il martedì e sono le 15.
1: Sì, ma non è l'almanacco
0: del
1: giorno.
0: No, ma volevo generare un'enfasi rispetto al fatto che torniamo sempre il martedì alle 15, in questo momento alle 15:01.
1: 15:02
0: 15:02 adesso.
1: Abbiamo già sforato di due
0: abbiamo
1: minuti. Non sappiamo neanche la trasmissione. Siamo totalmente persi.
0: Siamo
1: senza il
0: diciamo
1: direttore.
0: Come se fossimo sospesi in un limbo. In un limbo, collochiamolo spazialmente questo limbo.
1: 2026.
0: No,
1: spazialmente.
0: Spazialmente, ad esempio, tra Cireale.
1: Sì.
0: Non mi ricordo più, va bene.
1: Battipaglia, cioè risalutiamo gli amici di Battipaglia,
0: esatto.
1: Che ci porteranno una deliziosa mozzarella più tardi.
0: Ma innanzitutto, ah, no, volevo dire tra Cereale e Marcianise. Ecco,
1: e Marcianise,
0: qua,
1: salutiamo anche gli amici di Marcianise.
0: Tutti.
1: Assolutamente. E volevo dirti: la nostra radio è radio.
0: Radio della follia.
1: Radio della follia, oggi
0: sì.
1: È diventata Radio della follia. Se ci fosse il nostro direttore ti avrebbe già corretto. Ma ti correggo io, non è Radio della follia, è Radio Da Vinci Frank. Per gli americani Frank. Per i nostri cari amici americani all'ascolto.
0: Ma è tornato il nostro direttore. Dovete sapere che io e Giovanni abbiamo fatto
1: Cosa
0: raccontiamo
1: fatto?
0: Sempre la stessa storia delle canzoni, va? Sta arrivando.
1: Sì, intanto io monitoro la sua situazione a casa,
0: sì,
1: che
0: sì,
1: ha avuto
0: sì,
1: un piccolo
0: sì.
1: intoppo domestico, ma noi lo attendiamo.
0: Attendiamo.
1: Ma nell'attesa, Mimmo, io volevo parlarti del proverbio del giorno, che è un proverbio
0: se
1: molto
0: interessante. Se abbassi la musica in sottofondo ti sento anche. Ecco.
1: Abbassiamo un po'.
0: Ah, grazie.
1: Ora ci sentiamo meglio, perché in questo sottofondo c'era questo Andy Williams Love Story, sempre playlist scelte
0: sì.
1: dal nostro direttore.
0: Sì,
1: playlist impegnatissime.
0: Il suo marchio, diciamo.
1: Impegnatissime. Questa è una trasmissione per adulti dai 70 ai 90.
0: Hai 77 anni,
1: se
0: ne hai di meno no.
1: Chi ascolta di più chiaramente vince anche
0: cosa vince?
1: Il pass IMPS per
0: sì.
1: saltare la coda quando si va a prendere la pensione, no?
0: Giustamente si ritira in maniera analogica
1: sì,
0: la pensione,
1: sì,
0: giusto?
1: Sì. Non arriva per i più meno esperti, quelli che non conoscono l'app delle poste, quindi... Va bene, allora, caro Mimmo, il detto del giorno è chi troppo vuole nulla stringe. Hai mai sentito questo detto?
0: No.
1: No. Secondo te cosa può voler significare?
0: Che chi troppo vuole nulla stringe, secondo me è questo il senso.
1: Cosa stringe?
0: Cosa stringe? Stringe delle mani, stringe amicizia, quindi non stringo amicizia. Se voglio troppi amici, no, non è così, com'è?
1: No, non c'entrano niente.
0: Riguarda i ho capito.
1: Scusa, c'è il direttore che ci manda un messaggio vocale. Ascoltiamo, ti interrompo perché c'è un messaggio vocale. Allora, vediamo un attimo, se non mi perdo, vediamo da qui, abbasso un attimo la radio, la musica, ecco qui. Il nostro direttore ci manda un messaggio, adesso proviamo ad ascoltarlo. Sentiamo.
0: Spero che non sia un messaggio privato. Guarda se sei sicuro che è da ascoltare.
2: Sono in arrivo e noto già delle imperfezioni.
0: Siamo rimasti bloccati nel messaggio, secondo
1: ci scusiamo,
0: me.
1: No. Ci scusiamo con il nostro caro direttore, ma purtroppo non siamo esperti come lui. Io qua devo pilotare una macchina, diciamo, bella grossa da solo, e quindi la vedo bella, bella dura. Se, quindi fai presto, mi raccomando, noi ti aspettiamo. Ma tornando al nostro proverbio, sì, il proverbio che esploreremo nella puntata di oggi è molto breve, ma è un ammonimento che ci invita a riflettere su un atteggiamento profondamente umano: il desiderio di avere sempre di più, di raggiungere nuovi traguardi e di non accontentarsi mai.
0: Mai.
1: E tu sei uno che si accontenta, Mimmo, o cerchi sempre ambizioni più elevate?
0: Guarda, se sapessi cosa fossero le cerchi,
1: le ambizioni,
0: non so di cosa stai parlando.
1: Non sai di cosa stai, perché poi io non svelo la ricetta di oggi che Mimmo ha preparato per noi. È venuto qui proprio con una stagnola piena di queste robe, che ha, chiaramente aveva un amico nella regione di provenienza di questi prodotti meravigliosi, si è sposato ieri, lui è andato al matrimonio e ha portato questo, non lo so, è un primo, un antipasto,
0: è un terzo, ecco, diciamo, non è né primo né un secondo, è un terzo.
1: Ecco, intanto ti dico che ci scrive Grazia e ci dice: e chi si accontenta gode, citando una bellissima canzone anche del nostro caro amico
0: Modugno.
1: No, Modugno non è. Luciano?
0: Luciano Pavarotti.
1: Non è Pavarotti.
0: Luciano Spalletti. No,
1: no, Spalletti, no, non, è, non c'entra nulla.
0: Luciano e ma chi ti, cioè, se è un nostro amico, perché dobbiamo chiamare di cognome? È formale il cognome. Luciano.
1: No. Allora, è Luciano Ligabue.
0: Ligabue,
1: che noi salutiamo, un nostro, sicuramente un nostro ascoltatore, ci ascolta tutti i pomeriggi alle 15, perché lui non ha niente da fare il martedì pomeriggio.
0: Te, ormai...
1: anche noi non abbiamo niente da fare il martedì pomeriggio alle 15, quindi quando volete scriveteci per una birra, noi ci siamo, ecco, vi
0: anche analcolica.
1: Sì, anche analcolica, adesso vendono le birre zero alcol.
0: Adesso da un po', però sì, esistono.
1: Non è un invito, non è una trasmissione che invita a bere. Sicuramente non bevete con prudenza,
0: acqua,
1: Coca-Cola,
0: Coca Zero, in caso.
1: Coca Zero, non possiamo fare pubblicità, abbiamo detto Coca-Cola,
0: giusto.
1: Diciamo Blues, ecco, per citare un'altra marca.
0: Vabbè, ci siamo incartati, c'è Rocco che sta venendo, ci caccia.
1: Sì, Rocco ci licenzia probabilmente oggi perché abbiamo fatto pubblicità occulta.
0: Esatto.
1: Va bene, salutiamo Grazia che ci ha scritto e sicuramente all'arrivo del nostro direttore vedremo un po' anche di ascoltare questa bellissima canzone. E intanto
0: metti una canzone di 12 minuti adesso, così nel frattempo arriva
1: questa è una canzone, ecco, guardate chi ha aperto la porta,
0: è arrivato.
1: E intanto ci arriva anche un altro messaggio da Giuseppe da Bari, che ci scrive: Luciano Canfora. No, non è Luciano Canfora, era Luciano Ligabue. Direttore, che cosa sta guardando? Devo rimanere io al timone? Non mi sembra il caso di...
0: No, lo prendo io al timone, più caso, no, diciamo, no, di no.
3: No,
0: diciamo.
3: No. Ma intanto salutiamo tutti coloro i quali ci stanno ascoltando, sono parecchi, perché
1: non io non mi posso girare, non posso guardare.
3: No, ma sono veramente in tanti, e alcuni anche mi hanno scritto dei messaggini dicendo: oggi mi collego perché c'è una grossissima novità su una ricetta culinaria, eccetera, eccetera, che io ignoro.
1: Li ha portati ieri, è stato al matrimonio di un amico della regione di provenienza di questi prodotti.
0: Che non si può
1: sberare,
0: è un problema con l'asta.
1: No, ricominciamo con l'asta.
0: Ma non funziona.
1: Ricominciamo
0: con l'asta. Ve lo dico da mesi.
1: Sì.
3: Abbiamo tutto nuovo qui,
0: Tutto nuovo. E poi abbiamo dato una sistemata qua adesso, proprio la radio.
3: Sì, adesso
0: è carino, dovevamo farlo ieri mattina.
1: C'è anche un mobile IKEA giù che possiamo eventualmente mettere.
3: Ma c'era anche da sistemare il logo della radio, posizionarlo al centro del bancone.
1: Ma è tutto fatto, tu non ti sei accorto di niente?
3: No, non me ne sono accorto, anche gli scatoloni.
1: Io ho chiesto a ChatGPT di provvedere, crea al genere la radio
3: nuova.
0: Io gli scatoloni non li toglierei, perché ho sentito dire che vogliono spostare il consolato dell'Acaro in Italia, e quindi
1: il consolato dell'Acaro iniziamo benissimo.
0: Quindi là, secondo me, può essere utile come luogo per collocarsi.
3: Il consolato dell'Acaro, bella.
0: No, ovviamente
1: salutiamo,
0: non so cosa
1: gli amici
0: vuol dire
1: del consolato dell'Acaro.
0: Né consolato né Acaro.
3: Così l'hai buttata lì.
1: Prima non sapeva, il detto di oggi lo ripetiamo per il direttore che è appena arrivato: chi troppo vuole nulla stringe. e non sapeva cosa fosse l'ambizione.
0: Ma io ho capito perché si dice detto, perché l'ha detto prima.
3: Detto perché l'ha detto
1: perché
3: prima, l'ha detto.
1: Bene, cioè, sì, certo, perché evidentemente qualcuno l'ha detto prima di noi. Ma torniamo al significato di questo detto. In senso figurato, il proverbio ci ricorda che un desiderio eccessivo, un'ambizione senza misura o la pretesa di ottenere tutto possono compromettere anche i risultati che sarebbero alla nostra portata. Non si tratta naturalmente di rinunciare ai propri sogni o di smettere di aspirare al miglioramento. Il messaggio è piuttosto un invito a riconoscere i propri limiti, a stabilire delle priorità e a distinguere ciò che è davvero importante da ciò che è semplicemente desiderabile. Il proverbio appartiene alla tradizione orale italiana e, come accade per molti detti popolari, non ha un autore conosciuto né un'origine storica unicamente documentata. Si è diffuso attraverso l'esperienza quotidiana e la trasmissione intergenerazionale, Mimmo.
0: È inter...
1: Non inter, intergenerazionale. Cosa significherà?
0: È FC intergenerazionale. Non è quello. Sì.
1: Quest'anno
0: no.
1: Vinceranno anche la Champions League. Intergenerazionale.
0: Ciao, vi saluto, spengo il microfono.
3: E lui è semplicemente tifoso juventino.
1: Ma siamo tre juventini qua.
3: Perché stiamo parlando dell'Inter? Allora.
1: Perché lui se n'è uscito con FC intergenerazionale.
3: E non era FC Federazione Calcio Inter, no?
0: Non posso dire in radio quello che secondo me rappresenti l'acronimo dell'Inter.
3: Evitiamo, perché conoscendoti...
1: Intanto, prima di andare avanti, vi ricordiamo il nostro numero di telefono, Mimmo, che è
0: 32. Ah, stavo dando il mio. No, 351.
1: Sì.
0: Voi in genere quando arriva mi fate con le dita 2.
1: No.
0: 4. 2. 2. 5.
1: No.
0: 7. 4. 4.
1: 8.
0: 8.
1: 0.
0: 1.
1: No. Ripeto io per gli amici.
3: Capisci perché poi
1: per sbagliano numero, perché poi non ci ascolta nessuno. Grazie, perché c'è sbagli il numero. 351 427 80 40 1. No, non c'è l'uno.
3: E
1: ricordiamo anche che abbiamo la nostra pagina Instagram RDF dove potete rimanere aggiornati su tutte le nostre trasmissioni, compresa quella di oggi. E Mimmo non aveva visto la locandina.
0: No.
1: Intanto allora, ci scrive.
3: Scusami, sì. Nemmeno io avevo visto la locandina.
1: Io l'ho pubblicata oggi.
3: Quando?
1: È definita anche nella tua pagina Facebook.
3: Ma quando?
1: Stamattina alle 7.
0: Capito, lui la mattina alle 7 la
1: locandina. Mi sono alzato, sì. Mi sono
0: che
1: andato
0: bravo,
1: a
0: bravo.
1: Detergere.
3: Che cos'è?
1: Perché adesso si usa il verbo detergere, non si usa lavarsi, detergere.
3: Io preferisco sempre lavarsi, però andiamo a
1: detergere.
0: Come funziona questo rispetto a lavarsi?
1: Niente, al bagnoschiuma aggiungi l'ammorbidente.
0: Ok, l'ammorbidente.
3: Sì, toccolino concentrato.
0: Serverebbe per la mia barba forse ultimamente.
3: Esatto.
1: Sì.
3: Quindi?
1: E niente, ci scrive anche il nostro caro amico Fabrizio D'Amato, che scrive: fino alla fine forza Juventus sempre.
3: Grazie Fabrizio.
1: Speriamo bene per la nostra Juve. Adesso, finita la pausa nazionale, dovrebbero
0: crollare a picco di nuovo. Dipende da crollare a picco di nuovo.
1: Esatto. Nazionale che comunque ha fatto il suo percorso in Nations League.
3: Ha iniziato in un modo spaventoso per poi riprendersi.
0: Sì, adesso vinceremo i mondiali.
3: Va bene.
1: Se ci andiamo.
3: Intanto dobbiamo andare
1: agli europei.
3: Prendiamo un pezzo alla volta. Senti, ci dovrebbe essere collegata la collega Giulia.
1: Ciao Giulia, un caro saluto
3: che tu
1: a te che sei in ascolto.
3: Ecco, lei è una grandissima artista. E quindi dobbiamo
1: che cosa?
3: Fammi finire.
1: Ho paura.
3: No, state ancora.
0: No, quello sono io. Ho paura.
1: Sono io il problema.
3: No.
0: Allora, non ho capito nulla.
3: Dobbiamo invitarla in trasmissione nella rubrichetta dedicata all'arte.
1: Ah, sì, certo. Oggi c'è un'opera d'arte molto
3: bella di
1: cui parleremo.
3: Quindi chi ci parla?
1: Se Giulia è all'ascolto, non parlerò io. Purtroppo non abbiamo ancora trovato un esperto. A questo avrebbe dovuto provvedere Mimmo.
0: Io avrei dovuto.
1: Parlare.
0: Questa è la 2, ma la 1 è un blog fashion designer che ci sta anche ascoltando, forse.
3: Chi è?
0: No, ora non possiamo svelare tutto. Abbiamo un contratto, è cercato da anche da altre radio e forse...
3: Non è che arriva Mentana ora qui da noi.
0: Forse sono cugini, secondo me.
1: Salutiamo Enrico Mentana,
0: che ci sta ascoltando.
1: Che ci sta ascoltando anche lui, perché anche lui il martedì pomeriggio, come Luciano Ligabue, non ha niente da fare
3: qui con
1: c'era
3: noi.
1: Grazia che voleva ascoltare una canzone di Luciano Ligabue, ma non so se ce l'abbiamo.
3: Intanto chi è? Grazia, cosa voleva ascoltare?
1: Voleva ascoltare la canzone che fa "E chi s'accontenta gode", ma non mi ricordo il titolo in questo momento. Non mi viene, non so se ce l'abbiamo. Adesso controlliamo. Ma intanto vi dico che ci saluta Giulia, che ci dice che ci sta ascoltando.
3: Ciao Giulia.
1: Bene.
3: Quindi,
1: Giulia,
3: digli se Giulia sei disponibile a passare quest'oretta con noi in trasmissione,
1: magari sostituendo anche me, perché magari, vorrei rilassarmi un attimo.
3: Magari
1: così
3: magari
1: diamo anche uno stacco, magari
0: una verba.
3: Comunque, Mimmo, come regista lascia un pochino a desiderare.
0: Chi?
1: Perché?
3: Perché c'è l'audio.
0: No, ma io non mi sentivo.
3: No, ma c'è la musica troppo alta. Ma
0: glielo dico da stamattina.
1: Così va meglio.
0: Anche la bassa, è come i barbieri quando ti legano. No, va bene così. Mi stringe sempre il collo. Togliela. Preferisco che tagli i capelli addosso.
3: Non mi vado a lavare, poi mi vado a detergere.
1: È bellissimo questo verbo. Detergere.
0: Sì.
1: Allora, intanto, Grazia ci scrive: "Certe notti di Ligabue. Vorrebbe ascoltare Certe notti di Ligabue". Intanto io
0: e quindi ferma tutto e mettiamo Certe notti di Ligabue, poi
3: io avrei un'altra richiesta.
1: Sì. Ma devi venire tu al timone, perché io qui sto un po' precipitando al picco.
3: Ma riesci a mettere la canzone oppure mentre voi parlate facciamo il cambio?
0: Vediamo prima ha fatto la cronaca di come mettevo la canzone, quindi clicco qui, vado lì,
1: vediamo se la trovo, vediamo un po', vediamo.
0: Perché la prossima volta voglio stare io là, però le tocco tutte a caso quelle cose.
3: Immagino,
1: allora, sicuramente qui non c'è.
3: Allora, ho capito. Voi continuate a parlare, facciamo il cambio.
1: E in questo change.
0: Me la vedo io. Change.
1: Magari adesso
0: Io il timone.
1: Adesso
0: prendo io il timone.
1: Ma parla Mimmo. Noi ci cambiamo.
3: Quindi, prego. Vai.
0: Ecco Giovanni che toglie la cuffia con uno scatto repentino. Anche Rocco e la sostituzione non si incrociano. Si danno il 5. Rocco posa il telefono. Giovanni ancora riprende i suoi fogli. Fa un po' di confusione ed eccoci.
3: Io ho ripreso la mia postazione.
0: Si capisce. Okay. Adesso mi sento finalmente.
3: Ok, visto. Allora, praticamente abbiamo detto il microfono e lo posso abbassare, Mimmo? Così
0: devo fare?
3: No, io lo devo
0: abbassare. Ah, tu? Sì.
3: Allora, praticamente.
1: Ma qui c'è un. Si fa la sauna, perché qua mi arriva proprio un.
0: Ma secondo te, Rocco, per questioni tecniche, si è voluto spostare?
3: Allora, ragazzi, vi dico, vi posso comunicare.
1: Sì?
3: Che praticamente la nostra scuola è beneficiaria di un
1: climatizzatori,
3: un finanziamento
0: acqua.
3: No, un finanziamento, non acqua, un finanziamento.
0: Chi?
3: Non
0: chi?
3: Fidanzamento, un finanziamento, cioè dei soldini che sono arrivati a scuola per la climatizzazione dei locali. Ok.
1: Devi spiegare a Mimmo cosa significa climatizzazione.
3: Non vorrei nemmeno
0: dei locali si intende, scusa, il quartiere della gente che vive qui.
3: No, i locali, quei locali notturni, piuttosto che la birreria che ti piacerebbe tanto.
0: La gente locale.
3: È certo che uno perde un'ora solo per spiegargli cosa succede.
1: Comunque mia madre sta aspettando la lavastoviglie.
0: Non ti preoccupare, adesso già ho parlato con uno là
1: a Bari.
0: Sì, uno di Bari. Sì.
1: Amico tuo.
0: Amico mio.
3: Sentite, nel frattempo io mi sono dimenticato
0: quello che stavi dicendo.
3: No, quello che dovevo fare.
1: Dovevi mettere Certe notti di Ligabue.
3: Ligabue.
1: Era una richiesta di Grazia.
3: Grazie.
1: Nel frattempo, mentre tu la trovi, io vado avanti.
3: Perché altrimenti
1: questa trasmissione finisce alle 5:30.
3: No, perché io ho un impegno dopo. Sapete, cioè,
0: quindi si finisce alle 4.
3: Ho questo problema a casa con la. La caldaia.
1: Ma torniamo all'immagine. La sua forza, la forza di questo detto, risiede proprio nella semplicità dell'immagine. Due mani non possono stringere tutto. E soprattutto, non tutto ciò che desideriamo è necessariamente ciò di cui abbiamo bisogno. Dal punto di vista psicologico, questo proverbio ci porta a riflettere su alcuni meccanismi che influenzano le nostre scelte e il nostro benessere. Il primo è la difficoltà di stabilire un limite al desiderio. L'essere umano è naturalmente orientato verso nuovi obiettivi, ma io qua vedo che siamo partiti con brano stupendo di Luciano Ligabue, Certe notti.
3: Si fa di tutto pur di non ascoltare lui che parla.
1: Grazie mille per la vostra stima. Massimo. Evviva.
3: Vai, continui dopo. Vai, grazie.

0: Ecco, lo sapevo, eh. Sempre Mimmo.
1: Sì.
2: Cosa?
0: Ma no, non devi toccare i volumi, perché altrimenti quando si rientra in studio e tu riapri i volumi. Sì.
1: Ma è perché non si sentiva bene.
0: Senti?
2: Non ho capito nulla, però va bene lo
1: stesso. Ah, ma questa è Never Knew Lovely Like Licks. Stavo leggendo This Before Stephanie Mills.
0: Sì, l'ha letto sul display.
1: Sì. Cioè, ho fatto finta di saperlo.
0: Finta di sapere. No,
2: l'ha letto male perché è Clap sì. Forte Wolfman US.
0: Era.
1: No,
0: WWF.
1: Salutiamo gli amici del WWF.
2: Dell'RWF.
1: Beh, abbiamo ascoltato questo brano bellissimo di Luciano Ligabue, non Pavarotti come diceva qualcuno prima.
2: Ringraziamo Grazia per la proposta.
1: Ringraziamo Grazia anche perché giustamente si è collegata al detto di oggi che riprendiamo dopo che sono stato incredibilmente interrotto.
0: Mimmo, ma tu cosa ne pensi del futuro?
2: Del futuro?
0: Sì.
1: Io ci vedo benissimo Giulia qui al posto mio.
0: Che cosa?
2: Giulia.
1: Eredito, attacco il microfono al chiodo e al posto mio ci sarà Giulia.
0: Senti,
1: dal prossimo martedì io vado in ferie.
0: Potresti gentilmente smetterla di tirare botte al bancone?
1: E questa è la rabbia di chi viene interrotto continuamente, che sta facendo un discorso serio.
2: E io mi sto moderando. Basta. Giusto.
1: Mimmo, arriverà il tuo momento.
2: Ma io mi taccio. Anzi.
1: Sarà un momento molto serio, perché ci devi parlare di questo matrimonio dove hai partecipato e dove hai gustato questa ricetta. Ti sei rivolto allo chef e hai chiesto tutti gli ingredienti. Oggi ce la racconterai nella lingua madre.
2: Battipagliese.
1: Sì, proprio battipagliese.
2: Okay.
1: Torniamo alla psicologia.
2: Ah, volevo dire... No, scherzo, giuro, era uno scherzo.
1: Torniamo alla psicologia. Dicevo che...
0: Giovanni.
1: Sì.
2: Eccolo.
0: Poi giuro che basta.
2: Okay, no.
0: Allora, qualcuno scrive, non voglio naturalmente dire il nome di chi ha scritto, perché sennò poi ci sono ritorsioni.
2: Ritorsioni.
0: Giovanni sembra un po' stanco.
1: Un po' molto,
2: ci sarebbe ci starebbe
0: come
2: proprio quello, questo adesso sì.
0: Nella pubblicità
2: esatto. Quello hai fatto bene
1: la pubblicità
2: lo puoi fare, senti,
0: lo faccio io.
2: Va
0: bene,
1: è la pubblicità di che prodotto?
0: Ma no, intanto noi in radio qui parliamo.
1: Ma prima abbiamo letto Coca-Cola.
2: Sì, quando lo c'eri tu c'è il nome, c'è proprio... te, se apri la mente alla radio c'è la finanza.
1: C'è la finanza qua.
0: Bene. Certo. Anche perché, vabbè, in teoria noi l'importante è che non prendiamo dei soldi, poi possiamo...
1: Non vediamo una lira qui, ovviamente.
0: Quindi...
2: perché quel signore che ti ha portato quella valigetta, quel signore della Coca-Cola, non era.
1: Va bene, torniamo.
2: Giovanni vorrebbe
0: ragazzi, dopo vi giuro che
1: ragazzi, sono quattro pagine di copione, ne siamo neanche a metà della prima.
2: Sai che vuol dire adesso?
0: Poi mi taccio.
2: Io anche mi siedo proprio.
0: Siccome oltre al
2: Burzupino.
0: Al telefono. Oltre al telefono.
1: Io non ce la posso fare. Perché tu hai scelto questa parola? Tra tante parole ha questa in mente.
0: Allora, oltre al telefono della radio, e quindi alla quale noi naturalmente diamo ascolto, oltre al telefono, è un altro messaggio di radio. Mi arrivano anche i messaggini sul mio di telefono.
2: No, ma quelli impedì, perché anche a me alcune fanno. No,
0: e qui c'è scritto:
2: non creare il precedente, sennò poi li devo leggere anch'io.
0: Qualcuno ti fa lavorare troppo.
1: Chi è? Qualcuno chi?
0: E non lo so, qui c'è, ti fa lavorare troppo. Boh, non lo so, io, ambasciatore non porta
1: pena. Ma io l'ho detto, io dal prossimo martedì mi sostituirà Giulia, quindi Giulia, se sei all'ascolto, dal prossimo martedì il copione lo prepari tu, per te, per Mimmo, per Rocco, non c'è bisogno.
0: Non c'ho proprio... io lo so chi l'ha scritto. Che cosa?
1: Cosa?
2: Il
1: Vangelo secondo?
2: Non vi ho mai seguito in realtà, quindi alla fine se mi dite che cosa...
1: Ma io mi sento troppo... Ah, ok, ora mi sento meglio.
0: Perché Mimmo, passando, aveva sbilanciato i canali.
1: Sì.
0: Hai capito? Ho capito. Addirittura dicono che sono io che ti faccio lavorare troppo.
1: Certamente, credo che chi l'abbia scritto, non so chi sia, lo saluto
0: Non te lo dirò nemmeno sotto tortura.
2: No, perché qui un ignoto o un'ignota non esprimo neanche il genere. Sì. Hai già creato il precedente. Dice, cioè, vedi, Rocco lo fa. Lui sì che è produttivo. Nel senso che mi scrivono i messaggi in privato di qualcosa che vorrebbero dire alla radio.
1: Ma c'è un numero, perché appunto, non scrivono lì?
2: Ecco, ma siccome io non scendo a compromessi, però se adesso lo fa Rocco...
0: Lo puoi fare anche tu.
2: Sì, lo posso fare.
0: Allora, io ho capito, lui non ha capito però.
2: E io neanche sicuramente. Hai capito solo tu a questo punto. Io credo sia io.
0: No, beh, sì. Ah, okay. Vabbè, allora, da questo istante, Mimmo, basta.
2: Basta.
0: Il signor Giovanni,
2: sì, io mi taccio proprio. Chiudetemi il microfono.
0: Concludere il suo pensiero, il suo
1: in 10 minuti.
0: In meno di 10 minuti.
2: Ma anche 20, va.
0: Dopodiché dobbiamo mandare una canzone che è dedicata a una persona.
1: Ma a chi?
0: Non sono fatti tuoi.
2: Ma fare domande prolunghi poi la
1: Giulia, dalla prossima settimana tu ci sei.
2: Ti chiede di essere conciso, perché però ti fa le domande sulla tua sintesi. Quindi
1: io sono stanco. Giulia, per favore, vieni tu dalla prossima settimana. Questo programma ha bisogno di una donna. Io non ce la faccio più.
2: Datemi
1: un po' di tregua. Io vado in vacanza ogni martedì.
0: Datemi un martello. Datemi un'altra canzone.
1: Potresti cercarla.
2: Fa parte del sicuro, c'è questo.
1: Sicuramente
0: c'è nel repertorio. Anche perché sentivo mentre
2: ma tutto
0: arrivavo,
2: ciò che è giù. Scusa, e poi me lo dico.
0: No,
2: è una sorpresa.
0: Allora, mentre stavo arrivando, ero proprio qui al semaforo. Qualcuno ha avuto qualcuno ha avuto a che dire. Sul palinsesto, cioè sulla scelta dei brani musicali che stanno passando in radio.
1: Questo è Clap for the Wolf.
0: Va bene, andiamo avanti.
1: Vai. Allora, torniamo alla psicologia. Dal punto di vista psicologico,
0: dovrei solo capire qual è il tuo microfono. Li spengo tutte e tre.
1: Il 2.
0: Il 2.
1: Posso? Perfetto. Dal punto di vista psicologico, questo proverbio che ci siamo dimenticati, lo ricordo, è chi troppo vuole nulla stringe, ci porta a riflettere su alcuni meccanismi che influenzano le nostre scelte e il nostro benessere. Il primo è la difficoltà di stabilire un limite al desiderio. L'essere umano è naturalmente orientato verso nuovi obiettivi. Desideriamo una maggiore sicurezza economica, il riconoscimento sociale, il successo professionale, relazioni appaganti, tutto. Quanto questo può rappresentare una spinta positiva, capace di motivarci e di favorire la crescita personale. Il problema emerge quando il raggiungimento di un obiettivo non produce mai una soddisfazione duratura e viene immediatamente sostituito da un nuovo traguardo. In psicologia, un fenomeno collegato a questo meccanismo è il cosiddetto adattamento edonico, appunto dall'edonè, che in greco è appunto il piacere, la tendenza ad abituarsi almeno in parte ai cambiamenti positivi della propria vita, con il conseguente ritorno verso livelli di soddisfazione abituali. Pensiamo per esempio a chi desidera una promozione lavorativa per anni. Una volta ottenuta prova una comprensibile felicità, ma dopo qualche tempo il nuovo ruolo diventa la normalità e si comincia a desiderare una posizione ancora più prestigiosa. Il rischio è quello di vivere costantemente proiettati verso il futuro, senza riuscire a riconoscere il valore del presente. Un secondo aspetto riguarda il confronto sociale. Osservare continuamente i risultati degli altri, soprattutto in un'epoca dominata dai social network, può alimentare la sensazione di non avere mai abbastanza. Il successo altrui diventa il metro con cui misurare la propria esistenza e il desiderio personale rischia di trasformarsi in una rischiosa rincorsa senza fine. La saggezza contenuta nel proverbio non invita dunque alla passività, ma un'ambizione consapevole, capace di riconoscere la differenza tra il desiderio che ci arricchisce e quello che finisce per consumare le nostre energie. Questo è quello che ci dice un po' la psicologia di questo proverbio, ma a questo punto io mi stopperei un attimo, mentre qui sono tutti o addormentati o si stanno facendo un solitario, io gradirei...
0: No, io sto lavorando per...
1: Allora, adesso devi dirmi che cosa significa l'adattamento edonico.
0: Allora, Mimmo, sei pronto?
1: Vai, adattamento edonico, prego.
0: Allora, Mimmo, devi dire che cos'è l'allattamento.
1: Non l'allattamento.
0: Ah no, scusa.
1: Adattamento edonico.
0: Aspetta, no.
1: Intanto chiedo ai miei amici filologi all'ascolto di spiegarci che cos'è l'adattamento edonico. Chi sa rispondere, è stato attento alla mia spiegazione, riceverà da Mimmo Alexa gratis.
2: A parte che allattamento lo dovevo dire io, adesso non so cosa dire. E due, a parte che il microfono, io sto parlando da 3 minuti ma il mio microfono era spento.
0: No, è attivo.
2: Ah, adesso è attivo. Che sai, sembrava una cartuccia.
0: No, era.
2: Ah, va bene. Quindi succedono cosa volete sapere? Sull'allattamento edonistico?
0: Praticamente la tendenza naturale degli esseri umani a tornare al proprio livello abituale di felicità dopo un evento positivo o negativo.
2: Mm. Ah, quindi tipo una sorta di post Pasquetta, ecco.
1: Allora, a proposito di Pasquetta, dato che siamo entrati,
2: divaghiamo.
1: A proposito Pasquetta, di Pasquetta, dove
0: ancora
1: appunto
0: ai morti siamo nemmeno.
1: Sì, però siccome allora io direi di stopparci un attimo con il proverbio.
0: Manda una canzone
1: perché Mimmo adesso si prepara la sua rubrica, perché deve raccontarci di questo favoloso matrimonio a cui ha partecipato e è rimasto stupito da questo piatto.
2: Sì.
1: Non ci dire ancora che cos'è, perché neanche tu sai che cos'hai mangiato probabilmente,
2: no,
1: però hai detto
2: era a diverse consonanti. questo
0: perfetto.
2: L'ho appena scoperto.
0: Diverse consonanti.
1: Sì.
0: In che senso, scusate.
1: Allora, io non ho capito che cosa ha mangiato. Lui ha provato a spiegarlo. Ha detto era talmente buono che non riesco a spiegartelo, però ha provato a scrivere la ricetta perché ha sentito lo chef della sala ricevimenti dove è stato. Di questo matrimonio, di questo amico, ma eri testimone di questo amico?
0: A Marcianise, a Decireale, dov'era?
1: No, non lo può dire, altrimenti sveliamo. Ah, non si può dire.
2: Ah, no, era tra Marcianise e Decireale questo luogo.
0: Ah, era tra.
1: Sì,
2: vabbè. Sì.
0: Allora, va bene.
2: Che ascoltano, ma tacciono, ma questa è una cosa.
0: No, ma facciamo così. Allora, mentre tu prepari la ricetta,
2: sì,
0: noi mandiamo una splendida canzone.
2: Sì.
0: Una splendida canzone, Mimmo. Che porta il titolo di
2: Donne
0: No.
1: Ma tu lo sai che quella canzone io l'ascolto ogni mattina in macchina, cioè è qualcosa di se non l'ascolto non mi parte la giornata.
2: No, ma anche io avevo il raffreddore, sono andato dal medico, mi ha detto ascolti questa canzone mattina, pomeriggio e sera dopo i pasti e lo faccio sempre.
0: Pasti accompagnati da un buon vino.
2: Okay.
1: E stranamente piace soprattutto alle donne.
0: Sì, ma è molto orecchiabile.
2: Stranamente anche
0: questa non è molto orecchiabile, ma è molto bella.
1: Forse l'ho scritta anche io questa.
0: Hai una parola che abbiamo, me l'hai rovinata, cioè un pezzettino me l'ha rovinata.
2: No,
0: non la raccontiamo la storia.
2: Non la raccontiamo.
0: È sempre quella della
2: sa chiunque, anche la signora qui di fronte che si affaccia a stendere.
0: La vuoi raccontare tu, Mimmo?
2: Che tu avevi Giovanni, dobbiamo cambiare solo una parola, ma poi alla fine lui ti ha stravolto il testo.
1: Questa cosa la sai, non si ricorda cosa facciamo 5 minuti prima?
2: Questa cosa perché la cosa che è stata più scritta a 4 mani, questo me lo ricordo sempre.
0: Sì.
2: E poi non mi ricordo più.
1: La terza e la quarta mano di chi erano?
2: Non mi funziona il microfono.
0: Allora, andiamo, chi l'annuncia, tu?
2: Sì.
0: Vai.
2: Lettore multimediale. Esci dalla riproduzione in corso.
0: Vai, Giovanni.
1: Questa è Quando il cuore parla piano.

0: senza che io parli.
1: Mai.
0: Mimmo.
1: Quando sì. Il cuore riesce a dire quello che non riusciamo a dire, è sempre qualcosa di che pochi riescono a capire. Tu riesci a capirlo?
2: Non doveva essere senza che io parlassi mai, io parlerei mai, e chi io parli. Ma parli non è tu parli. No, vabbè, mi sono confuso.
1: Mimmo,
2: no,
1: basta,
0: perché devi rovinare.
1: Abbiamo intrippato questo momento romantico,
0: la poesia di questo meraviglioso brano.
2: Sì, ma il titolo mentre non ne basta. No,
0: no,
2: non ne
0: basta. Quando il cuore parla
1: piano.
0: Ha tutto una sua storia, un qualcosa dietro di particolare, certo, no? Poi un giorno
2: titolo ricercato
0: No, ma un giorno dobbiamo comunque fare una programmazione dove spieghiamo sti brani.
2: Sì, guarda,
1: ma dobbiamo fare anche un live in realtà.
2: Sì, sì, sì, io sarò fuori Torino quel giorno, poi me lo dite, che io, perché vi voglio ascoltare, io non voglio essere qui,
0: non
2: voglio provare l'emozione di ascoltare.
1: E noi pensavamo che fossi tu a intervistarci.
2: Certo. Mi lasciate questo
1: sì. Quindi dovrei ascoltarti anche tutto l'album.
2: No, quello volentieri, quello volentieri. Anche l'ho già fatto in realtà.
1: L'hai già fatto,
2: certo.
0: Ecco, allora,
1: sulla strada tra Battipaglia e Marcianise.
2: Esatto.
0: Intanto
2: si ascolta benissimo. Come te la fai?
0: Intanto c'è scritto un altro messaggio: ascoltare donne pazze tra virgolette una volta al giorno toglie il medico di torno. Un saluto a tutti i miei ex colleghi. Un abbraccio da Balangero. Ciao Antonella. Tu eri qua quando c'era Antonella? Sì, ormai sei diventato praticamente.
1: Ma lui era qua da prima di te, forse.
2: Sì, no, questo non esageriamo, ma sì che c'ero quando. Ora non collegavo Antonella, sì, ci sono.
0: Io sono arrivato qua nel 2007. Anno scolastico 2006-2007.
2: Ah, sono qui da un po'.
0: Quindi l'altro giorno, in realtà.
2: Last day.
0: Okay.
1: L'Italia andava ancora ai mondiali.
0: Esatto, sì.
2: Sì.
1: Putin era buono.
2: Era buono.
1: Sì. Putin se la faceva con Berlusconi.
0: Sì,
1: e...
0: Esatto. Comunque,
2: tecnicamente forse.
0: Vorrei dirvi che sono 44
1: minuti che stiamo cazzeggiando.
0: Non si dice. Siamo in una radio scolastica.
1: Scusate bambini all'ascolto.
0: No, ma
1: mi è venuto spontaneo.
0: Allora,
1: adesso la parola alla prova del cuoco ad Antonella Clerici, alias
2: Antonella Ricci.
0: Come?
2: Antonella Ricci.
1: Allora, Mimmo, che cosa hai mangiato al matrimonio?
2: Allora, ho mangiato la Specked Mind Piffenleng Zutan FU 2.R 4 persone. FU2.R di Kendrick.
0: Cos'è sta roba?
2: Come è scritto? F.
1: No, aspetta, non diciamo nulla perché devono indovinare dove siamo.
2: Dove siamo? 300G Kenopole Oder Smalten.
1: Ho capito solo 300G.
0: Io pensavo fosse il 3G.
1: No.
2: C.A 150 ml Milch. 2 Eier.
1: Eier.
2: Così messi là, perché alla fine può essere pure Eier QB, alla fine è lo stesso. 120G Sugar Spec. Spec si riconosce. Glenn Gruffert. Un clone Zief.
1: Un clone Zief.
2: Un S-Sole 2. Fell Petresil Fein Gax. Con moderazione.
0: Ma che
2: vuol dire
0: una medicina, una ricetta del medico.
1: Cioè. Non è.
2: Poi c'è un altro S-Sole 2. Fell.
1: Io
2: Butter,
1: non riesco a parlare.
2: Salz, Pfeffer e Bismarck. The Bismarck.
0: Ma non era meglio in lingua indiana?
1: Uno l'uomo alla Bismarck.
2: Adesso poi lo traduco in indiano. 1-2 mail knock.
0: Ma
2: che
0: mail?
2: Che tradotto?
0: Mail. 1-2 mail.
2: Perché io un dottorato.
1: Lo chef ti ha lasciato la mail anche.
0: Ma sarà email.
2: Scusa,
0: giusto?
2: Che adesso faccio la piccola sintesi per.
1: Ma tu pensa a qualcuno che da casa vuole replicare, non sta capendo niente.
2: Come no? Io sfido chiunque a dire che non ha capito. Lo rileggo anche in altra lingua. Allora, 300 grammi di caracatica paracata, 100 cicolati paracatica ri e terricata. Fine, bella,

0: Non c'è scritto rame.
1: Sì, il rame.
2: 500 di Trocken Weinsberg, questa è una birra. E Bis Petrols.
1: Che Petrols sarà la compagnia petrolifera, come vino.
2: Sì, sì. Che ve lo traduco poi anche in italiano. C'è 300 grammi di pane per non so cosa, o di pane raffermo. Circa 150 grammi di latte, 2 uova, 120 grammi di speck alto tesino tagliato a dadini, è importante. Una piccola cipolla, che per piccola si può intendere qualsiasi cosa. 2 cucchiai di prezzemolo tritato finemente, un cucchiaio di burro, sale, pepe, un... sta partendo un aereo, un pizzico di sale, noce moscata, 1 o 2 cucchiai di farina, se necessario. Non l'ho capita neanche in italiano. Poi
3: attento a non svelare la regione.
2: No,
1: io non l'ho manco capito.
3: Io ho qualcosa, l'ho intesa. Comunque, questi sono gli ingredienti, sì. Ma tu che li hai mangiate, sì. questo piatto, no?
2: Sì.
3: Che cosa ti è rimasto impresso? Perché ti è piaciuto così tanto? Come mai hai sentito l'esigenza oggi di parlarcene?
2: No, l'esigenza parte dal fatto che mi sono svegliato in ospedale dopo averlo mangiato.
1: Ah, ecco perché.
2: Diciamo, è stata un'esperienza all'ospedale di Battipaglia.
3: E perché consigliamo ai nostri radioascoltatori quello che porta all'ospedale? Non ho capito.
1: Velenosa,
2: cioè. No, perché comunque è semplice. Alla fine fai una cena, un matrimonio, le solite cose, invece tu vai pure all'ospedale, la cambi ambiente, poi là ti rigenerano tutto e puoi tornare.
1: Ti fanno pure la lavanda.
2: Sì, sì, per la torta ero già tornato. Sì. Poi i matrimoni a Battipaglia sono sempre
1: i migliori.
3: Quindi, allora, al di là di tutta la ricetta, sì, in questa lingua che io sinceramente non ho capito,
1: io nemmeno mezza parola,
3: invitiamo i nostri radioascoltatori a capire di cosa stiamo parlando,
2: quale regione,
3: e soprattutto vi chiediamo da casa cosa sono i finferli.
1: Ah, ecco,
3: Mimmo, cosa sono i finferli?
1: Una parola che si capisce,
3: si trovano anche tra gli ingredienti di questo piatto.
1: Tipo, non si capisce dove, ma c'erano, ho capito.
2: Tipo quando tu insisti con qualcuno su una cosa, Giovanni, qua, e poi dice, ma alla fine basta, ma
1: i finferli. No.
3: Da casa scriveteci al numero 340.
1: No, che 340? 351.
3: 351.
2: Non sbaglio.
1: Ragazzi, calma. Mo vi spengo i microfoni. Allora, anzi, facciamo così. Spegniamo i microfoni.
3: È una...
1: Basta. 351-4278-040. Questo è il nostro numero telefonico dove ci potrete contattare e scrivere. E sono già arrivate le prime risposte.
3: Vai, okay, vai. Chi ci scrive?
1: Allora, ci scrive la nostra amica Grazia e ci dice che sono dei funghi, ma non diciamo nulla.
3: Non
1: ancora.
3: Diciamo nulla ancora. Ma io poi, grazie, vogliamo anche capire la ricetta, diciamo, che ha detto Mimmo. Che cosa sono? Cioè, che cos'è? I finferli sono uno degli ingredienti. Poi diremo se sono funghi, se sono carote, se sono pomodori. Ma quello che ci ha letto Mimmo, che cos'è? Perché è veramente complicato. Poi, direttore, chi altro ci ha scritto?
1: Allora, qui stanno. Siamo collegate. Noi lavoriamo, e voi. Non posso.
3: Finferliamo.
1: Finferliamo, e anche loro ci scrivono funghi.
2: Dalla prima parte non si è capito nulla. Comunque, funghi è arrivato.
1: Oppure la frittata di galletti.
2: Mamma mia,
3: era un matrimonio tremendo. Questo,
2: sì, diciamo che
1: allora
2: con i ciclopi.
1: Attenzione, facciamo una scaletta, una lista, un qualcosa. Allora, praticamente abbiamo una frittata di galletti e 2 funghi.
3: Sì.
1: Vai, aspetta che arrivano qua.
2: Avete capito perché sono finito l'ospedale?
3: Ma io non ho capito perché scrivono sul suo numero e non al numero.
2: Ma infatti, perché lui concede questa cosa.
1: Attenzione, qui c'è scritto. Ho scritto prima io, non barare. Quindi, giustamente, se la risposta corretta è funghi, e la nostra amica Fiorella, che credo che sia insieme a Concetta, che ci stanno ascoltando.
2: Le salutiamo.
1: Che naturalmente
3: ciao Fiorella,
1: salutiamo.
3: Ciao Concetta.
1: E quindi nel caso in cui il premio va a loro.
2: Ah, ma loro ci ascoltano, Fiorella e Concetta?
1: Sì,
2: per questo non mi salutano più da qualche mese. Ho scoperto perché.
1: Quindi, nel caso in cui Grazia è arrivata dopo, quest'oggi stranamente non abbiamo la risposta della mamma di Giovanni.
3: Ai ai ai
1: che,
3: ai, ai.
1: Che?
2: Ma arriverà per vincere lei.

0: Ma no, e non può.
1: Devo fare la finanziaria con tutto quello che devo poi regalare alla mamma.
0: Allora, aspetta, aspetta, ancora arrivano messaggi. Guarda l'orario dei messaggi. Oh, qui una lotta. Aspetta che guardiamo l'orario dei messaggi.
2: Allora, la lavastoviglie la vogliono tutti.
0: La vogliono tutti.
1: Vediamo come ne esce la crisi, soprattutto da questa impasse.
0: Fiorella ci ha scritto alle 15:49 la parola funghi e badate bene, non è controllato. 49. Uno dei due venga a vedere, perché è impossibile. Guardate.
1: 49.
0: 15:49. 15:49.
1: Due lavastoviglie, allora, vai.
0: Due lavastoviglie.
1: O una a metà.
0: Cioè, un comodato d'uso gratuito.
3: Esatto. Purtroppo non possiamo vedere il secondo in cui è arrivato questo.
0: No,
3: questo
0: il secondo
3: messaggio.
0: Non riusciamo a vedere.
1: Ma il secondo non ci interessa. Ci interessa il primo. Scusa, perché deve vedere il secondo? Noi vogliamo vedere il primo.
0: No, vabbè, dopo questa. Io. Effettivamente. No. Ah, aspetta, ce n'è un'altra ancora.
2: Oh, facciamo così, vincerà, siccome qua abbiamo un pari merito, vincerà chi indovinerà l'intera ricetta. Perché i funghi, se sono funghi, i finferli, sono un ingrediente di questa ricetta.
0: Ah, è giusto. Diciamo che se hanno indovinato la parola funghi,
2: esatto,
0: siamo al 50%.
2: Esatto.
1: Rileggo allora, in lingua perfetta.
0: Aspetta che devo, sto dicendo
2: questo è il titolo, rileggi, scusami.
0: I galletti sono i funghi dialetto pugliese.
2: Ma in Puglia abbiamo i cardoncelli, ora non
0: Che ne so io, chi mi scrive era pugliese.
2: Chi ti scrive?
0: Angela.
2: Ah, ok, ma non lo sapevo io.
0: E appunto, vedi che non è che tu puoi sapere sempre.
2: No,
0: tutto.
2: Ma non sono Vissani. Cioè, qui abbiamo il maestro
0: è
2: cuciniere.
0: Basta. Poi aspetta, la lavastoviglie. Preferisco sempre una cena. La lavastoviglie ce l'ho. Mimmo, dovrai pagare una cena a Grazia.
1: A disposizione, ma volenti, quello anche senza la lavastoviglie.
0: Grazia, ma te la paga senza Mimmo bene. E viene Mimmo a farti compagnia alla cena o la paga solo e basta? Rispondici, perché questo per noi è un crucio ora.
2: Ma cosa, quindi cosa sono i? Rileggi la, il
1: non
2: nome.
1: Me lo ricordo più.
2: No, cosa il titolo, il nome della ricetta.
0: Ha una cena a testa, dice.
1: Speckened mit Pfingerling.
2: Cosa sono questi speckled
1: meat? L'hai detto benissimo.
0: Sì. Io non mi cimento nemmeno. Malapena sono tre parole di italiano messe insieme una dietro l'altra.
2: Cosa sono in italiano? È un piatto famosissimo.
1: Con i funghi, cosa si può associare ai funghi?
2: Di questa cucina.
0: Comunque io mi sto preoccupando.
2: Di cosa? Di cosa ti stai preoccupando?
0: Che mamma non ci ha risposto.
2: Cioè, sarà molto difficile anche per lei oggi.
0: Ma no, ma a me, almeno dire ciao, vi sto ascoltando. Cioè,
2: non lo so.
0: Secondo me, a furia di sentirti.
1: No, secondo me pensa che non le è arrivato il premio.
2: Può
1: ancora.
2: Essere che stia lavorando.
0: Ma secondo me, detto, è meglio non, cioè, stare alla larga. Vabbè.
2: Nel frattempo, vediamo, arrivano anche a me dei messaggi.
0: Allora, Mimmo, grazie, sì. Va bene. Praticamente dovrai pagare una cena per tutte e tre noi e grazie a quattro.
1: A disposizione.
2: C'è Fabrizio Volentieri. D'Amato che ci scrive: chiedi a Mimmo dov'era il matrimonio a Battipaglia, per caso a Porta di Ferro o a Masseria Morella?
1: E chi è Fabrizio D'Amato? Ah, no, il collega Fabrizio. Ciao Fabrizio, ciao, un saluto.
0: Allora, bucatini con finferli e speck.
2: Chi scrive?
0: Fabrizio D'Amato.
2: No, bucatini non è la risposta esatta.
1: No. Non è quella esatta. Mi ha chiesto la domanda e rispondiamo a Fabrizio.
2: Sono due masserie.
0: Fiorella dice pari merito.
1: Alla prima.
0: No, in realtà ancora non siamo pari merito.
2: Dovete indovinare la ricetta.
0: Tutta la ricetta.
1: Ma e avete 5 minuti, perché fra 3 minuti parte la sigla.
0: Sì, Fiorella si accontenta anche dell'aperitivo, non è che
1: a disposizione, ma l'avevo tutto io, faccio
0: paghi tu.
1: Prima l'aperitivo.
2: Io non è che voglio dire, ma oggi abbiamo saltato tutta la parte di letteratura, di arte, cioè ce ne siamo andati proprio ai finferli completamente.
1: Ma non c'era il maestro all'inizio, quindi ci siamo un po' dispersi. Detto ciò, abbiamo fatto sbagliato, non abbiamo neanche fatto la rubrica sulle lingue, ma mancano 4 minuti.
0: Possiamo
1: partire dalla sigla, giusto?
0: No, la lingua.
1: Ok,
0: facciamo
1: finiamo
0: la lingua.
1: Una lingua.
2: Ma allora, Mimmo, nel frattempo voi diteci sempre di quale ricetta si tratta.
0: Attenzione.
2: Abbiamo una risposta.
0: Attenzione. No, aspetta. C'è Grazia. Grazia, che proprio, come dire, inside, dentro, non posso dire altro, dice: ripeti ingredienti, va? Cioè, pensa quanto sadomasochista,
2: allora,
0: è questa donna.
2: Magari ripeteli in italiano senza dire l'aggettivo che è vicino a spec.
0: Ah, quindi c'è lo spec?
2: C'è lo spec.
1: Io adesso
0: Fabrizio, lo spec c'era,
1: ho un problema, non so cos'è l'aggettivo, quindi dove devo leggere?
0: Ecco.
1: Vabbè, 300 g di pane per canederli.
2: No, no. Oh. Ecco, l'ha svelato.
1: Vedi,
2: no.
1: Vedi.
2: L'ha sbagliato.
1: L'ha sbagliato.
0: No.
1: E il pane era finito, alla fine è finito.
2: Basta,
1: tutto
2: basta.
1: Qua,
2: il gioco
1: niente.
2: È finito, niente.
1: No, ragazzi, voi non mi date delle indicazioni, la prossima volta non il rosso.
0: No, no. Sai come devi fare la prossima volta? Scrivere la parola, poi bianchettare, lasciare lo spazio vuoto, così lui immagina qualcosa lì dentro.
1: Ma lui, in realtà, secondo lui era per lui era impossibile che io riuscissi a leggerle, canederli, quindi alla fine
0: ecco,
1: è finito il gioco così. Ho vinto la lavatrice.
2: Ha vinto Mimmo.
1: Ancora tre minuti, ve lo dico giusto per...
0: Fiore, tu continua a lavorare, perché qui siamo messi veramente male.
2: Ma...
0: Vabbè, abbiamo ancora tre minuti.
2: Ma per la sigla.
0: Per la sigla, poi io vado a lavorare.
2: Anche io dovrei andare alla via.
0: Ne ho cose da fare.
2: Dovrei mettere la puntata, quindi ci vuole un'abbondante mezz'oretta qui per caricare tutto.
1: Alle 16:26.
0: Allora, allora, Giulia... Non facciamo in tempo perché siamo fuori tempo massimo, come il nostro solito del resto,
2: sì.
0: Però noi lo prendiamo buono per la prossima volta, che vuole dedicare una canzone di David Bowie.
2: Ma questa non, cioè, ci hanno preso per una trasmissione impegnata, perché cioè, David Bowie, parliamo di un cantante
1: soprattutto non c'è nella playlist,
2: non di certo Each Time You Break My Heart di Nick Kamen.
0: Devi anche leggere il titolo di questa canzone impegnata, eh?
2: Sentiamo,
0: comincia con la C. C H
2: Canederli.
0: No, ragazzi, cioè io cerco di fare qualcosa di sublime, di carino.
1: Di sublime, CH, vabbè.
0: Allora, Mimmo,
2: Katia.
0: Ti dico come la leggerebbe Mimmo.
2: Vai.
0: Changes.
2: Changes.
1: Changes.
0: Changes.
2: Canzone meravigliosa.
0: È una canzone non meravigliosa, di più. Di più, una canzone fantastica, Giulia, però... Promesso che martedì prossimo, ragazzi, qualcuno di noi
1: è impegnato
0: e ha con il consiglio di classe.
1: Se proprio dalle
2: No, io ce li ho il 12.
1: Appunto.
2: E martedì è 12?
0: No. Allora sì, martedì è 12.
2: Io sono impegnato. Quindi martedì verrà Giulia. Se voi non
1: avete io ce l'ho di mercoledì, questi sono dettagli che...
0: No, c'è qualcosa che non funziona.
2: No, l'11 è domenica, lunedì è 12.
0: Lunedì è 12.
2: Quindi Mimmo non c'è martedì.
1: Come
0: avevo il
1: anticipato.
0: 13 infatti non c'è.
2: E quindi al posto di Mimmo vogliamo Giulia.
0: Ma bisogna vedere se Giulia è libera o ha qualche consiglio.
2: Per Giulia riprenderemo proprio da
0: The
2: chi
0: change.
2: Troppo vuole nulla stringe, perché non mi avete fatto parlare né di arte né di letteratura.
0: Sono
2: per colpa vostra.
0: 59, sono 15:59.
1: Mandiamo la sigla.
0: Primi in questo
1: l'asta qua non funziona.
0: Momento. Allora,
2: io direi di chiudere con la nostra canzone, quella più ascoltata, quella più amata, quella
0: più
2: disprezzata.
0: Dice, ma no, è troppo impegnativo. Io ho la sesta ora, ma anche io ho la sesta ora.
1: Giulia cara,
0: anche Mimmo ha la sesta ora.
2: C'era una canzone che cantava Brava Giulia.
0: Tutti abbiamo la sesta ora.
1: Di Modugno.
0: Poi andiamo al baretto da Serena.
1: Sì.
0: Ok, prendiamo un tramezzino, una cosa molto veloce rigorosamente con acqua gasata. E poi veniamo
2: che ti
0: in
2: prendo
0: studio,
2: io
0: giustamente.
2: Sì.
0: E poi veniamo in studio.
1: Assolutamente. Quindi...
0: Ok, quindi ci siamo. Vabbè. Allora, questo.
2: Perché serve un vice Mimmo.
0: Sì.
2: Diciamo, non.
0: Sì.
2: Tu ovviamente alzi un po' il livello della trasmissione, però.
0: Sì, certo. Così almeno anche in Sicilia incominceremo ad avere un pubblico vasto.
2: Sì.
0: Mo Mimmo, diciamo perché in Sicilia. Vabbè, lasciamo perdere, anche perché non abbiamo il tempo materiale. Cominciamo a salutare e quest'oggi invece di chiudere con la consueta sigla a modo tuo, chiudiamo con
2: Donne Pazze.
0: Bravissimo, perché è stata richiesta più e più volte. Bene. Quest'oggi ai vari numeri di cellulare al 351 427 8040 1, che non c'entra niente,
2: che è il minuto a cui siamo,
0: che è al mio cellulare a quello di Giovanni. Oggi non siamo riusciti in nessun modo a guardare la posta, che poi noi diciamo tanto scriveteci, scrivete, che ci scrivono, non la manco leggiamo la posta.
2: Ma non siamo riusciti neanche a parlare di letteratura, di arte, cioè questo però... detto aveva delle implicazioni, dovevamo parlare di un personaggio della letteratura famosissimo, ma ne parleremo la prossima volta.
0: Chi è?
2: Il famosissimo Icaro.
1: Riusciremo a chiudere la puntata alle 16:26.
0: Icaro,
1: questo riusciremo.
0: Icaro,
1: a fare.
0: C'è una
1: ma
0: canzone.
1: Abbiamo ancora 26 minuti.
2: C'è pure una canzone,
0: esatto,
2: ci ti rendi conto?
0: Sì. Lucio Dalla. Icaro, ma è dedicata a questo soggetto qua. Questo
2: anche. Dovevamo parlare di Icaro e ci siamo caduti proprio come Icaro sui canederli.
1: Ah, ma non era, io me la ricordavo in un altro modo.
0: Com'era,
1: quella
0: com'era?
1: Icaro su, Icaro giù,
2: sì,
1: com'era?
2: Va
0: no,
2: bene,
0: quella era un'altra roba.
1: Ah, era un'altra roba.
2: Ma io non direi
1: faceva
2: di mettere
1: il barbiere questo,
2: pazze,
1: questo Icaro che faceva
2: qui,
1: il barbiere.
0: Quello era Figaro.
1: Ecco perché io avevo questo
0: Figaro
1: ricordo.
0: Giù, Figaro su,
1: esatto.
0: Figaro,
2: come al Icaro. Solito, come l'altra volta stiamo chiudendo non male, di più, malissimo.
0: Perché?
2: L'altra volta con i piselli duri, oggi con Figaro.
1: No, questo l'hai pensato tu, di tutto cioè, abbiamo pensato,
0: infatti,
1: tranne che quello che
0: tranne
1: tu.
0: Che quello che cioè. No, ma sei mal pensante. Tu sei
2: ma io no, ma io ho detto semplicemente che gli ortaggi di settembre sono più duri.
1: Tu sei quello della fuga, sai? Vabbè.
0: No, sì, lui è quello della fuga.
2: Di cervelli.
0: Ma potremmo scrivere un libro sulle cretinate dette in questa trasmissione da un anno a questa parte?
2: Credo che verrebbe fuori un'enciclopedia proprio
1: della fuga.
2: Della fuga, enciclopedia della fuga scritta editata
1: a quattro mani,
2: a sei mani. Prefazione la ricetta dei canederli
0: a sei mani e dieci occhi.
1: E dieci occhi.
0: Bella questa però, Lui non l'ha capita.
1: No, ovviamente, ma l'ho capita davvero.
2: No, allora, non credo che dormirò stanotte.
0: Sei mani e dieci occhi, guardaci.
1: Ancora continuo a non capire. Eccovi, sì, ci sono.
0: Perché?
1: Perché voi, a differenza mia, avete anche gli occhi dietro e io no.
0: No, abbiamo anche gli occhiali.
1: Ecco, gli occhiali erano, vedi che non avevo capito.
0: Che anche con quelli ci vediamo niente. Però oggi ci sono rimasto veramente male.
1: No, ma sì, ma tanto...
0: Di cosa? Ti sono rimasto male.
2: Ma di cosa?
0: E tua mamma non ci ha salutato.
2: Non lo so, la chiamerò dopo, vedremo.
1: Sì, ma anch'io mi manca un po' la
0: signora.
1: Non lo però so.
2: Secondo me ha avuto un imprevisto.
1: No, si offese fin quando non arriva la lavastoviglie.
0: Ma io pensavo proprio a quello. Si sarà offesa.
2: Avrà avuto un imprevisto.
0: La lavastoviglie. Ma senti, dove l'hai ordinata tu la lavastoviglie?
1: A Battipaglia sempre, faccio tutto a Battipaglia.
0: Ecco,
1: il matrimonio,
2: ma anche questo matrimonio era a Battipaglia.
1: Certo, tutti.
2: Scusa, i canederli a Battipaglia.
1: Sono tipici. Tu appena esci da Battipaglia,
2: ma specca il tatesino.
1: Lo svicci, sono campi di canederli. Canederli.
2: Nel frattempo sono le 16:04.
1: No, vabbè, io lo sapevo che prima delle 4:30 non si
0: no,
1: finisce.
0: No, ma giuro che questa è l'ultima. Campi di
2: canederli
0: di spec.
1: Sì,
0: campi.
2: Chiederò a ChatGPT di creare campi di canederli.
1: E ci crediamo, saranno distese infinite.
0: Lo spec è un affettato, un pezzo di carne. Cioè
1: un pezzo di
0: filetto.
1: Okay.
0: Che non si vende più nemmeno alla macelleria del toro.
1: Pensavo fosse un cereale, non è.
0: Ah, ecco, io pensavo.
1: Non è un cereale. Va bene.
0: Va bene, allora
2: ci salutiamo.
1: Ma no, parliamo
0: cominciamo
1: del nulla
0: cosmico proprio. Allora, vabbè, salutiamo naturalmente tutti coloro i quali hanno passato quest'oretta insieme a noi in leggerezza, a coloro i quali stavano lavorando, a coloro i quali erano sul divano ad ascoltarci semplicemente, a coloro i quali si sono addormentati nel frattempo che noi parlavamo. Un saluto naturalmente a Giulia, grazie a Fabrizio, ad Angela, ad Antonella, alla mamma di Giovanni,
2: sì.
0: E a Giulia,
2: allo chef che ha preparato i canederli. Adesso li mangeremo perché stanno
0: a Manuel
2: qui.
0: Dall'Israele che sicuramente
2: no,
0: Michael. Ma ho sbagliato.
1: Anche a chi ci ascolta senza intervenire, quindi a tutti gli altri.
0: Ed anche a chi ci ascolta senza intervenire.
2: Fiorella,
0: Concetta. Chissà se santo ci sta ascoltando.
2: Quale santo? Santo Candido.
0: Lo ricordi? Santo Candido.
2: Ah, sì, che adesso lavorava da noi
0: e era anche il nostro esperto sulla sicurezza.
2: Adesso sei tu.
0: No. Però ce l'abbiamo a morte con lui, perché ci ha lasciato in un bagno di sangue.
2: Ho capito. Figurati quando vi lascerò io.
0: No, noi non vediamo l'ora. Allora,
2: ma io ho già pronte le carte.
0: Ti licenzi?
2: Sì, sì. No, no, vado a cambio scuola. San Giovanni Rotondo.
0: No, non puoi. 3 anni minimo devi farli con
1: io domani noi. Vi dico una cosa, entro alla prima ora, quindi tra un po' ci vediamo. Vado a casa, voi continuate qua, che io poi torno, però, e siete ancora qua. No. Mi collego, entro mezz'ora prima apposta. 7:30 sono
0: sì.
1: qui. Tanto siete qua.
0: Abbiamo salutato tutti?
2: Sì.
0: Tutti coloro i quali sono intervenuti in trasmissione, noi li abbiamo salutati. Abbiamo fatto
2: non robe. Stanno più nella pelle, vorrebbero ascoltare Donne Pazze, okay. Soltanto questo.
0: E allora va bene. Mimmo, saluta.
1: Ciao.
0: Mimmo, saluta.
2: Saluta.
1: Mimmo, saluta.
2: No. Saluta a modo tuo.
1: Saluta a modo tuo. Ciao a modo tuo.
2: No.
0: Mimmo.
1: Ah.
0: Nella tua lingua origine.
1: Ah, pare che te capare che te modo tuo, pare che te attacco, e la che grazie, te che te pare.
2: Fantastico. Era lunghissimo questo
0: saluto. Lunghissimo questo saluto.
2: Non chissà che cosa ha voluto dire.
0: Ciao.
1: Lo scoprirò. Ciao.
2: Ciao. Perché le parole corte italiane e indiane sono lunghe, quelle lunghe sono corte.
1: È al contrario, è al contrario.
0: Va bene.
1: Parliamo altri 5 minuti. No. Va bene.
0: Se uno tu hai già salutato e poi devi tacere.
1: È giusto. Mi
0: se continui a parlare, noi non possiamo salutare.
1: No,
0: se riprendi i discorsi, sono passati altri 3 minuti.
1: Hai ragione.
0: Capito? Ok, basta. Tu hai salutato.
1: Ok.
0: Giovanni?
1: No.
2: Io saluto lo chef che ha preparato i canederli. Voglio salutare lui perché ci ha dato una ricetta molto precisa, puntuale e chiara.
0: Specialmente scritta benissimo.
2: Scritta bene, proprio per Mimmo. Ha capito le sue fragilità,
0: i suoi limiti.
2: Sì.
0: Come diceva qualcuno, i punti di forza e i punti
2: noi non possiamo fare questo gioco comunque, perché lui svelerà sempre la risposta.
1: Non è preparato.
0: E la cosa più bella è che non è preparato.
1: È spontaneo.
0: Cioè, non era preparato che lui.
2: Ho capito che dobbiamo cambiare gioco.
1: Finito là. Invece è bello che ogni volta vediamo che io riesco. Vabbè, cambiamo gioco e ci vediamo martedì.
0: Ok, sentiamo. A martedì. Allora.
2: A martedì.
0: E vi lasciamo con
1: canederli.
0: Donne.
1: Pazze.
2: Ciao ragazzi. Ciao ragazzi, alla prossima.
1: Alla prossima.

0: Buongiorno, benvenuti a una nuova puntata di Intervista alla Storia, il podcast della classe Prima C. Qui con me, Amira, Ilias, Leonardo, Brian e Soces. Il personaggio di oggi è un altro dei protagonisti della storia romana, famoso per la battaglia di Adrianopoli.
1: Valente,

0: Augusto Valente, siamo onorati di averla qui con noi. Le fonti la ricordano per il terribile disastro di Adrianopoli nel 378 d.C. ad opera dei Visigoti. Prima di parlare di questo terribile evento della storia romana, ci parli un po' di lei. Come è diventato imperatore?
1: È un onore per me poter partecipare a questa intervista. Dopo la misteriosa morte dell'imperatore Gioviano nel 364 d.C., mio fratello Valentiniano, che era sempre stato un ottimo generale, fu acclamato imperatore dall'esercito in Bitinia, in Turchia. Fu così che decise di nominarmi Augusto d'Oriente, mentre lui avrebbe regnato sui territori occidentali.
2: In quei tempi l'impero doveva affrontare i continui tentativi dei popoli barbari di entrare all'interno dei confini. Qual era l'atteggiamento di Roma nei confronti di queste popolazioni?
1: Già da molto tempo i miei predecessori avevano cercato di far entrare i barbari nell'impero concedendo loro alcuni privilegi in cambio della difesa dei confini. Il mio provvedimento fu quello di arrivare a una tregua con l'impero sasanide in Oriente, pagando una grossa indennità al sovrano persiano.
2: Arriviamo adesso a 9 agosto del 378 d.C., quello che gli storici hanno definito il giorno dei barbari. Ci racconti perché il grande impero di Roma subì una sconfitta così netta? Quali furono gli antefatti? Che cosa accadde realmente?
1: Avrei preferito non ricordare questo giorno, in cui io stessi persi la vita. La storia mi ricorda solo per questo tragico evento, per essere stato l'Augusto che portò Roma al disastro. Ma se ci tenete, racconterò quello che so. Molti fatti sono oscuri, anche a me. Prima di arrivare a quel 9 agosto, bisogna parlare di un popolo barbaro che stava creando diversi problemi ad altri popoli, come i Visigoti, presenti sui confini nord-orientali dell'impero. Si trattava degli Unni, un popolo nomade che proveniva dal cuore dell'Asia. Aveva iniziato da tempo a spostarsi verso occidente, minacciando i popoli germanici che incontravano sul loro cammino, soprattutto i Visigoti. Gli Unni erano cavalieri abilissimi e utilizzavano la tattica del colpisci e fuggi, evitando gli scontri in campo aperto. I Visigoti, di fronte alle minacce degli Unni, furono sempre più spinti verso i confini dell'impero, in particolare lungo il confine del Danubio, e iniziarono a partire dal 376 d.C. a chiedere ospitalità dentro i nostri confini. I Romani promettevano terre ai Visigoti, ma in cambio dovevano giurare fedeltà a me e si impegnavano a difendere i confini.
2: Sembrava andare tutto bene. Cosa accade in seguito?
1: C'era un problema. I Visigoti che chiedevano ospitalità erano tantissimi. Si trattava di popolazioni guerriere che viaggiavano con le loro famiglie, cavalli, bestiame, averi e carri di legno, e vivevano di ciò che avevano, e Valente pensava di accoglierli facilmente. Per tutti questi individui mancavano strutture in grado di accoglierli. Potevano comprare o depredare dai villaggi da cui passavano. Per diversi giorni e notti essi cercarono di attraversare il Danubio su navi, barche e zattere, ma molti affogarono.
2: A questo punto la storia ci racconta di alcuni generali romani che si lasciarono corrompere. Ci sa dire qualcosa?
1: Di questo non so molto. So soltanto quei vigliacchi generali romani che avrebbero dovuto sfamare i Visigoti e portarli nelle sedi stabilite da me. Iniziarono a vendere i generi alimentari in cambio di denaro e a schiavizzare donne e bambini, sempre in cambio di denaro. I generali romani non confiscarono, non tolsero le armi ai Visigoti, come avevano ordinato. Fu un gravissimo errore.
2: Che cosa successe una volta i Visigoti riuscirono a superare i confini?
1: I Visigoti si stabilirono vicino a Marcianopoli, in Tracia, oggi in Bulgaria, dove risiedevano i comandanti romani. I Visigoti non erano per niente contenti delle condizioni in cui si trovavano. Nel frattempo il confine era rimasto scoperto e gli altri Visigoti erano riusciti clandestinamente ad entrare in territorio romano. Di fronte a una situazione ogni giorno più tesa, Flavio Lupicino, un comandante romano, invitò a un banchetto a Lavivo e Fritigerno con l'intenzione di catturarli. Fu allora che i Goti, che si trovavano fuori dalla città di Marcianopoli, si ribellarono, uccidendo numerosi romani. Da quel momento i rifugiati Goti iniziarono il saccheggio della Tracia e uccisero diversi abitanti. A quel punto decisi di affrontare lo scontro da solo, senza chiedere aiuto al mio collega e nipote, imperatore d'Occidente Graziano, figlio di mio fratello, che allora aveva solo 19 anni. E così arrivò quel giorno maledetto, il 9 agosto del 378. L'esercito romano subì la sconfitta più pesante della sua storia e io stesso morì. Roma non era più invincibile.
2: Che messaggio lascia al presente?
1: Vi invito ad essere prudenti nelle decisioni. Oggi vedo popoli in fuga, masse che chiedono accoglienza. Non commettete il mio errore. Gestire le migrazioni con umanità e generosità, non con paura e ostilità.